nome d'ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

The passion of the group.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro, un classico.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
1: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa.

0: 37 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Ciao, io sono Anna.
2: Ciao Anna.
1: Ho un figlio da 6 mesi e non ho ancora capito se i pannolini vanno nell'indifferenziata.
3: Ciao, io sono Lorenzo.
4: Ciao Lorenzo.
3: Rompo sempre i piatti e non so mai dove buttarli.
5: Io sono Maurizio.
6: Ciao Maurizio.
5: Ieri ho buttato lo spazzolino nella plastica.
7: No, dai, ti prego, lo spazzolino no. Io ascolto, sono comprensivo, ma lo spazzolino va nell'indifferenziata. Come tutte le altre cose che non sai dove buttare. Come i pannolini, come i piatti rotti. Tutta sta roba qua, che non sono imballaggi, va nell'indifferenziata. Ma questo ne ho fatto attuare sulla
4: porta. Mario? Le ricordo che lei è qui come consulente.
7: Non lo faccio più.
4: L'ha già detto 3 volte.
7: Stavolta davvero.
4: Ha già detto anche questo.
8: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Buongiorno, mercoledì 16 settembre, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa in onda su Radio Icaro, Icaro TV. Oggi l'apertura dei nostri due quotidiani locali riguarda un caso di cronaca: assalto alla gioielleria, in carcere un rapinatore, lo leggiamo sul Corriere Romagna. Aveva puntato la pistola al titolare dell'oreficeria Monti, il 27enne incastrato dal DNA e dalle impronte sugli occhiali. Ed è arrivato anche il filmato delle videocamere interne di quell'episodio che risale al giugno dello scorso anno, un filmato abbastanza anche impressionante dove si vede proprio la reazione dei titolari della gioielleria nei confronti di questi malviventi. Sempre dal Corriere, risse, furti e alcol, chiusa una discoteca, il Living di Misano, sospesa la licenza per 10 giorni per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Colpo alla piadineria e poi fugge in bici, è successo a Riccione, arrestato un 45enne, l'uomo aveva forzato la serranda e rubato 900 euro dalla cassa. Incidenti, crescono a Rimini i pirati non identificati, i casi di omissioni di soccorso. Per quanto riguarda il calcio, nei dilettanti Tropical Coriano, oggi c'è il quotato lentigione. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Resto del Carlino di Rimini, incastrato dalla pinzetta, riminese di 27 anni, arrestato dopo il colpo in gioielleria. Uno dei tre rapinatori era stato ferito dalla titolare del negozio, rintracciato grazie al DNA e a un'impronta sugli occhiali da sole. Il caso del Living di Misano, ubriachi e risse, chiuso il locale, il questore sospende la licenza per 10 giorni. Ieri la prima campanella, scuola, decine di posti vacanti, mancano ancora docenti e bidelli. Per i congressi avanza l'alleanza tra università e Italian Exhibition Group. L'allarme truffa, tassa rifiuti, il messaggio sul telefono è una trappola. A Riccione, lavori al porto, una sfida sui progetti, non di ricorsi, parla il consorzio. Le luci del Natale sul ponte di Tiberio, il restauro finirà entro dicembre. Riccione, l'ultimo chilometro di Viale Ceccarini, finita l'estate ripartono i lavori, aperto il cantiere con l'obiettivo di chiudere entro la primavera. Ieri prima campanella, ma anche il ritorno del pesce al mercato di Rimini. Il caro gasolio non rallenta la corsa a sogliole e cannocchie. Allora andiamo a vedere le pagine interne del Resto del Carlino. Bandito incastrato dal DNA. Rapinatori messi in fuga dalla moglie del gioielliere. Un 27enne riminese in manette per il tentato colpo all'oreficeria Monti nel giugno 2025. La donna si era scagliata sul malvivente armato di pistola, ferendolo con una pinzetta. Durante la colluttazione il bandito poi aveva perso anche un paio di occhiali a specchio. Su una lente è stata ritrovata un'impronta palmare che gli accertamenti attribuiscono allo stesso 27enne. La tentata rapina del 16 giugno 2025. Il provvedimento per il 27enne è stato firmato dal GIP Raffaella Ceccarelli, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani al termine delle indagini dei carabinieri di Rimini. E come detto, per chi ci segue in TV, c'è anche questo filmato, la sequenza che mostra le fasi della tentata rapina all'oreficeria, dove si vede la reazione del titolare, in particolare della moglie. Operaio cade dalla pedana, la ditta ora dovrà risarcirlo. Secondo il giudice, la postazione alla macchina piegatrice risultava instabile e pericolosa. Il lavoratore riminese aveva già segnalato il rischio. Gli sono stati riconosciuti ora 41.000 euro. Parla anche l'avvocato Valentini, che rappresenta il lavoratore. La sicurezza sul lavoro non può fermarsi alla compilazione formale di un documento. Salvatore Pittari cadde nel 2021 da una pedana mobile mentre lavorava a una piegatrice. 5 anni dopo, assistito dall'avvocata Jessica Valentini, il Tribunale di Rimini ha riconosciuto la responsabilità esclusiva dell'azienda.
La scuola riparte, mancano all'appello insegnanti e bidelli, decine di posti vacanti. Ieri gli studenti della provincia sono tornati tra i banchi mentre restano da colmare ancora diversi buchi negli organici. Criticità maggiori per collaboratori e personale amministrativo. E poi ci sono alcune foto del primo giorno di scuola con la visita degli amministratori locali negli istituti del territorio. A Riccione in particolare c'è stata anche l'inaugurazione della nuova scuola panoramica. Alleanza IEG e Università, portiamo nuovi congressi, parla Alessia Mariotti, presidente del consiglio di campus di Rimini dell'Università di Bologna. La collaborazione sta dando grandi risultati, un accordo che può generare occasioni di crescita e sviluppo per il territorio, e ci sono anche all'elenco, c'è anche l'elenco di queste manifestazioni, altre potrebbero ancora arrivare, che vedono appunto portare, grazie all'università, nuovi eventi al Paracongressi di Rimini in particolare. Problemi con la tarima, l'SMS è una trappola, raffica di truffe o tentate truffe a Rimini, boom di segnalazioni di questo SMS appunto che, citando presunti disguidi con la tari, invita gli utenti a farsi vivi. Lo scopo è probabilmente storcere denaro o comunque dati personali. L'amministrazione comunale di Rimini avverte: non richiamate mai il numero indicato, anche perché non è questa la modalità con cui l'amministrazione comunica questo tipo di situazioni. Nel riminese i tentativi di truffa continuano comunque a cambiare faccia. Nei primi mesi del 2026 erano già stati aperti 520 fascicoli, un ritmo di 3 casi al giorno. Assalto al mercato per il ritorno del pesce sui banchi. Le cannocchie costano meno di un cappuccino. Il resto del Carlino è andato alla pescheria di Rimini. I prezzi del pesce non si impennano, ma il gasolio resta un problema. Le sogliole vanno a ruba, folla tra i banchi fin dalle 7 del mattino. Fa troppo caldo, il prodotto cresce meno, ma i conti li faremo tra un mese, dice un operatore. Comunque la soddisfazione è diffusa per il primo giorno appunto di ritorno del pesce sui banchi. Già in tarda mattinata molti degli operatori avevano quasi finito il pescato. Ma c'è anche il problema del caldo record che porta una moria di cozze e vongole. A dare l'allarme è Legacoop Romagna. Temperature record per l'acqua dell'Adriatico, mucillagine che si sta depositando sui fondali e negli allevamenti di molluschi. Si assiste a una moria di cozze. Perdite medie stimate tra il 60 e il 70%, ma per alcune realtà, spiegano da Legacoop, si è arrivati anche a punte del 100%. Superstrada avanza l'iter. Si parla della procedura espropriativa per la messa in sicurezza della statale 72. Servirà un nuovo via libera per l'approvazione dell'intervento di messa in sicurezza e intanto la spesa per l'opera è salita da 14,6 milioni a 37. Siamo entrati nella fase delle osservazioni dopo gli avvisi di esproprio, spiega l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. Diversi cittadini che intendono fare osservazioni si sono già presentati in comune per vedere le carte. Ora confidiamo che possa partire nel più breve tempo possibile la conferenza dei servizi. Come ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Nicola Marcello, c'è anche il nodo dei finanziamenti. Erano stati finanziati 14,6 milioni, ma a conti fatti, dopo tutti i rialzi delle voci di spesa, il conto, anche con le modifiche chieste dai comuni, arriverebbe a 37 milioni. Lavori al ponte di Tiberio, restauro alle fasi finali, la nuova illuminazione svelata entro Natale. Il punto sull'intervento che si sta svolgendo da alcuni mesi al ponte di Tiberio,
Il cantiere per la pulizia delle pietre sarà completato agli inizi di dicembre, mentre la nuova illuminazione, appunto, sarà una sorta di regalo di Natale. Un intervento di pulitura e restauro con la nuova illuminazione, in corso l'installazione di linee LED continue per accompagnare la passeggiata e migliorare visibilità e sicurezza dell'area. Ariccione, ultimo chilometro per il restyling del salotto. Ripartiti i lavori in Viale Ceccarini, l'intero intervento sarà completato entro la primavera. Tari scontata a residenti e commercianti, ma intanto si registra nel salotto di Riccione anche un'emorragia di esercizi commerciali, anche di grandi marchi che avevano scelto Viale Ceccarini per aprire i loro punti vendita. Per la sindaca Angelini, per le chiusure non c'entra il cantiere, pesa invece il caro affitti. La tabella di marcia, come annuncia la sindaca, è stata concordata con residenti e operatori. Come l'anno scorso, per i disagi dovuti al cantiere, potranno beneficiare appunto di uno sconto sulla Tari. Il porto sfida sui progetti, non di ricorsi. Il confronto si faccia appunto sui progetti, non sulle diffide. A replicare a chi in questi giorni ha levato gli scudi contro l'operazione pubblico-privata del porto di Riccione, a partire dalla Pantelleria Dream che ha diffidato il comune, è il consorzio Project Riccione, che riunisce un pool di operatori. La dichiarazione di pubblico interesse apre il confronto concorrenziale. Nessuna concessione è stata assegnata, premettono il presidente Giancarlo Copioli e i suoi vice Franca Mulazzani e Andrea Gambuti. Chi ritiene di avere una proposta migliore la presenti e la sottoponga alla valutazione dell'amministrazione. La denuncia bagno 5 abbandonato da anni, aumentano degrado e sporcizia. C'è stato anche un intervento di carabinieri e vigili del fuoco a denunciare questa situazione. In particolare è Andrea Dionigi Palazzi, consigliere di Forza Italia, uno stabilimento abbandonato che merita però attenzione, prevenzione e interventi concreti. Ci auguriamo, dice Dionigi Palazzi, che l'amministrazione affronti il problema con la dovuta determinazione prima che si verifichino episodi più gravi. Il coraggio dell'eresia, Don Luigi Ciotti torna a Riccione, un incontro il 26 settembre col fondatore del gruppo Abele e di Libera. Sabato 26 alle 18 nella piazza San Lorenzo ci sarà l'incontro pubblico sul coraggio dell'eresia, intesa come scelta nell'ambito della festa della famiglia, questa iniziativa appunto con Don Ciotti. A Cattolica, turismo, dalla MotoGP una spinta decisiva. Gli operatori hanno tirato le somme dopo l'evento. L'assessora al turismo Bartolucci dice lo scorso weekend gli alberghi erano sold out. Una consulta turistica più che positiva, siamo contenti per come è andata la stagione. Se ne è parlato appunto al termine dell'incontro di ieri con operatori turistici, associazioni di categoria e anche l'opposizione. Un incontro per fare il punto sull'estate. I numeri raccontano di una stagione migliore rispetto allo scorso anno, ma ci sono anche le critiche del consigliere di Fratelli d'Italia Flavio Mauro, che chiede una presenza più capillare della polizia locale, soprattutto nelle zone del mare e nei pressi dei locali. Senza sicurezza il turismo ne risente. La polizia locale va impiegata non soltanto per fare le multe. A Bellaria, addio a Wanda Mariotti. Il dolore dei volontari. È morta domenica a 70 anni la titolare di Champion Lavanderia. Si occupava gratuitamente delle divise della protezione civile. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa parrocchiale dei Santi Giuseppe e Lucia di Bellaria. Una donna legata a un'attività che ha accompagnato la vita della città per tanti anni e di una porta per chi aveva bisogno di una mano, sapeva aprirsi anche oltre il lavoro. A Sant'Arcangelo le polemiche dopo l'annuncio dell'amministrazione comunale di introdurre nel 2027
la tassa di soggiorno e anche le novità sui parcheggi a pagamento. Tassa di soggiorno, un'ipocrisia. Lo sostiene il consigliere Barnaba Borghini di Alleanza Civica, che ricorda fino a pochi mesi fa lo stesso sindaco si lamentava delle presenze non denunciate correttamente. Se i dati non sono affidabili, su quali basi si sta calcolando oggi il gettito previsto? E per quanto riguarda la sosta gratis dopo le 20, anche qui, dice Borghini, si tratta di una marcia indietro della giunta. Interviene anche Gianmaria Zanzini, presidente di Confcommercio Rimini, che chiede che le risorse incassate vengano reinvestite nel turismo e nella promozione. Questo per quanto riguarda il Corriere Romagna. Ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco ancora in onda con la nostra rassegna stampa.

Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.

Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi. 3, 2, 1, 0.

Ancora in onda con la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del Corriere Romagna che dedica un approfondimento al tema delle macchine ribelli. Dopo questi allarmi lanciati da diversi esperti sui rischi legati in particolare all'intelligenza artificiale, il vero pericolo è il divario tra chi impara e chi resta fermo. Parla Diego De Simone, amministratore e cofondatore di Fattor Comune. Mi piacerebbe che sviluppassimo più soluzioni con al centro le persone e relazioni tra i gruppi, dice De Simone. Ogni grande salto tecnologico ha generato la stessa domanda, dal vapore a internet, ma mentre discutiamo di scenari da film, il rischio concreto è già qui ed è molto vicino. Imprese e territori che restano indietro mentre altri accelerano. Io, dice De Simone, preferisco occuparmi di ciò su cui possiamo incidere davvero. A Rimini, amianto morì dopo l'esposizione, rendita alla vedova dell'ex operaio. Per l'INAIL c'è il nesso con il decesso, nonostante l'assenza di una diagnosi istologica certa. Un'assenza appunto di questa diagnosi che inizialmente aveva portato a non riconoscere le conseguenze come malattia professionale delle patologie dell'uomo, poi dopo un ricorso accompagnato anche dalla consulenza di medici che sono collaboratori dell'Inca CGL, il patronato di Rimini, si è arrivati appunto al riconoscimento di questo nesso e quindi alla possibilità di una rendita per la donna dell'ex operaio che appunto lavorava come manovale falegname e addetto alla coibentazione in un'impresa riminese. Aggressioni, furti e alcol ai minori. Discoteca chiusa per 10 giorni. Si parla del Living di Misano. Il provvedimento del questore dopo una serie di episodi avvenuti durante l'estate dentro e fuori dal locale. Durante un controllo era stato appurato il superamento della capienza prevista. Più volte il 118 è dovuto intervenire per persone in alterazione alcolica. Era stato accertato in un paio di casi che il bar aveva somministrato alcol ai minori e c'erano state fuori dal locale anche pesanti risse fra gruppi di giovani. Ruba 900 euro dalla piadineria, arrestato un ladro in bicicletta. Siamo a Riccione, il 45enne prima, nottetempo, aveva cercato di entrare in un bar-ristorante, poi si è appunto concentrato sulla piadineria dove aveva rubato 900 euro dalla cassa. Durante la fuga in bicicletta ha anche cercato di investire un carabiniere. Per lui si tratta del secondo arresto in pochi giorni. Paura in spiaggia a Rivabella, 84enne colto da un malore, soccorso, era però cosciente. L'uomo si trovava sotto il suo ombrellone, ha accusato un malore, ma per fortuna, anche grazie all'intervento dei sanitari, si è risolto tutto per il meglio. Aeroporto, il sindacato SIULP lancia l'allarme, la polizia di frontiera è al collasso. Parla Michele Di Giacomo, segretario aggiunto del SIULP. In organico solo 40 agenti sui 52 necessari. Il ministero ha promesso 2 uomini in più, ma ne arriverà solo uno. E si ricorda anche come da marzo 2027 il Fellini sarà operativo 24 ore. Il SIULP chiede di intervenire con urgenza per ottenere un concreto e strutturale incremento degli organici, nonché il ripristino del trasferimento dell'agente già disposto e successivamente revocato. Omissioni di soccorso, aumentano i responsabili che restano senza nome. Il numero di questi episodi, ovvero le fughe dopo incidenti con feriti, è stabile secondo il dato aggiornato a metà settembre, 31 contro i 32 dell'anno scorso, ma ci sono 23 casi irrisolti contro 19. Parla l'assessore Magrini, il fenomeno non sta arretrando come vorremmo. La videosorveglianza è decisiva per trovare i responsabili. Appunto l'incrocio delle testimonianze raccolte sul posto insieme alle immagini delle telecamere spesso è l'elemento decisivo che riesce a risalire ai responsabili.
Voci per Gaza, che è successo, raccolti oltre 40.000 euro. L'evento che si è tenuto nel fine settimana nell'area della Centofiori, le risorse ottenute serviranno a ottenere le attività di Educaid in Palestina. Ariccione, ex Savioli ed Arsenal, il comune accelera, il progetto di recupero arriva in commissione, la giunta avvia il percorso per sbloccare la riqualificazione, sul tavolo il confronto sul project financing con i privati. Da una parte il comune avvia il percorso per definire le condizioni dell'intervento privato, dall'altra il consorzio Project Riccione richiama l'area fra i nodi irrisolti della città e invita chi contesta la sua proposta a presentarne una migliore. Questa, diciamo, polemica che abbiamo visto anche sul resto del Carlino. Cambia il tracciato dell'elettrodotto, il grande cedro resta al suo posto. L'accordo tra comune e tecnici nell'ambito dell'interramento dell'elettrodotto, questo grande intervento a cura di Terna, ha appunto registrato una modifica che permette di salvare l'albero tra Viale Empoli e Viale del Progresso. Buio in sala, il cinema fa sognare Rimini. Tra novità da Venezia, il caso Settebello. Dalla sala della Cineteca alle ripartenze di Fulgor e Supercinema, anche il Tiberio, Befane e Snaporaz.

luogo della cultura cittadina. A Cattolica l'estate lascia il segno, anche in negativo, punti luce divelti e molte piastrelle rotte. Dai lampioni KO alle pavimentazioni danneggiate, c'è anche un corredo fotografico di queste situazioni, il comune dice un ricambio annuale deve essere comunque messo in conto. E anche a Morciano c'è un problema, quello dei vandali, episodi da deplorare, lo dice Insieme per la Valconca, inaccettabili i danni e anche vivere col timore di uscire la sera dopo gli ultimi episodi. A Sant'Arcangelo la prima campanella, la carica è del 2889, di nuovo sui banchi, ai nidi, niente liste d'attesa, accolte le richieste di tempo pieno, dal comune arrivano quasi 2 milioni all'anno per servizi e attività. E dal Corriere andiamo a vedere anche le pagine sportive per parlare di calcio, eccellenza Girone B. Federico Nisi, il centrocampista del Rimini, che è stato anche ospite questa settimana della nostra trasmissione Calcio.Basket. Nisi, energia verde nel motore del Rimini. Difficile trovare un gruppo così coeso. Il tecnico Gadda mi ha chiamato a maggio per parlarmi del Rimini, gli ho dato subito la mia disponibilità. Nisi è stato lanciato dallo stesso Gadda a Forlì quando aveva appena 16 anni. E intanto i biancorossi si stanno preparando, dopo 3 vittorie consecutive nelle prime 3 gare di campionato, al prossimo impegno, quello di domenica al Romeo Neri contro il Rossi. Nisi è anche il protagonista dell'approfondimento del Resto del Carlino. Qui non ci sono riserve, dice, parlando appunto di questo gruppo che si sta amalgamando bene, ex Forlì e San Maurese. Nisi è già una certezza nel centrocampo del Rimini. Per quanto riguarda invece i dilettanti, il Tropical si sposta sul Titano. Oggi con il lentigione per il riscatto, primo turno infrasettimanale per la squadra di Di Maio che ad Acquaviva cerca la prima vittoria stagionale. Questo appunto l'impegno di oggi. Per quanto riguarda il Tropical, si gioca alle 15 ad Acquaviva. Per quanto riguarda il campionato nazionale dilettanti, sempre dalle pagine dello sport del Resto del Carlino, si parla di karate per Riccione, argento e bronzo nel kata, grandi risultati per il Libertas Centro Karate di Riccione che ai campionati italiani a squadre sociali di kata conquista un secondo gradino del podio per la squadra femminile e anche un bronzo per quanto riguarda invece la squadra maschile, quindi soddisfazioni per i karatechi della Perla Verde. E l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, vi ricordo tra poco l'appuntamento con il TG del mattino. Grazie per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì. A livello europeo possiamo notare una zona di bassa pressione che ha determinato forti temporali su parte del sud nel corso di martedì, ormai perdere importanza e spostarsi verso Libia ed Egitto. Un nuovo fronte dalle isole britanniche invece raggiungerà il Mediterraneo tra mercoledì sera e giovedì, con forti temporali al centro-nord e sulla Sardegna. Ecco difatti la situazione sostanzialmente stabile inizialmente sulle nostre regioni, poi si addosserà questo fronte alle isole britanniche con primi forti temporali mercoledì sera al nord, si estenderanno via via giovedì anche a buona parte del centro e della Sardegna. Un mercoledì 16 quindi

0: di cielo sereno poco nuvoloso, gli ultimi piovaschi, brevi rovesci tra Sicilia e Calabria. E per quanto riguarda altrove sole, ma a fine giornata peggiora sull'arco alpino e al nord-ovest con piogge temporali che si estenderanno nel corso di giovedì anche al nord-est, regioni centrali compresa Sardegna. Guardiamo le temperature perché sarà una giornata di mercoledì ancora estiva con massime anche fino a 30 gradi, invece tra le giornate di giovedì e venerdì calo termico. Torneremo in linea, ovviamente in linea con il periodo, addirittura al di sotto. Tutti i dettagli sulla vostra località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Un grande ritorno in televisione, le tradizioni, le curiosità e personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lulli. Romagna, ieri, oggi e domani. In onda tutte le domeniche alle 13 e in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 20 settembre San Giovanni in Marignano ci fa rivivere una notte di mistero, la notte delle streghe con i suoi riti e le sue tradizioni.
2: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
3: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica, alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui, tutti i giorni su Icaro TV.
4: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13.20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

0: siamo, amici di Quei Gran Giorni, 1981. La nostra retromarcia ci porta alle 10 canzoni in classifica di un anno molto bello. Pensate, debuttò il primo videoclip su MTV, erano i Buggles, mi sembra. Se poi non ricordate questo, allora in TV l'esordio dei Puffi, gli Gnomi Blu. Schegge dal 1981 da Mauro Ciutini, si parte.
1: Notte alta e sono sveglio. Sei sempre tu il mio chiodo fisso.
0: Una delle canzoni più conosciute della musica italiana, presentata da Edoardo De Crescenzo a Sanremo. Due firme importantissime, Claudio Mattone, Franco Migliacci, un capolavoro che gli valse il riconoscimento come miglior interprete della giuria di qualità, pensate, presieduta da Sergio Leone. Ancora Edoardo De Crescenzo.

0: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento del mattino con l'informazione di Icaro TG. Dopo un anno è stato individuato, grazie anche al DNA, uno degli autori della tentata rapina in una gioielleria di Rimini, era avvenuta nel giugno dello scorso anno, e la notizia appunto della custodia cautelare notificata all'uomo è accompagnata anche dalla diffusione del video della sorveglianza interna dell'esercizio, che ripropone quei momenti con la reazione dei titolari marito e moglie, video che vi proponiamo in questo servizio per chi ci segue anche in TV. Vediamo.
1: Un'irruzione violenta, le minacce con un revolver puntato alla gola del titolare e poi la fuga a mani vuote grazie alla pronta e coraggiosa reazione della moglie. A distanza di oltre un anno dai fatti è arrivata la svolta sulla tentata rapina commessa il 16 giugno del 2025 all'oreficio Riamonti di Via dei Cavalieri. A tradire uno dei tre rapinatori, dei quali uno era già stato arrestato mentre l'altro è ancora ignoto, è stato il DNA. Durante la colluttazione all'interno del negozio, l'aggressore armato ha perso un berretto e un paio di occhiali a specchio, mentre la donna lo affrontava ferendolo con una pinzetta da banco. Proprio da quegli occhiali e dalle tracce biologiche rimaste sullo strumento da lavoro, i carabinieri del RIS sono riusciti a isolare un'impronta digitale e un profilo genetico. L'incrocio dei dati con la banca dati nazionale del DNA ha restituito una corrispondenza schiacciante, conducendo direttamente a un 27enne nato e residente a Rimini. Il giovane, già plurirecidivo per reati contro il patrimonio, aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali solo poche settimane prima del colpo. Valutata l'elevata pericolosità e il concreto rischio di reiterazione, la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri e dalla squadra mobile di Rimini. Per il 27enne si sono così aperte le porte dei casetti.
0: Al titolare della discoteca Livin di Misano è stata notificata dalla questura la sospensione per 10 giorni della licenza di ballo ai sensi dell'articolo 100 del TULPS. Il provvedimento disposto dal questore è scaturito dall'istruttoria della polizia amministrativa su segnalazione dei carabinieri, arriva dopo una lunga serie di criticità legate a ordine pubblico e sicurezza registrate durante i mesi estivi. Tra gli episodi incriminati figurano violente risse sulla pista e nel parcheggio tra gruppi di giovani, aggressioni, furti con strappo di collanine in oro, il mancato rispetto dei limiti di capienza. Ne sono state accertate anche casi di vendita di alcolici a minori e interventi del 118 per soccorrere avventori in stato di ebbrezza. A Riccione i carabinieri hanno arrestato un 45enne italiano residente in città, già noto alle forze dell'ordine. È stato colto in flagranza per furto aggravato in una piadineria. Aveva forzato la serranda e aveva portato via dal registratore di cassa l'incasso di 900 euro. Intercettato in bicicletta lungo la pista ciclabile, ha tentato anche di investire un militare per fuggire, ma è stato subito bloccato. Poco prima aveva tentato anche un colpo in un bar-ristorante del lungomare, ma è stato messo in fuga dall'allarme. E per lui si tratta, tra l'altro, del secondo arresto nel mese di settembre. Era già stato arrestato per un episodio analogo. L'amministrazione comunale di Rimini presenta il bilancio dei casi di omissione di soccorso dopo incidenti stradali, nonostante i tanti occhi elettronici sulle strade cittadine, un comportamento che resta purtroppo ancora diffuso. Resta preoccupante a Rimini il numero di fughe dopo un incidente stradale con feriti. Secondo i dati aggiornati a metà settembre, sono 31 gli episodi di omissione di soccorso registrati dalla polizia locale, a fronte dei 32 dello stesso periodo dell'anno scorso. Dato stabile, ma aumenta la quota dei responsabili rimasti senza un nome. 23 casi irrisolti contro i 19 dello scorso anno, dal 60 al 75% circa. Aumentano leggermente anche le violazioni per il solo rifiuto di scambiare i dati personali, da 39 a 42. La tendenza delle omissioni non cala come negli auspici dell'amministrazione comunale, commenta l'assessore alla polizia locale Yuri Magrini, nonostante gli investimenti sulle videocamere. Nei casi risolti risulta infatti determinante l'incrocio tra i rilievi sul posto e le immagini della videosorveglianza cittadina. Parliamo del ponte di Tiberio e degli interventi di restauro che stanno arrivando nella fase conclusiva. La riqualificazione illuminotecnica è già in fase avanzata, completata l'installazione dei nuovi proiettori che saranno attivati una volta conclusi i lavori. In queste settimane è in corso la realizzazione della nuova illuminazione della passerella pedonale. Entro la fine di ottobre sarà completata l'installazione dei nuovi corpi illuminanti e appunto l'attivazione di questa nuova illuminazione è prevista entro Natale. Nel contempo proseguono anche gli interventi del restauro vero e proprio. In questo mese sono iniziate le attività di rifinitura curate dagli esperti restauratori della ditta Lares di Venezia, realtà che ha 50 anni di esperienza e più di 700 interventi di restauro eseguiti, e queste operazioni si concluderanno nella prima parte di dicembre, sempre col coordinamento della Sovrintendenza a Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per quanto riguarda le province romagnole. E in tema di beni storici, l'antico complesso parrocchiale di San Lorenzo Monte sul Colle di Covignano a Rimini, appartenente alla diocesi, è oggetto della candidatura avanzata dal FAI di Rimini nell'ambito dei luoghi del cuore per riconoscere il valore storico, archeologico, culturale e spirituale. La delegazione riminese del FAI ha promosso appunto una raccolta voti per incandidare il complesso a questi luoghi del cuore, complesso che di recente è stato oggetto di interventi di restauro finanziati dalla stessa diocesi anche grazie a fondi del PNRR per la copertura della facciata e per la nuova porta, della nuova porta monumentale che è stata inaugurata alla fine dello scorso anno. Venerdì ci sarà una conferenza stampa in cui la diocesi illustrerà appunto questa iniziativa. Due giorni di sciopero indetti dai medici di medicina generale aderenti ai sindacati SMI e SNAMI. Nel mirino la riforma della sanità accusata di snaturare il rapporto fiduciario con il paziente. E noi abbiamo contattato appunto nel primo di questi giorni di sciopero anche il responsabile locale.
2: 15 e 16 settembre, due giorni di mobilitazione nazionale indetti dallo SMI, a cui in Emilia-Romagna hanno aderito anche i medici di medicina generale aderenti allo SNAMI, per dire no, in questo caso, alle scelte prese dalla regione e avallate da altre sigle sindacali sulla sanità territoriale. Al centro della protesta di SNAMI finisce il modello del ruolo unico e la sua sostenibilità, soprattutto per le nuove generazioni. Un modello, questa è l'accusa, che sposta lo storico rapporto fiduciario tra medico e paziente verso quello, più asettico e distante, paziente-struttura.
3: Il ruolo unico è semplicemente un meccanismo studiato a tavolino per far sì che ci siano medici convenzionati con pochissimi assistiti e tante ore da dare all'ASL. Quindi ogni medico praticamente riveste in sé, in un'unica persona, sia i compiti di medico di fiducia che di ore da servire per l'ASL, e l'ASL può utilizzare questi medici ovunque ne abbia bisogno, cioè in pratica il medico di scelta dei cittadini viene ridotto a fare il tappabuchi di tutte le carenze che il sistema sanitario regionale in questo momento ha. Lo scopo è farci diventare dei sottoposti dell'azienda ASL, mentre noi in questo momento come liberi professionisti convenzionati siamo al servizio dei cittadini. Che un medico debba andare a fare un turno di guardia in una casa di comunità dove tra l'altro non accedono neanche in particolar modo chissà quanti pazienti, e quindi togliendo ore ai suoi assistiti che lo hanno scelto, per noi è un'assurdità. Ci siamo stancati delle segrete stanze dove alcuni soggetti, parte Repubblica e sindacati rappresentativi del nostro comparto creano accordi che poi noi dobbiamo ingoiare in silenzio. Questa è una battaglia che noi facciamo convintamente e voglio che sia ben chiaro, non è un'avvertenza economica, cioè noi non è che stiamo combattendo per lo stipendio, qui stiamo combattendo per il mantenimento della medicina di famiglia, che è una cosa ben diversa.
0: Con la riapertura della pesca, ieri è tornato il pescato sui banchi del mercato coperto di Rimini. Alle 11 diversi venditori avevano già terminato tutto il prodotto, tanti gli acquirenti e prezzi comunque, nonostante il problema del caro gasolio, ancora contenuti. Canocchi a 5 euro, seppiolini a partire da 15 euro. Molto prodotto appunto per le pescherie e al mercato coperto in centro. I pescatori prevedono che anche per i prossimi giorni ci sia la stessa abbondanza di pescato, con prezzi che dovrebbero, si auspica, restare accessibili. Ma c'è anche il problema della strage di cozze e vongole a causa del caldo. A lanciare l'allarme sono Legacoop e Federcoop. L'estate appena conclusa ha provocato una moria dei molluschi per le altissime temperature. Le temperature record mettono in ginocchio l'allevamento e la pesca di molluschi in Romagna. Temperature delle acque associate in alcune zone anche alla presenza di mucilagine che hanno determinato una consistente moria di cozze negli allevamenti della costa. Il fenomeno ha interessato tutte le marinerie della Romagna con perdite medie tra il 60 e il 70% della produzione, anche punte del 100%. Questo appunto il problema denunciato da Legacoop e Federcoop. A Riccione proseguono i grandi interventi per il riassetto della rete elettrica cittadina, interventi promossi da Terna, in particolare l'atteso interramento dell'elettrodotto ad alta tensione della linea Riccione-Rimini nella zona della rotonda dell'Amicizia. E qui c'era la questione legata a un grande cedro dell'Atlante all'altezza di Viale Empoli, che era inizialmente previsto nel progetto appunto dove dovevano esserci questi interventi. Grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e i tecnici di Terna si è riusciti ad introdurre una modifica che permetterà appunto di salvaguardare questa pianta. Fino a ottobre la viabilità nell'area appunto di questi interventi sarà modificata, interventi che prevedono in quella zona la demolizione di 9 chilometri di linee aeree e la rimozione di oltre 40 tralicci. E sempre a Riccione, dopo la pausa estiva, ripartono i lavori di riqualificazione in Viale Ceccarini. L'obiettivo è avere il salotto completamente rinnovato entro primavera. Resta comunque attuale anche il problema dell'emorragia dei negozi della zona.
4: Operai e ruspe tornano su Viale Ceccarini per completare l'opera di riqualificazione del salotto di Riccione. Amministrazione e tecnici ammettono che sarà la parte più impattante del cantiere, per questo si interverrà a stralci per provare a contenere un po' i disagi e accelerare i tempi, arrivare così tra febbraio e maggio a vedere la fine lavori.
5: Uno è questo alle mie spalle di Viale Gramsci, l'altro è quello sotto il gazebo di Viale Ceccarini all'incrocio con Viale Dante e l'ultimo è quello nei pressi del sottopassaggio pedonale. Questi sono tre cantieri che partono contemporaneamente, poi da metà ottobre partirà il cantiere del restante Viale Ceccarini tra il gazebo e il sottopassaggio e un altro cantiere che partirà dal Viale Dante fino al Palazzo del Turismo.
6: Essendo l'area più ampia e essendoci più da fare, dovremmo riuscire con un numero maggiore di operai in cantiere a ottimizzare il processo e riuscire in questa sfida che comunque resta molto ambiziosa.
4: C'è anche il delicato tema dei pini, croce e delizia di Viale Ceccarini.
7: Chiaramente i controlli vengono fatti prima dell'inizio dei lavori, vengono fatti in costanza di cantiere perché non si devono recare danni alle radici degli alberi. Poi è chiaro che purtroppo in alcuni casi alcuni esemplari si sono dimostrati non sicuri e quindi in alcuni casi abbiamo dovuto procedere all'abbattimento e alla loro sostituzione.
4: Durante l'estate il travertino si è sporcato molto, creando non pochi mugugni.
6: All'inizio, soprattutto appena tagliata, appena posata, dà subito un immaginario che è il peggio di sé. per poi andare migliorando nel tempo. Non è un materiale, la pietra, che ha grande manutenzione, è uno di quelli che ne ha meno. Chiaro che ne ha un po' di più all'inizio, per cui si tratta di fare una pulizia approfondita all'inizio, di fare un trattamento e poi il materiale trova il suo equilibrio e si automantiene.
4: Nonostante i lavori abbiano già dato un nuovo volto al viale, continua l'emorragia delle attività commerciali. Ultima chiusura quella di una nota catena di abbigliamento che fino a qualche giorno fa si affacciava sulla piazzetta del Faro. Per la sindaca la causa non sono i cantieri.
5: È innegabile che i lavori abbiano creato dei disagi e un calo di fatturati, su questo non ci nascondiamo, però io credo che il problema vero della chiusura di questi negozi, di questi brand importanti, sia dovuto al caro affitti che questo viale ancora purtroppo richiede.
0: Parliamo di amianto e delle purtroppo pesanti conseguenze che continua ad avere sulla salute delle persone che hanno vissuto esposizione a questa materia. Grazie anche all'impegno del patronato Inca CGL di Rimini e la rete dei professionisti convenzionati, è stata ottenuta dall'INAIL l'erogazione della rendita alla vedova di un ex manovale falegname ed addetto alla coibentazione, deceduto nel 2024 per complicanze polmonari legate appunto all'esposizione all'amianto. L'uomo, ex dipendente di un'azienda riminese, aveva ottenuto nel 2016 il riconoscimento di malattia professionale per placche pleuriche. Con l'aggravarsi del quadro clinico si era ipotizzata una diagnosi di mesotelioma, ma non è stato possibile ottenere la certezza istologica per la precarietà delle condizioni di salute del paziente. E l'assenza di questo esame aveva spinto l'INAIL a un primario rigetto della domanda di rendita. Il patronato Inca CGL si è opposto al provvedimento, presentando ricorso anche con una perizia della propria consulente medico legale, e il contenzioso si è risolto positivamente a seguito della visita collegiale. L'INAIL ha appunto ribaltato la decisione originaria e riconosciuto la rendita alla moglie del lavoratore deceduto. A Sant'Arcangelo da oggi parte un intervento sulla provinciale 49 trasversale Marecchia all'altezza dell'intersezione con via Vecchia Marecchia, intervento che riguarda anche l'asfaltatura di un tratto di pista ciclopedonale. I lavori saranno eseguiti in orario notturno tra le 21 e le 6 e si concluderanno entro il 19 settembre. Con senso unico alternato regolato da semaforo appunto lungo via trasversale Marecchia. Sabato 26 settembre alle 18 in piazza San Lorenzo a Riccione, Don Luigi Ciotti, il fondatore del gruppo Abele e di Libera, sarà protagonista dell'incontro pubblico Il coraggio dell'eresia all'interno della festa della famiglia della parrocchia di San Lorenzo in strada con il patrocinio del comune di Riccione. Nel 2025 si sono celebrati i 60 anni del gruppo Abele e i 30 anni di Libera, oltre agli 80 anni dello stesso Don Ciotti. Torna a Rimini il festival Voci nell'Anima dal 21 al 27 settembre al Teatro Galli, festival che intreccia cultura e attualità. La 24esima edizione è stata presentata ieri, vediamo.
8: Giunge alla sua 24esima edizione il Festival Voci dell'Anima, in programma quest'anno dal 21 al 27 settembre al Teatro degli Atti di Rimini. Nulla da perdere è il titolo della nuova edizione, composta da 14 spettacoli di teatro e danza selezionati su 118 candidature pervenute, reading di poesia, incontri, laboratori che offrono nuovi e differenti sguardi sulla realtà, arricchendo la proposta teatrale della città. Saranno toccati temi storici e sociali come la mafia, la distrazione delle masse, il bene e il male e persino un tributo all'eredità artistica di Giacomo Leopardi, attraverso una selezione di artisti che nel tempo ha pagato in termini personali e di successo dell'evento.
9: Le scelte che abbiamo fatto sono sempre state ricompensate. Proprio due giorni fa Fabiana Iacozzilli, che ha vinto il festival nel 2010, ha vinto il premio Istrio, e anche due spettacoli che sono qui di Transadriatica hanno vinto il premio Istrio.
8: Il festival è dedicato a Laura Fontana, dirigente dell'assessorato alla cultura, direzione dei teatri del comune di Rimini. scomparsa nel gennaio di quest'anno e da sempre vicina a un festival che mantiene la sua connotazione principale, ovvero libertà e indipendenza.
9: Non abbiamo accettato i compromessi degli scambi, non abbiamo accettato artisti, se ti prendi il mio ti prendo il tuo e roba varia.
8: Una libertà che non riguarda solo le opere in scena, ma che si trasferisce anche al modo in cui il pubblico può interfacciarsi con ciascun spettacolo.
9: Non ci interessa il sold out, ci interessa il sold out mentale, cioè chi viene deve essere contento di quello che ha visto, non deve venire a teatro perché c'è quello, deve venire a teatro per incontrare una storia, se gli interessa fare la sua o non farla sua, non è obbligato, è libero, appunto. Anche il nostro pubblico è libero di dire non ci è piaciuto.
0: Domani alle 21 nella corte della biblioteca Gambalunga, nell'ambito della rassegna libri da queste parti, sarà presentato il libro Velvet Rock Club Rimini, curato da Lucia Chiavari, Roberto Paci, dall'O NFC Edizioni, dedicato alla storia del rock club riminese. Gli autori saranno in dialogo con Paolo Zanfini. Università aperta, Masina Fellini inaugura venerdì alle 30 al Salone Acer di Via Giuliano da Rimini il nuovo anno accademico con tutte le proposte per quanto riguarda i corsi e le altre iniziative. Università aperta, fondata nel 1996, ad aprire la cerimonia sarà il saluto del presidente, cui seguiranno gli interventi delle autorità e appunto la presentazione del programma culturale a cura della coordinatrice del comitato scientifico Isa Valbonesi. Siamo al meteo con le previsioni dal sito dell'ARPA Emilia Romagna per quanto riguarda la provincia di Rimini. Oggi, per quanto riguarda la mattinata, un'alternanza di cielo sereno e poco nuvoloso, qualche nuvola in più nel pomeriggio, temperature che restano stabili con massime di 27 gradi sulla costa. Per domani una situazione un po' più dinamica, annuvolamenti nel mattino con la possibilità poi di precipitazioni a partire dal pomeriggio e per tutta la serata, ma anche temperature che tornano a impennarsi, in particolare sulla costa, con massime che potrebbero tornare anche sui 30 gradi, spinte in particolare dalla ventilazione, appunto ventilazione che potrebbe dare spazio all'arrivo di questa precipitazione che potrebbe far sentire i suoi effetti anche poi nella giornata di venerdì, con deboli piogge tra mattina e pomeriggio ed esaurimento dei fenomeni in serata e temperature che si riallineeranno alle medie stagionali con massime di 25 gradi sulla costa. Con il meteo siamo arrivati in conclusione per quanto riguarda questo appuntamento con l'informazione. Vi ricordo, a partire dalle 9 su Radio Icaro e Icaro TV, l'appuntamento del mattino con tempo reale, notizie, interviste e approfondimenti. Grazie a tutti voi per averci seguito. Dalla redazione ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Potevamo mancare mercoledì, visto che abbiamo iniziato solo da due giorni. Cosa stai...
2: Sto cercando di capire perché non ti sento.
1: Non è un problema, lo farai più avanti.
2: E... ma ti voglio sentire, perché se tu dici cose strane poi
1: ma sono di fianco a te,
2: sento.
1: Al di là della cuffia dovrebbe essere
2: sì, esatto,
1: semplice
2: però
1: sentirmi.
2: È vago, devo sentirti bene in cuffia. Buongiorno Andrea Polazzi.
1: Si potrà cominciare una puntata.
2: Ma non ho fatto niente. Se tu non avessi detto nulla, cioè, vedevano semplicemente una persona che aveva una mano sotto il tavolo, quindi, ma non facevo nulla se non cercare, bastava che tu stessi in silenzio.
1: Cosa che farò da adesso in poi.
2: Eccolo, via. Eccolo. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Bentrovati, come diceva Andrea, siamo qui anche mercoledì, quindi traguardiamo già la metà della prima settimana di trasmissione.
1: Farò dei suoni da adesso in poi.
2: Vuoi ricordare un po' i nostri contatti?
1: Devo farlo io?
2: Sì, certo.
1: 337-511-336 è il numero a cui inviare sms per chi, quei pochi che ancora lo fanno.
2: No, hai detto che non lo fa nessuno
1: WhatsApp,
2: ormai.
1: Non lo fa più nessuno, però noi lo diciamo, visto che ormai di default mi parte anche la parola sms, e ovviamente c'è la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. E in più dico con giubilo che questo avvio di stagione sta andando molto bene anche per quanto riguarda la puntata che poi viene caricata sui Caroplay, dove stiamo facendo, non dico milioni di visualizzazioni,
2: ma quasi,
1: ma rispetto agli altri anni sta aumentando la gente che ci segue, diciamo on demand.
2: Esatto.
1: E quindi noi
2: ci
1: siamo
2: fa molto piacere,
1: contenti anche di
2: così
1: questo,
2: così come ci fa piacere anche salutare, lo facciamo così ogni tanto, le persone che ci seguono il pomeriggio, perché è chiaramente una possibilità ulteriore, visto che la mattina a quest'ora tante persone, insomma, sono già al lavoro, stanno facendo altro, ma non vogliono perdersi l'appuntamento contemporaneo, quindi nel pomeriggio poi vedono la replica. Chiaramente non è proprio tutto in tempo reale come facciamo il mattino, però credo che ci sia la possibilità di farsi un po' un'idea di quello che è accaduto nel nostro territorio. Bene, questa mattina tante le notizie, la cronaca, non solo, un po' quello che è successo nella giornata
1: di
2: ieri. Beh, insomma, cioè, d'altra parte
1: abbiamo avuto scalette più corpose.
2: Sì, è vero, assolutamente. Avremo anche qualche intervista.
1: Quindi non millantare.
2: E poi strada facendo magari vengono in mente altre cose. Vuoi fare già dei primi saluti?
1: No, in questo momento no.
2: Non vuoi salutare nessuno, ma saluta a casa.
1: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
2: Esatto.
1: quando di solito si fa così.
2: Sì,
1: no?
2: Quando è finito un gioco, che sei,
1: esatto,
2: sei perso,
1: vuoi salutare tutti quelli che mi conoscono,
2: i miei colleghi, i miei amici, la mia famiglia.
1: Esatto.
2: Vorrei che Samira saluta. No, scherzo, questa è un'altra trasmissione. Viene dopo Samira.
1: Bene. Anche perché dietro abbiamo anche questa conformazione che,
2: siccome tu all'inizio della stagione, come hai ricordato più volte anche nello spot, vuoi presentare, condurre questo nostro appuntamento di temporale con un'intelligenza artificiale, io cerco di proporti conduttori, co-conduttori più piacevoli dell'intelligenza artificiale, che ti darà pure ragione.
1: Ma, guarda,
2: ma non è simpatica,
1: più piacevole di condurre con te,
2: certo.
1: Credo che al mondo nulla vi sia
2: nulla
1: di più piacevole,
2: certo.
1: Vero Matteo?
2: Chi ti ha scritto questo testo? L'intelligenza artificiale, immagino.
1: La
2: vado a vedere.
1: Sì,
2: allora adesso
1: vedere.
2: Noi iniziamo, poi tra poco daremo anche i saluti, insomma, alle persone che hanno cominciato a darci il buongiorno, ma adesso partiamo con la cronaca, perché in realtà una cosa che era accaduta un po' di tempo fa.
1: Quando ho letto, era una cosa accaduta il 16 di giugno e ho pensato, beh dai, è passato poco prima di individuare, invece era del 2025.
2: Esatto. Però per la prima volta siamo venuti anche a conoscenza, attraverso le immagini della videosorveglianza, di che azione era stata portata avanti in quella occasione. Si parla di una tentata rapina a mano armata, che appunto era stata messa a segno nell'estate del 2025 in un'oreficeria di Rimini. Vi ricorderete, l'anno scorso abbiamo parlato tanto, insomma, purtroppo si parla poi anche dell'allarme sicurezza in oreficeria o nei luoghi appunto dove vengono venduti preziosi quando ci sono una serie di casi, ed effettivamente nel 2025 ce n'erano stati diversi, proprio così. Carabinieri e polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per uno degli autori, che è stato incastrato da determinati accertamenti scientifici. Ma
1: legati
2: sentite il
1: anche
2: servizio
1: alla reazione dei due titolari
2: proprio così dei negozi. Sono immagini che possono creare un certo, insomma, una certa
1: tutto
2: preoccupazione.
1: Tutto è successo nell'arco di un paio di minuti perché c'è la timeline sopra.
2: Diciamo che sicuramente un pezzo, un articolo, un servizio che sarebbe preferibile vedere in TV, ma se ci seguite in radio poi cercheremo in qualche modo di raccontarvelo.
3: Un'irruzione violenta, le minacce con un revolver puntato alla gola del titolare e poi la fuga a mani vuote grazie alla pronta e coraggiosa reazione della moglie. A distanza di oltre un anno dai fatti è arrivata la svolta sulla tentata rapina commessa il 16 giugno del 2025 all'oreficio Riamonti di Via dei Cavalieri. A tradire uno dei tre rapinatori, dei quali uno era già stato arrestato mentre l'altro è ancora ignoto, è stato il DNA. Durante la colluttazione all'interno del negozio l'aggressore armato ha perso un berretto e un paio di occhiali a specchio, mentre la donna lo affrontava ferendolo con una pinzetta da banco. Proprio da quegli occhiali e dalle tracce biologiche rimaste sullo strumento da lavoro, i carabinieri del RIS sono riusciti a isolare un'impronta digitale e un profilo genetico. L'incrocio dei dati con la banca dati nazionale del DNA ha restituito una corrispondenza schiacciante, conducendo direttamente a un 27enne nato e residente a Rimini. Il giovane, già plurirecidivo per reati contro il patrimonio, aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali solo poche settimane prima del colpo. Valutata l'elevata pericolosità e il concreto rischio di reiterazione, la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri e dalla squadra mobile di Rimini. Per il 27enne si sono così aperte le porte dei casetti.
2: E beh, sì, c'è anche vedere quello
1: diciamo
2: che ha fatto insieme.
1: L'affidamento in prova ai servizi sociali è funzionato.
2: Sì, era appena partito, ancora non, sì, forse non erano riusciti.
1: Aveva metabolizzato.
2: Sì, esatto, non è riuscito a fargli comprendere anche la necessità di un cambiamento. Adesso vedremo che cosa accadrà.
1: Complice.
2: Sì, sì, proprio così. Diciamo che rimanendo sempre in tema di cronaca, leggiamo una notizia dalla home page del nostro sito.
1: Diciamo che un altro locale per una decina di giorni, non è il primo quest'estate, diciamo che da questo punto di vista, tra virgolette, gli è andata meglio perché siamo sul finire della stagione, quindi insomma, sai, chiudere nel clou dell'estate avrebbe avuto un peso diverso. Fatto sta che parliamo di un locale di Misano Adriatico, di una discoteca, il Living, che ha messo in fila
2: possiamo anche far vedere la notizia del nostro sito, così poi
1: ha messo in fila una serie di problematiche che hanno portato il questore ad applicare il consueto articolo del TULPS, quindi per motivi di ordine e sicurezza pubblica è stata disposta la chiusura del locale, che è scattata lo scorso 11 di settembre, il giorno in cui è stato appunto comunicato al titolare, per 10 giorni. Diciamo che leggendo la nota arrivata ieri dalle forze dell'ordine, dalla questura, c'è proprio una lunga lista di episodi avvenuti all'interno del locale, da furti con strappo di collanine a una serie di situazioni nella quale è stato rilevato del sovraffollamento, quindi il titolare era stato tra l'altro deferito all'autorità per questa motivazione. Inoltre sono stati soccorsi più minorenni che avevano abusato di alcol servito all'interno della struttura, sono stati soccorsi dal 118, in un caso un ragazzino è stato anche portato al pronto soccorso per le cure del caso, anche questo solo nel mese di agosto e nei mesi di agosto e luglio, ma già a giugno c'erano stati strappi di catenine, il 20 giugno c'era stata una sorta di maxi rissa avvenuta tra il parcheggio e la pubblica via di fronte al locale, con alcuni episodi anche avvenuti all'interno con giovani di diverse nazionalità che per varie ore si erano fronteggiati richiamando l'attenzione delle forze dell'ordine che avevano avuto stazionare lì per parecchio tempo. Quindi messi in fila tutti questi episodi, sul finire della stagione è arrivato il provvedimento di chiusura, di sospensione.
2: Allora diciamo che per alcuni locali, e quest'estate si è anche tanto parlato di questo, i provvedimenti sono scattati immediatamente dopo alcune cose che erano accadute all'interno, e anche poi c'è stata la polemica, lo ricordiamo, durante l'estate, di alcuni dei proprietari o dei gestori di questo locale che dicono: ma perché solo a noi, quando la stessa cosa nelle stesse ore accadeva a soli 100 metri di distanza? Non è troppo questo tipo di provvedimento, anche perché sappiamo che tanti locali, probabilmente anche quelli che magari sono stati chiusi dal questore, hanno cercato di attivare una serie di iniziative per la sicurezza, insomma, sia nel tema della musica, ma anche proprio nel controllo delle persone che si avvicendano all'interno all'interno del locale stesso. È difficile dire, immaginiamo insomma che poi il questore valuti una serie di elementi, magari in alcuni casi non li si ritiene così pericolosi da poter immediatamente portare alla chiusura, in altri sì, o meglio chiusura, sospensione, sì, diciamo, dell'attività per alcuni giorni. Però sai, chiudere adesso a settembre forse è diverso che non chiudere un locale, non so, a settimana di Ferragosto, come tra l'altro è accaduto. Però insomma queste sono le decisioni. Il questore all'inizio della stagione lo aveva detto anche in un incontro di quelli che si fanno in provincia sull'ordine e la sicurezza pubblica con tutte le associazioni di categoria che rappresentano anche gli operatori, che ci sarebbe stato insomma una certa attenzione rispetto proprio a quello che accadeva all'interno dei locali, che siano in collina, che siano sulla spiaggia come nel caso del living, e mi pare che in effetti, almeno per alcune azioni concrete prese, questo tipo di controllo ci sia stato.
1: Buongiorno a Gianni, buongiorno a Walter. Questi
2: grazie.
1: Sono i due saluti, solo due per il momento.
2: Beh, vabbè, che... ma noi piano piano, insomma, noi ci scaldiamo con il tempo che passa.
1: Noi ci scaldiamo con l'aria condizionata. L'amministrazione di Rimini ieri invece ha presentato il bilancio.
2: Tu sai che questa mattina Maurizio Ceccarini, facendo la rassegna stampa,
1: ha acceso la stufa.
2: No, perché sai che lui ama molto il caldo, quindi già sentire che alle 7 del mattino non ci sono più quei 32 gradi di due settimane fa, esatto.
1: L'amministrazione riminese ieri ha presentato il bilancio delle omissioni di soccorso dopo incidenti stradali, e nonostante la tecnologia che è stata messa in campo, gli occhi elettronici, le telecamere, vista red e quant'altro, resta purtroppo un comportamento molto diffuso e sempre pericoloso.
4: Resta preoccupante a Rimini il numero di fughe dopo un incidente stradale con feriti. Secondo i dati aggiornati a metà settembre, sono 31 gli episodi di omissione di soccorso registrati dalla polizia locale, a fronte dei 32 dello stesso periodo dell'anno scorso. Dato stabile, ma aumenta la quota dei responsabili rimasti senza un nome. 23 casi irrisolti contro i 19 dello scorso anno, dal 60 al 75% circa. Aumentano leggermente anche le violazioni per il solo rifiuto di scambiare i dati personali, da 39 a 42. La tendenza delle omissioni non cala come negli auspici dell'amministrazione comunale, commenta l'assessore alla polizia locale Yuri Magrini, nonostante gli investimenti sulle videocamere. Nei casi risolti risulta infatti determinante l'incrocio tra i rilievi sul posto e le immagini della videosorveglianza cittadina.
1: E questo insomma il resoconto di quanto purtroppo continua ad accadere sulle strade riminesi.
2: Allora, rimanendo in tema di, io la chiamerei cronaca anche questa, perché sapete che noi abbiamo particolarmente a cuore l'attenzione nei confronti di tutte le truffe che vengono realizzate sul territorio. Sicuramente ce ne sfuggono tantissime, però quelle di cui veniamo a conoscenza cerchiamo di raccontarvele, anche solo per evitare che poi possiate cadere in tranelli che poi vi rubano i dati, vi rubano dati sensibili oppure addirittura denari e quant'altro. L'ultima, allora, in ordine di tempo,
1: e riguarda una serie di SMS, vedi che qualcuno alla fine lo
2: vedi,
1: esatto, usa ancora.
2: Infatti è vero, perché alle volte gli SMS sono quelli che ci arrivano da determinati enti o presunti tali, come in questo caso.
1: Qua la segnalazione arriva dal comune di Rimini, perché ci sono queste segnalazioni arrivate da parte dei cittadini che ricevono questi SMS con presunte anomalie sulla posizione relativa alla TARI, la tassa sui rifiuti, con l'invito a contattare numeri di cellulari che però non sono riconducibili agli uffici comunali, e quindi evidenzia l'amministrazione comunale, si tratta con ogni probabilità di un tentativo di truffa per carpire dati personali o ancora peggio denaro. L'amministrazione ricorda che l'ufficio TARI del comune non invia mai SMS con richieste di contatto telefoniche, quindi l'invito è quello a non rispondere in alcun modo a questi messaggi, non chiamare i numeri indicati, anzi magari segnalare la cosa a chi di dovere, che siano appunto le amministrazioni comunali o le forze dell'ordine. L'ennesimo tentativo di truffa. Giusto lunedì parlavamo di questa ondata di truffe che hanno preso di mira gli anziani in Alta Valmarecchia, con questo caso falsi esponenti delle forze dell'ordine, nella fattispecie carabinieri, che contattano telefonicamente le loro vittime parlando di familiari che hanno avuto delle problematiche da incidenti a rapine. Quindi è necessario mettere insieme, raggranellare oggetti preziosi da poter utilizzare, non si sa bene a quale scopo, e nell'arco di qualche minuto poi ti suona il campanello proprio il finto carabiniere che ti chiede se
2: tanto sei Andrea, a quando tu...
1: oppure l'altro caso è quello del comandante dei carabinieri che chiama dicendo: stiamo facendo in zona una valutazione dell'oro che la gente ha in casa, e quindi,
2: certo, insomma, lo veniamo a pesare.
1: Esatto, lo veniamo a pesare.
2: Però sai una cosa interessante, in quella cosa che appunto è emersa lunedì, si diceva anche proprio come richiesta di attenzione ai cittadini, quella: se mettete giù il telefono perché non pensate che sia effettivamente reale quello che vi stanno dicendo, però il truffatore resta in linea. Quindi cosa succede? Se voi riutilizzate quel telefono e magari sbadatamente, senza sentire se dall'altra parte c'è il tutù tipico della linea libera, fate, non so, il numero del 112, ma l'altro, il truffatore, rimanendo in linea, rischia che sia lui proprio a rispondervi. Quindi insomma, veramente tanta accortezza. In quel caso spiegavano le forze dell'ordine che la cosa migliore è utilizzare un altro telefono per raggiungere le forze dell'ordine e fare
1: qualche
2: verificare
1: minuto.
2: Oppure far passare qualche minuto, insomma, per far intendere al truffatore che non ci siamo cascati nella sua, nel suo tentativo.
1: Non ci caschi mai.
2: No, ci caschiamo, Andrea, ci caschiamo tantissimo. Guarda, un paio di giorni fa, messaggio del CUP: abbiamo una notizia importantissima per lei, deve cliccare su questo. Cioè, alle volte chiaramente non è stato fatto, però la distrazione, la sbadatezza, ma anche la velocità con cui leggiamo alcune cose ci fanno fare in modo meccanico alcune azioni che invece dovremmo proprio contare fino a 10, anche poi rileggere più volte le cose che ci vengono scritte.
1: Guarda, giusto al volo, visto che abbandoniamo adesso la cronaca, è arrivata una nota riguardante l'inflazione di agosto, sono arrivati i numeri ufficiali da parte dell'Istat. Nella provincia di Rimini, questa è una elaborazione dell'osservatorio di Federconsumatori, l'inflazione di agosto è del 3,9% su base annua, con un più 1,3% rispetto a luglio. Quindi sono dati superiori di oltre mezzo punto rispetto ai dati nazionali, e viene stimato un impatto sulle famiglie, se i dati dovessero rimanere questo, spese annue che aumentano per una famiglia media di 1.287 euro. Quindi
2: ci vuole uno stipendio in più.
1: A uno stipendio in più praticamente.
2: Sì.
1: Per far fronte solo ai rincari. I rincari che sono trainati dalle spese proprio per l'abitazione: acqua, elettricità, gas, più 8,2%, con un più 14,7% dell'energia elettrica e un più 12,2% del gas. Poi crescono i servizi di alloggio, ristorazione, bar, trasporti, eccetera, eccetera. Ma diciamo che il comparto energia, dove di settimana in settimana vengono messi dei tamponi che di fatto non danno alcuna risposta, insomma, è un po'. Non dico, fa sorridere il fatto che vediamo il Consiglio dei Ministri si riunisce e rinnova per una settimana il taglio di 17 centesimi. Cioè, non è che possiamo andare avanti di settimana in
2: settimana,
1: anche perché poi quei 17 centesimi non fanno neanche più di tanto differenza.
2: No, ma perché poi pensi, no? C'è il caro gasolio che evidentemente pesa su tutto il comparto economico, ma anche sulla vita quotidiana. Quello dell'energia, no? Dici, il tema dell'energia, il caro energia, lo temi soprattutto d'inverno per il riscaldamento acceso, ma quest'estate, se e chi aveva la possibilità, è impossibile non avere acceso l'aria condizionata, sia nei luoghi di lavoro ma anche a casa, per cui anche queste situazioni così impegnative dal punto di vista proprio della abitabilità del pianeta rendono il caro energia effettivamente un problema ancora più grosso per le famiglie. E sicuramente,
1: intanto,
2: insomma, c'è. Io però ti direi, Andrea, visto che c'è tutto questo caro energia, mangiati due canocchie e così risolviamo il problema.
1: Guarda, mentre ci penso, purtroppo non sono il mio cibo preferito e soprattutto non riesco a vedere la parte in cui ancora si muovono.
2: Ma non mangiarli.
1: Io non sono un grande estimatore del pesce, lo so, però quando le prendi a casa, no, io non ce la faccio.
2: Non ce la faccio.
1: È più forte di me. Do il buongiorno a Irene, a Stefano e a Sabrina, intanto.
2: Grazie. No, dice parliamo delle canocchie perché, nonostante il caro gasolio, così ci colleghiamo, ieri mattina non è ripartita solo la scuola, ma è ripartita anche la vendita del pesce fresco, perché le marinerie sono tornate finalmente in mare. E ieri proprio il mercato coperto, che insomma ogni tanto anche noi andiamo a trovare insomma i venditori,
1: a fare la spesa,
2: no, andiamo anche a fare qualche intervista, sempre
1: allora,
2: molto utile.
1: Se la vedete col microfono è staccato, non registra niente, vuole solo uno sconto,
2: non è vero, mai chiesto, guarda, mai chiesto.
1: No,
2: non è da me, tu non mangerai le canocchie vive, io non chiedo sconti,
1: tu non lo chiedi, ma non è che le mangi vive, le prendi vive, non, ma non si può vedere.
2: Allora, comunque, Andrea, riapre la pesca, tanto prodotto sui banchi del mercato coperto, ti do anche due prezzi, perché secondo me insomma, se c'è qualcuno che ieri magari ha approfittato, sapendo che riapriva la pesca, di andare nella pescheria di fiducia oppure allo stesso mercato coperto, ci faccia sapere se ha fatto buoni affari. Allora, canocchia 5 euro, quindi insomma alla fine canocchia 5 euro non è male, ti fai un bello tagliolino con le canocchie,
1: la ricetta del
2: no assolutamente. Seppioline a partire da 15 euro, triglie, mazzancolle in abbondanza, sogliole, calamari, c'è qualcosa che ti ispira? No, niente, tu non ami il pesce. Con la riapertura della pesca c'era tutto questo prodotto sui banchi, pensa che le persone lo sapevano, sono arrivate in grande quantità e alle 11 molti dei venditori avevano finito già il pescato. Allora, questa è una buona notizia, visto che poi esci.
1: Lo scartoccino per Simona Mulazzani,
2: no, neanche,
1: a fare le interviste.
2: Io sai che non lo sapevo che era stata riaperta la pesca.
1: Lo so.
2: Comunque tranquilli, se non siete riusciti ad andare ieri,
1: anche oggi
2: nei prossimi giorni i pescatori, ma anche poi i venditori, spesso poi sono anche collegati, no? Sono anche familiari, cioè non so, il papà di famiglia che ha la barca con cui pesca e poi figli o parenti vari vendono al mercato coperto. Bene, dicono che anche nei prossimi giorni vi sarà la medesima abbondanza di pescato con prezzi che resteranno accessibili. Quindi fateci sapere se avete approfittato
1: finalmente
2: della riapertura della pesca.
1: Finalmente qualcosa con i prezzi accessibili.
2: Esatto.
1: Un po' costerà meno il pesce del gasolio.
2: Dai, guarda, non lo so, ci devo pensare a questa tua affermazione.
1: Hai visto come lancio queste...
2: Sì,
1: queste...
2: sì, no, perché tu non sei un amante del pesce, ma
1: no,
2: io chiedo ai nostri amici a casa.
1: Mangio i sardoncini,
2: okay.
1: Ma le sogliole...
2: Sì?
1: Però non sono proprio un estimatore,
2: benché tu viva al mare, ma certo, ci mancherebbe altro.
1: Sono più
2: ci
1: per
2: mancherebbe
1: la carne.
2: Altro.
1: Lo so che voi siete anti carne, lo so tu soprattutto, ma
2: io non sono anti niente, guarda. Io che cosa? Tendenze cosa?
1: No.
2: Ma cosa stai dicendo? Allora, dice Stefano sul tema dell'energia, lo possiamo leggere questo messaggio, Andrea, senza energia tradizionale e senza nucleare fermo da quasi 40 anni, questo purtroppo è il minimo che poteva capitarci al primo inciampo geopolitico.
1: Non è che gli inciampi geopolitici ormai sono all'ordine del giorno,
2: sì.
1: Ma non è che vedo questa grande strategia a livello nazionale per arrivare, non dico all'autonomia dal punto di vista energetico, ma quantomeno svincolarci da tutto quello, se si va a mode. Prima era l'eolico,
2: anche il tema
1: poi
2: del nucleare. Allora, il nucleare che è tornato nel dibattito.
1: Allora, noi il nucleare hanno detto che comunque per andare effettivamente ad ottenere dell'energia con il nucleare servono tanti anni.
2: Sì,
1: e poi il
2: anni
1: nucleare di cui si parla
2: essere.
1: È un nucleare piccolo, non è la grande centrale nucleare. Quindi anche questo comporta la necessità di trovare tanti terreni. E sappiamo che la sindrome del non vicino a casa mia è ben diffusa su tutti i territori.
2: E infatti Stefano dice: io questa strategia non la vedo da 40 anni. Eravamo tutti molto più giovani, Stefano, in effetti. E vabbè, peserà su quest'autunno questi aumenti, ma come sono pesati anche durante l'estate, l'abbiamo detto, come insomma ci siano stati grossi problemi anche per fare delle semplici vacanze, perché anche il peso di tutti i cari che abbiamo avuto, i cari nel senso i cari, gli aumenti, hanno impedito a tante famiglie anche di potersi godere qualche settimana di vacanza.
1: Ma non di godersi i viali riqualificati?
2: Sì, dai, c'è questa possibilità.
1: Ad esempio nella tua Riccione.
2: Andiamo nella mia Riccione perché
1: finalmente
2: dopo...
1: ieri è tornata.
2: Sì, ci vado anche oggi a Riccione.
1: A far cosa? No, avevamo detto no.
2: No, invece poi ti spiego. Allora, diciamo che ieri a Riccione sono ripartiti i cantieri su Viale Ceccarini. Sono l'ultimo stralcio perché... D'altra parte, insomma, se dico una cosa che andrebbe bene per qualsiasi giunta di ogni comune d'Italia, l'anno prossimo Riccione va al voto, vuoi non inaugurare tutto il viale Ceccherini prima del voto? Ci sta, è assolutamente normale questa cosa. Quindi durante l'autunno, l'inverno e fino alla primavera inoltrata si lavorerà per stralci. Diciamo che forse è la parte del progetto di riqualificazione di viale Ceccherini, del salotto buono della Perla Verde, più impegnativa. Lo hanno detto anche ieri l'amministrazione comunale,
1: non,
2: i progettisti.
1: Non si sono nascosti.
2: No, no, assolutamente. Però c'è stata anche una riflessione a margine, insomma, della presentazione dei lavori su quello che sta accadendo su viale Ceccherini, sia dal punto di vista proprio della riqualificazione stessa, perché insomma anche il travertino, il famoso travertino a mosaico, no? Ieri ne ho parlato con il progettista, vedevi questi rendering, questa pietra bianco-rosa molto affascinante, poi è chiaro che guardi a terra e ti rendi conto che non è proprio, che non è proprio così. E il progettista insomma ha spiegato anche la bellezza e, se vogliamo, anche la fragilità per alcuni aspetti, soprattutto estetici, della pietra. Ma l'altro tema di cui abbiamo parlato anche con la sindaca è il fatto che, nonostante un viale che comunque è andato a riqualificarsi, piace o non piace, dopo lì chiaramente è anche un gusto personale, molti brand anche importanti che c'erano su viale Ceccherini lo stanno lasciando, ultimo proprio solo pochi giorni fa. Ma in questo servizio, diciamo un po' più ampio rispetto a quello che, per chi ci segue, il TG che abbiamo fatto vedere nella serata di ieri, proviamo a mettere insieme tutti questi aspetti. Operaie ruspe tornano su viale Ceccherini per completare l'opera di riqualificazione del salotto di Riccione. Amministrazione e tecnici ammettono che sarà la parte più impattante del cantiere, per questo si interverrà a stralci per provare a contenere un po' i disagi e accelerare i tempi, arrivare così tra febbraio e maggio a vedere la fine lavori.
5: Uno è questo alle mie spalle di viale Gramsci, l'altro è quello sotto il gazebo di viale Ceccherini all'incrocio con viale Dante, e l'ultimo è quello nei pressi del sottopassaggio pedonale. Questi sono tre cantieri che partono contemporaneamente, poi da metà ottobre partirà il cantiere del restante viale Ceccherini tra il gazebo e il sottopassaggio, e un altro cantiere che partirà dal viale Dante fino al Palazzo del Turismo come da progetto, perché l'obiettivo è quello di completare i lavori di viale Ceccherini e viale Dante entro maggio, giugno massimo del 2027.
6: Sarà una sfida molto difficile e siamo preparati, perché comunque è un processo che è nato 2 anni fa, dal primo stralcio che abbiamo fatto da viale Milano al mare, il secondo che è quello che abbiamo fatto prima di quest'estate, e adesso inizierà l'ultimo, che è sicuramente il più ambizioso in termini di area di intervento, dove abbiamo il vantaggio di avere l'esperienza fatta e quindi conosciamo un po' quelli che possono essere i problemi, soprattutto gli imprevisti del sottofondi, dei sottoservizi, delle alberature esistenti, diciamo come le più problematiche. Ma non è da sottovalutare anche gli spazi in cui stiamo intervenendo, perché sono spazi in cui si lavora in spazi ristretti, per ovvie ragioni legate alla percorrenze che devono rimanere aperte, le attività che per carità devono rimanere aperte, e quindi è tutto un gioco di incastri che quest'anno dovrebbe permettersi di avere un po' più margine di manovra grazie al fatto che l'area è più ampia. Di contro c'è anche più da fare, e per questo, essendo l'area più ampia e essendoci più da fare, dovremmo riuscire con un numero maggiore di operai in cantiere a ottimizzare il processo e riuscire in questa sfida che comunque resta molto ambiziosa.
2: C'è anche il delicato tema dei pini, croce e delizia di viale Ceccherini.
7: Qui è sempre stato al centro dell'attenzione di questo progetto, fin dalle prime fasi iniziali della progettazione, e poi proseguito anche in costanza di lavori, e sta proseguendo tuttora il controllo delle alberature presenti. Chiaramente i controlli vengono fatti prima dell'inizio dei lavori, vengono fatti in costanza di cantiere, perché non si devono recare danni alle radici degli alberi. Poi è chiaro che purtroppo in alcuni casi alcuni esemplari si sono dimostrati, diciamo, non sicuri, e quindi in alcuni casi abbiamo dovuto procedere all'abbattimento e alla loro sostituzione. Quindi però su questo, come dire, c'è un'attenzione forte dell'amministrazione e anche della direzione lavori, insomma.
2: Durante l'estate il travertino si è sporcato molto, creando non pochi mugugni.
6: La pietra naturale non è un materiale che nasce come perfetto, è la sua forza ma è anche la sua debolezza, e la pietra naturale rispetto ad esempio a un gres, rispetto ad altri materiali, assorbe, per cui all'inizio soprattutto, appena tagliata, appena posata, dà subito un immaginario che è il peggio di sé. per poi andare migliorando nel tempo, in tempi comunque brevi. Infatti, se guardiamo i tratti realizzati negli scorsi anni, a partire dal primo, dove è già stato terminato l'iter di pulizia e successivo trattamento, vedrete che è un pavimento che si assomiglia di più ai render di quello del pavimento appena posato degli stralci successivi. Ci sottolineo a dire che la pulizia è parte del processo, ma di contro non è un materiale, la pietra, che ha grande manutenzione, è uno di quelli che ne ha meno rispetto ad altri materiali con cui fare una pavimentazione. È chiaro che ne ha un po' di più all'inizio, per cui si tratta di fare una pulizia approfondita all'inizio, di fare un trattamento e poi il materiale trova il suo equilibrio e si automantiene.
8: Nonostante i lavori abbiano già dato un nuovo volto al viale, continua l'emorragia delle attività commerciali. Ultima chiusura quella di una nota catena di abbigliamento che fino a qualche giorno fa si affacciava sulla piazzetta del Faro. Per la sindaca la causa non sono i cantieri.
5: È innegabile che i lavori abbiano creato dei disagi e un calo di fatturati, su questo non ci nascondiamo, può essere vero ed è comprensibile e ci è dispiaciuto, abbiamo cercato di eliminare il più possibile i disagi andando incontro loro con cantieri che avanzavano, dando la possibilità comunque di entrare nei negozi, come abbiamo pensato ad agevolazioni fiscali con la riduzione della Tari, abbiamo messo in atto tutto quello che poteva essere messo per diminuire i disagi, quindi ci sarà stato sicuramente, però io credo che il problema vero della chiusura di questi negozi, di questi brand importanti, sia dovuto al caro affitti che questo viale ancora purtroppo richiede, e quindi adesso su questo noi siamo intervenuti strutturalmente, ma continueremo con il tavolo degli hub urbani, dove ci sono le rappresentanze dei comitati d'area, associazioni di categoria, affronteremo invece il tema del commercio, le sue dinamiche e tutto quello che può essere messo in atto per migliorarlo.
1: Quindi anche voi avete il problema delle serrande?
2: No, dispiace perché comunque dispiace perché chiaramente poi Viale Ceccarini, adesso non voglio fare paragoni, però è veramente la via Monte Napoleone o insomma questi viali molto iconici dove anche tanti brand sono importanti, decidevano di portare le loro boutique. Poi ce n'erano anche altre boutique proprio anche di imprenditori locali. È vero che c'è insomma magari per un negozio che chiude poi ce n'è un altro che apre di lì a poco di diverso tipo, poi dipende anche perché alle volte c'è anche una sorta di volatilità delle attività, nel senso che restano aperte per alcuni mesi e poi vanno a chiudere. E questo tema del caro degli affitti, è evidente che da una parte l'amministrazione comunale può anche creare degli incentivi e quant'altro, ma lì c'è proprio anche il tema dei proprietari, perché sai comunque probabilmente su Viale Ceccarini puoi puntare in alto.
1: Viale Ceccarini, come Corso d'Augusto a Rimini, ho chiacchierato con alcuni commercianti che mi hanno raccontato quanto viene chiesto per alcuni locali che noi abbiamo sfitti da tempo, tra l'altro con tutta una serie di problematiche ulteriori, perché ci sono alcuni locali che avrebbero bisogno anche di essere messi a norma all'interno, perché magari chi è andato via prima ha tolto tutto quello di sua competenza, magari creando anche dei problemi. Però mettere mano a un locale che si affaccia su un viale che ha dei vincoli storici vuol dire anche non poter agire in certi modi, ma dover chiedere una serie di permessi, e i prezzi per gli affitti non diminuiscono. E è un grosso problema, e le amministrazioni comunali cosa possono fare? È vero, vengono dati degli sgravi IMU ad esempio, però evidentemente se non tutti hanno questa urgenza di avere uno sgravo IMU, preferiscono attendere 6-7 anni e poi avere 2500 euro al mese di affitto.
2: Tu che c'eri la settimana scorsa, ti faccio restare un attimo a
1: Riccione. Ma io alle volte ci sono, ma anche non ci
2: no, perché questa notizia, che è stata scritta anche sul nostro sito la settimana scorsa, riguarda la riqualificazione del porto.
1: Sì.
2: Ora, la cosa mi sembra un po' articolata,
1: esatto,
2: però diciamo che ieri e nei giorni precedenti ci sono state altre voci che sono intervenute nella riflessione. La riqualificazione del porto, già mettiamo le mani avanti, sarà uno dei temi forti della campagna elettorale prossima, perché se è vero che alcune cose sono state fatte, no? Pensiamo allo stesso Viale Ceccarini, insomma, a cui l'amministrazione attuale ha messo mano, ma non solo, quella del porto resta lì in attesa di capire come sarà anche. Tra l'altro con gli affacci sul porto, perché legata alla riqualificazione della Darsena c'è anche l'ex Hotel Savioli, per cui Insomma, sono tanti gli interessi in corso. Facciamo un passo indietro. Se non ho capito male, l'amministrazione comunale
1: ha
2: la scorsa settimana
1: ha messo l'interesse pubblico,
2: esatto,
1: sul progetto.
2: Succede questa cosa,
1: diciamo,
2: quindi
1: che è un progetto sul quale in via più ufficiosa che ufficiale si è parlato di questo interesse di tutti questi stabilimenti balneari, un centinaio
2: di stabilimenti,
1: esatto, balneari, che a fronte di un impegno economico per la riqualificazione, insomma una sorta di project per la riqualificazione di quell'area, avrebbero avuto di fatto le concessioni, andando un po' però a minare quelli che sono i principi, sembra, della Bolkestein, che è quella che poi l'anno prossimo porterà tutta Italia, tutte le realtà rivierasche, a mettere a bando, qualcuno l'ha già fatto in realtà in Italia, le aree demaniali, le concessioni demaniali. Tra l'altro con un tema che diventa molto politico, perché già credo sia la parte politica che fa capo all'assessora Zoffoli che si è chiamata.
2: Ah, beh, tu dici anche le distinguo
1: sì,
2: delle varie anime della maggioranza.
1: Sì, all'interno della maggioranza qualcuno, insomma, benché nella nota del comune non si facesse alcun tipo di riferimento a questa ipotesi, ma si parlasse solo dell'interesse pubblico, diciamo che questa nota ha risollevato una serie di questioni.
2: Allora,
1: ho letto sui quotidiani delle interviste alla segretaria comunale del PD Riccionese Vescovi, c'è stata appunto l'anima verde di Riccione Coraggiosa, che ha detto: noi un provvedimento che dica che le concessioni sono legate a questo progetto non lo votiamo neanche in consiglio comunale. E molti hanno fatto notare: ma come, a Bellaria è stato portato avanti un progetto simile ed è avversato in consiglio dal Partito Democratico, e poi qualcosa di simile viene fatto a Riccione, dove quella maggioranza di centrosinistra governa. Insomma, ci sono una serie di questioni aperte.
2: Ce n'è anche un'altra che non riguarda la politica, ma riguarda proprio, da una parte, questo consorzio a cui facevi riferimento, di questi 100 operatori balneari riccionesi che hanno proposto, ma in questo momento ancora non si sa niente del progetto in sé, non è stato neanche ancora presentato, però è bastato che loro mettessero, insomma, la disponibilità di questa azione sull'interesse pubblico, che ieri sulle pagine del Resto del Carlino un imprenditore riccionese, ma che fa riferimento ad un'azienda che si chiama Pantelleria Dream, è intervenuto dicendo: qualora il comune andasse avanti per questa strada dell'interesse pubblico, intanto io presento una diffida, e l'ha fatta arrivare sia al comune che all'autorità garante per la concorrenza. Dall'altra parte, se poi le cose vanno ulteriormente avanti, siamo pronti come società, lui parlava da singolo ma comunque come rappresentante di questa società, a presentare un ricorso al TAR. Quindi insomma ancora non è stato praticamente fatto nulla, che già ci siano queste premesse. Ieri cosa succede? Il consorzio in questione, questo dei 100 operatori balneari, ha risposto. Allora, noi abbiamo cercato anche di recuperare un po', perché effettivamente sono questioni ancora molto complesse, tra l'altro su ancora non c'è nulla sul tavolo, non sappiamo bene neanche quale possa essere la proposta.
1: Non c'è nulla sul tavolo, ma c'è tanto,
2: c'è molto dietro
1: nella strada, sì, che dal corridoio,
2: sì,
1: porta,
2: bravo,
1: al tavolo,
2: esatto.
1: Ci sono già delle cose.
2: Quindi
1: che
2: ieri
1: non
2: con questa
1: bene.
2: Nota il consorzio Project Riccione, che ha come presidente Giancarlo Copioli, e i vicepresidenti sono Andrea Gambuti e Franca Mulazzani, ti ricordi, anche stata in tanti anni
1: comunale,
2: che ha un'attività anche sul Porto Canale. Loro adesso, se volete, potete andarla a recuperare sul nostro,
1: diciamo, che loro
2: sito.
1: Fanno presente come di fatto la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto non è un'aggiudicazione, non è un affidamento,
2: certo,
1: né anche un'approvazione definitiva del progetto in sé, è un iter che parte, insomma, e quindi questo iter poi si apre al mercato.
2: Infatti loro dicono: ma la persona che appunto scriveva al Calino dice viene messa in dubbio la libera concorrenza, quando in realtà probabilmente questo tipo di approccio da parte dell'amministrazione potrebbe aprire la libera concorrenza. E in modo sintetico loro dicono: confrontiamoci sui progetti, qualcun altro ha un altro progetto bello sul porto di Riccione, lo presenti, lo faccia anche come azione pubblica e ragioniamo su questo, non tanto se quello è interesse pubblico o non interesse pubblico. Il tema che era stato portato all'attenzione ieri del Carlino era anche quello proprio della spiaggia, addirittura c'era anche un rapporto con Mare Libero di Roberto Biagini, insomma una cosa molto complessa, molto articolata, e probabilmente anche questo sarà uno dei temi dell'autunno, cioè nel senso, perché sai, entri in un periodo in cui faremo fatica a capire le notizie e quanto nelle notizie in realtà ci sia molto di non detto. Non lo so, adesso vedremo.
1: Entriamo in una stagione che ci porterà al voto, sì, tra l'altro con tutte le fibrillazioni, almeno in alcune parti politiche, per la scelta dei candidati. Sappiamo che poi molto di quello che sarà deciso a livello locale dipenderà anche dalle scelte che saranno fatte a livello nazionale, perché ricordiamo che anche da quel punto di vista è previsto il voto l'anno prossimo, e tra l'altro bisognerà anche capire se vincerà l'anima che dice accorpiamo tutto e andiamo al voto in tarda primavera.
2: O dividiamo i due
1: appuntamenti per le amministrative e le politiche, o chi dice no, le politiche possono andare tranquillamente al voto a settembre, perché altri dicono così. Però lì sono scelte anche strategiche che vengono fatte politicamente guardando sondaggi e quant'altro, e soprattutto il grande scoglio poi è quello della legge elettorale, che in questi giorni ieri ha avuto il via libera al Senato, sì, adesso tornerà alla Camera, tante le polemiche, ma evidentemente anche dalla legge con la quale si andrà al voto dipenderanno le scelte che saranno fatte a livello nazionale e locale, dove non ci sono già conferme messe sul piatto, come centrosinistra di Rimini, che ha già detto il candidato è ovviamente Giamilza De Golvar per il rinnovo. A Riccione hanno detto lo stesso di Daniela Angelini.
2: Vedremo. Comunque questo del porto, guarda, poi appunto essendoci legato anche l'ex hotel Savioli, che attende da anni di sorgere, diciamo così, ci sono tanti interessi anche dietro tutta questa vicenda. Invece proprio ritorno un attimo su Viale Ceccarini, perché
1: ancora
2: sì, no, perché questa cosa della
1: capisce
2: pietra,
1: che lei è di Riccione, no, voglio dire, da casa lo capite che lei ha qualche, insomma,
2: allora, il progettista ci ha rassicurato, la pietra così è perché nel primo momento, essendo molto porosa, prende tutto, poi dopo ci fai la bella pulizia e quando, una volta che ci hai fatto questa pellicola protettiva, in qualche modo si autopulisce? Cioè sì, avrà una sua automanutenzione. Io controllerò, adesso farò questa cosa, passeggerò in Viale Ceccarini e controllerò se questo effettivamente accade.
1: Allora, una notizia appena arrivata,
2: possiamo farla vedere anche sul nostro sito, magari la faccio vedere io, che così faccio anche scorrere le foto, perché credo ci sia,
1: credo ne basti una, perché basta questa qui, perché diciamo che è abbastanza esplicativa di quanto accaduto. Parliamo di un incidente che, lo diciamo subito, fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, ma che è avvenuto questa mattina su via Ravenna, Bellari e Giamarina, siamo all'altezza della zona Cagnona. Per cause che poi andranno accertate, un Opel Astra che procedeva verso Rimini con una mamma alla guida e una bambina a bordo ha tamponato un Fiorino e una Peugeot in sosta sul lato destro della carreggiata. L'auto con mamma e figli a bordo ha cappottato, nell'immagine si vede proprio la macchina a testa in giù, diciamo.
2: Sì.
1: Sono state soccorse dal 118 le due donne al bordo del veicolo, sono state portate in ospedale ma con un codice di media gravità, quindi insomma fortunatamente le conseguenze peggiori sono state scongiurate. Nell'immagine si vedono sullo sfondo anche gli altri due mezzi coinvolti, la Peugeot e il Fiorino, sul posto la polizia locale e il 118 insieme ai vigili del fuoco. Insomma, per chi fosse anche passato da quelle parti, ha visto i mezzi in queste condizioni e ha temuto il peggio, ecco, l'incidente c'è stato, mamma e figlia a bordo dell'auto però hanno riportato delle ferite, ma ferite di media
2: superficiali,
1: gravità.
2: Sì, per fortuna, insomma, poi sai, quando ci sono i bimbi,
1: esatto,
2: c'è anche una grande attenzione.
1: Fatto che ci fosse una bimba coinvolta e si parli di ferite di media gravità,
2: sì,
1: esclude insomma che ci siano situazioni peggiori. Ovviamente sono poi in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.
2: Proprio così. Torniamo a parlare di sanità
1: perché ieri tra l'altro una intervista che poi
2: abbiamo... intanto aspetta Andrea, scusa, solo sì, perché prego. Cambiando argomento, c'è un commento di Gianfranco a quello di cui parlavamo poco fa del porto di Riccione. Lui dice: buongiorno, concessione e porto, un'opportunità anche se il percorso sarà in salita e complesso, e quindi insomma fa questo tipo di riflessione.
1: Diciamo, ieri avevamo avuto modo di sentire telefonicamente in diretta da Bologna il vicepresidente regionale, presidente provinciale dello SNAMI, sindacato autonomo dei medici di medicina generale, Pietro Pesaresi. Il tema è lo sciopero iniziato ieri ma che prosegue anche nella giornata di oggi, indetto dai medici di medicina generale. uno sciopero indetto dallo SMI a livello nazionale a cui lo SNAMI dell'Emilia Romagna ha aderito. Insomma, il ruolo unico un po' nel mirino delle proteste. Vi proponiamo adesso le voci raccolte ieri a Bologna del presidente SNAMI Emilia Romagna, Roberto Piralli, della dottoressa Mariana Mortello dello SNAMI di Modena, che dà anche alcuni numeri interessanti legati alla nostra regione, e poi del segretario regionale dello SMI Michele Tamburini.
9: Purtroppo si sta creando una situazione invivibile in cui il medico parte con 38 ore turni notturni, per cui faccio un esempio pratico: il martedì notte il medico ha il turno di continuità assistenziale e il giorno successivo dovrebbe avere l'apertura del suo ambulatorio, rispondere alle telefonate, fare le domiciliari, e in Emilia-Romagna addirittura, perché questo è specifico della regione, nell'accordo regionale che noi non abbiamo sottoscritto perché non era ancora al livello minimo dell'accettabilità che ritenevamo possibile, si prevede anche che uno possa eventualmente chiedere un riposo compensativo, cosa che a livello nazionale invece non sarebbe neanche previsto. Però questo riposo compensativo di fatto danneggia lo stesso medico e anche gli assistiti di questo medico, perché significa essere sostituiti da altri, quindi indebolire quel tessuto di rapporto con i propri assistiti che invece è il cardine della medicina di famiglia.
10: Quest'anno in Emilia Romagna sono state bandite 1.442 zone carenti. Su questo bando sono arrivate 250 domande e i colleghi che si sono impegnati a prendere l'incarico sono 187. Vedremo di questi 187 chi poi effettivamente aprirà l'ambulatorio. Quindi questi numeri ci fanno capire come il lavoro del medico di medicina generale è un lavoro che ormai non è più attrattivo per i giovani medici.
11: Come medici di famiglia non scioperiamo per avere dei privilegi di casta o per avere un aumento economico, scioperiamo per avere un futuro migliore del medico di famiglia che garantisca ai propri pazienti quell'assistenza che sino ad oggi è stata garantita e non che venga invece messo a tappare dei buchi sulla sanità per una cattiva organizzazione.
2: Organizzazione.
1: Esatto. Insomma, questi numeri di oltre 1.400 zone carenti, quindi zone dove mancano di fatto o ce ne sono comunque meno di quanti ne servirebbero i medici di medicina generale, insomma i vecchi medici di famiglia, e stringi sono 187 i medici che hanno dato la disponibilità ad andare a tappare alcuni di questi buchi. E però di questi 187 bisogna capire quanti poi effettivamente, anche perché è un investimento, un ambulatorio comunque, a queste condizioni saranno disponibili poi a farlo. È una situazione che inizia ad essere problematica, benché insomma la sanità in Emilia Romagna sia ancora, per chi insomma c'ha a che fare, un'eccellenza rispetto ad altre zone sia d'Italia che del mondo.
2: Guarda, allora io ti do una buona notizia che riguarda proprio la salute, soprattutto mi rivolgo in questo momento alle persone all'ascolto e in visione di tempo reale che fumano, quindi insomma che hanno fanno questa cosa, poi qualcuno lo chiama vizio, qualcuno lo chiama abitudine, non lo so,
1: un'abitudine ognuno, che fa male,
2: però lo sappiamo che bene bene alla salute non fa fumare. Allora è stata approvata all'unanimità dalla quarta commissione regionale politiche per la salute e politiche sociali dell'Assemblea legislativa la risoluzione che è stata presentata da un consigliere regionale riminese di Fratelli d'Italia, che è Nicola Marcello, insieme a lui anche Marta Evangelisti, sulla broncopneumatia cronica ostruttiva. In gergo, cioè semplicemente l'acronimo, è BPCO. Questa risoluzione impegna la Giunta ad istituire un percorso diagnostico territoriale assistenziale dedicato proprio a chi può eventualmente avere questo tipo di patologia, fondato su screening, diagnosi precoce e prevenzione delle complicanze. Questa malattia è chiaramente una malattia respiratoria cronica riconducibile principalmente al fumo da tabacco, all'inquinamento atmosferico, alle esposizioni ambientali, però diciamo che la prima causa è proprio il fumo. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta una delle prime tre cause di morte a livello globale. In Italia interessa oltre 3 milioni di persone, circa il 5-6% della popolazione adulta, e costituisce la prima principale causa di mortalità tra le malattie respiratorie. Cosa dice Marcello? La risoluzione approvata mette al centro la diagnosi precoce, una presa in carico sempre più territoriale a portata di tutti. Quindi diciamo anche di fronte magari ad una sensazione che abbiamo rispetto al nostro respiro, rispetto appunto anche alle nostre pratiche quotidiane, avere la possibilità di entrare in un percorso immediato anche per prevenire determinate patologie ancora più gravi, penso possa essere un elemento importante. Quindi insomma, magari insomma, è chiaro che qui siamo ancora dall'approvazione della risoluzione, prima che la cosa diventerà prassi ci vorrà un po' di tempo, però insomma anche chi ha questo tipo di abitudine può forse sentirsi un poco più tutelato.
1: Prima tu però mi hai parlato del pesce fresco.
2: Sì, esatto.
1: E non mi hai detto che c'è l'allarme per la strage di cozze e vongole.
2: No, infatti.
1: Perché?
2: È un problema.
1: Perché stai cercando di
2: nascondere il problema dei mitili?
1: Dovute al caldo che tanto ama il nostro Maurizio Ceccarini.
2: Sì, esatto.
1: Quindi con l'accensione della stufetta questa mattina probabilmente un paio di cozze e due o tre vongole in meno ce le abbiamo. E già c'è il caldo.
2: Cosa succede alle amiche vongole e alle amiche cozze? No,
1: le amiche cozze e le amiche vongole sono un po' in difficoltà.
2: Sono molto in difficoltà.
1: Diciamo che Legacoop ha lanciato un allarme legato ovviamente all'aumento delle temperature anche del mare in questa stagione estiva. C'è una perdita media del 60-70% che è partita dalla Ravennate, dove è nato l'allarme, ma insomma sono preoccupati adesso anche i vongolari riminesi. Tra l'altro è un settore che già non vive un momento felicissimo, anche perché associato a questo problema della moria c'è un problema di mancanza di seme che ha toccato anche punte del 90%. Nell'estate del 2024, dicono gli esperti, venne meno il seme per una quota compresa tra 50-60% e provocò un calo drastico del prodotto nella primavera 2025. Adesso siamo ad un calo che ha punte del 90%, quindi il timore che nel 2027 ci possano essere dei seri problemi da questo punto di vista. E tu invece mi dici solo che le cose vanno bene. Insomma, capito l'ottimismo, però
2: No, perché guarda, io la cosa che mi ha stupito, lo chiedo a Matteo Munaretto, che è non solo un appassionato di mare, ma un grande esperto
1: anche
2: di mare. Per tanto tempo abbiamo detto che la qualità anche delle nostre acque, l'intorbidimento del mare è dettato anche dal grande caldo. Effettivamente quest'estate abbiamo avuto temperature anche dell'acqua di mare molto alte, cioè andavi a farti un bagno, non sentivi quel refrigerio tipico, no, da che in teoria dovrebbe darti.
1: No, cercavi il rubinetto e dicevi come mi scelo per metterla un po' più fresca.
2: Però dal punto di vista, almeno vedendo ad occhio, poi è chiaro che è una questione solo estetica probabilmente, l'acqua
1: il mare
2: è rimasta limpida per
1: limpida
2: tutta l'estate. Quantità di pesci anche che arriva si muovevano, quindi insomma espertone, che cosa
1: dice?
2: È difficile fare un'analisi.
1: Ma i pesci sai perché si muovevano a riva? Perché cercavano di uscire dicendo magari fuori fa più fresco.
2: Fresco, esatto.
1: Accendeteci l'aria condizionata.
2: Non lo so, è stata una cosa particolare, perché invece in altri anni, quando il mare insomma si vedeva, no, arrivavano anche delle fioriture algali e quant'altro, ci dicevano per il grande caldo che c'è stato quest'anno, invece non c'è. Vabbè, noi non siamo degli esperti, toccherà invitare qualcuno che ne sappia di più a dirci che cosa sta accadendo. Lasciamo un attimo la spiaggia e il mare.
1: Stavo leggendo una cosa giusto che visto che è un tema che è riesploso la scorsa settimana in tua assenza, quello delle grandi infrastrutture viarie.
2: Male che
1: del
2: si è scoppiato
1: territorio,
2: quando non c'ero.
1: Riminese, sappiamo che dopo l'interrogazione del senatore 5 Stelle Croatti al ministro Salvini sul tema della variante alla statale 16, insomma, dove appunto Salvini ha detto ma di fatto il progetto è ancora sul piatto, ci sono anche degli stanziamenti importanti per il primo tratto. Poi su questo c'è stato l'intervento del consigliere regionale Marcello di Fratelli d'Italia, che dice sì, però si ragiona su una risistemazione messa in sicurezza dell'attuale tracciato, non su una variante. Però diciamo che su questo non tutti, anche della stessa diciamo area politica, hanno una visione univoca. Ma gli altri temi chiamati in causa sono quello della Marecchiese e quello della consolare per San Marino. Diciamo che quest'ultimo progetto è quello un pochino più definito sia nei costi che nelle tempistiche, perché in questi giorni sono partiti proprio gli espropri,
2: sì,
1: delle aree che saranno interessate dal futuro cantiere. Un cantiere che ha visto nel tempo anche lievitare l'ammontare, perché si parla di lavori per circa 37-40 milioni di euro, che comprenderanno una serie di nodi critici che andranno risistemati anche con la realizzazione di sovrappassi, di rotatorie. E Però diciamo il fatto che siano partite le procedure di esproprio, adesso poi ci saranno un paio di mesi che i proprietari hanno per presentare le proprie osservazioni, fa capire che questo, insomma, dei tanti progetti di cui si parla è quello che ha una fase un pochino
2: sì,
1: più avanzata.
2: Diciamo che questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino, per chi ci segue in TV vede l'articolo, ci sono anche alcune dichiarazioni come quella dell'assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli, perché quando parliamo di statale 72 chiaramente

0: mancava, sì, ormai,
1: esatto.
0: Sì, siamo
1: ormai
0: passati
1: anziani
0: là.
1: Belli. Vabbè,
0: io sono
1: comunque
0: molto vicino alla data di scadenza.
1: Allora, noi abbiamo a breve un'intervista, per cui prima di lanciare altri servizi, però, e in attesa del nostro ospite, ti porto sul nostro sito newsemini.it, non so se anche Matteo ci può agevolare con questa grafica, per parlarti del Ponte di Tiberio, che tutto impacchettato in effetti fa una strana sensazione.
0: Ormai è così da un po' di mesi.
1: Lo so, sì, però quando ci passi ti fa
0: strano. Non hai detto i post sui social?
1: Rimarrà così, certo.
0: Il Ponte di Calatrava.
1: Esatto, è un po' il nuovo ponte, il nuovo progetto di Calatrava. Allora, diamo qualche aggiornamento. Proseguono i lavori di valorizzazione del Ponte di Tiberio, quindi insomma vanno avanti e ci sarà anche una nuova illuminazione.
0: Pronta per Natale.
1: Esatto, questa è la notizia. Diciamo che a Natale ci saranno tutte le luminerie.
0: Le luminerie.
1: Un po' francese, un po' dialetto, mettiamo insieme. Le luminerie che...
0: Quindi lo spacchettano per Natale.
1: Dovrebbero spacchettarlo, almeno quello che si capisce è che la riqualificazione illuminotecnica è già in fase avanzata, è stata completata l'installazione dei nuovi proiettori a servizio del Ponte di Tiberio che saranno attivati una volta conclusi i lavori. In queste settimane è in corso la realizzazione della nuova illuminazione della passerella pedonale attraverso l'installazione di LED e il nuovo sistema consentirà di accompagnare in modo uniforme la passeggiata pedonale.
0: Comunque tutte queste operazioni, leggo la parte che interessa, si concluderanno, compresa la parte appunto di riqualificazione, rifinitura e quant'altro, nella prima parte di dicembre.
1: Sì. L'accensione definitiva prevista entro Natale.
0: Bene, anche la mia.
1: Bello, ma tu si sei già acceso.
0: No, sono
1: allora
0: spento.
1: Abbiamo parlato del Ponte di Tiberio, che è uno dei pilastri della cultura monumentale riminese, ma adesso con un ospite parliamo di un bel appuntamento che ci sarà dal 24 al 27 settembre in quel di Rimini. Stiamo parlando della Summer School della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Ci saranno tanti appuntamenti diffusi in più giornate e noi per parlarne siamo insieme al coordinatore della Scuola di Arte Sacra, Johnny Farabegoli. Johnny, ben trovato! Pronto? Vediamo se Johnny, in questo momento è silente, quindi forse abbiamo avuto, lo ricerchiamo. Perché noi non sentivamo
0: telefonicamente, quindi non abbiamo
1: telefonicamente
0: video.
1: In questo caso sì, esatto. Adesso riproviamo a cercare Johnny Farabegoli, perché appunto ci faceva piacere anche dare ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori le varie possibilità che saranno offerte in questa Summer School, che è un appuntamento diciamo tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, che da diversi anni viene proposto proprio dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose, in particolare proprio dalla Scuola di Alta Formazione in Arte Sacra. Adesso vediamo se il nostro ospite riesce a raggiungerci. Non riusciamo, vediamo insieme, altrimenti passiamo ad altro e insomma mentre Matteo lo contatta noi facciamo vedere.
0: Abbiamo un servizio
1: altro,
0: volendo,
1: esatto, servizio, infatti diamogli ancora qualche secondo. Allora, eccoci, quindi diamo il buongiorno a Johnny Farabegoli, che è coordinatore della Scuola di Arte Sacra. Buongiorno Johnny.
2: Buongiorno,
1: eccoti,
2: buongiorno,
1: ciao.
2: Ti sto ascoltando e grazie per l'invito.
1: Un piacere, un grande piacere. Dicevamo, in attesa di sentirti, che un appuntamento, quello della Summer School, che è molto atteso, anche perché ogni anno propone un tema interessante, la possibilità di confronto, di dialogo, di dibattito, di approfondimento. E quest'anno la scelta che avete fatto è molto bella, Johnny. Cioè il tema centrale che poi insomma sarà un po' il filo conduttore.
2: Sì, il tema centrale diciamo si inserisce all'interno dell'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi e il tema è lanciato dal titolo Tu sei sapienza, tu sei bellezza, che è tratto dalle fonti francescane, con un sottotitolo particolare San Francesco, arte sacra e patrimonio di comunità. Intanto, come dicevi anche tu, Summer School è un appuntamento importante annuale che è già una decina di anni che l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli porta avanti, che è anche un'occasione sia per incontrare gli studenti che fondamentalmente seguono il corso della Scuola d'Alta Formazione in Arte Sacra, Turismo Culturale e Religioso online, ma anche un momento di incontro con il pubblico il più ampio possibile e anche per creare dei ponti, dei dialoghi con le istituzioni pubbliche della città e non solo, anche enti di carattere nazionale. Il tema centrale è quello della bellezza, che è un po' anche la cifra della ricerca e

0: dell'insegnamento del nostro istituto. E tu sei bellezza, ci dice San Francesco, ricordando che la bellezza è anche la cifra identitaria di Cristo stesso, così come ci ricorda anche il Vangelo di Giovanni. Noi ricordiamo spesso del buon pastore, tu sei il buon pastore, in realtà si parla di bel pastore, o poi meno conosce, il pastore bello, quindi la bellezza è proprio una cifra identitaria di Cristo, anche la cifra identitaria dell'opera d'arte che attraverso la bellezza in qualche modo deve suscitare stupore, meraviglia, che sono poi le chiavi in qualche modo di ingresso alla narrazione del mistero pasquale. Nel nostro caso poi pertanto cerchiamo di indagare in qualche modo la spiritualità francescana attraverso alcune testimonianze artistiche che ne sono in qualche modo anche discese. Come in maniera particolare la figura di Giotto, ma non solo, cercando di indagare in qualche modo quei codici di carattere simbolico, teologico, che sono un po' anche la cifra della nostra ricerca. Vorrei anche precisare questo: non dimentichiamo poi che San Francesco, soprattutto secondo le fonti francescane, aveva una particolare attenzione nei confronti della bellezza, ma degli edifici di culto e di tutto ciò che in qualche modo riguardava la celebrazione liturgica. Questo un po' a volte non viene ricordato, puntando più su altri aspetti della figura straordinaria di San Francesco, però vorrei ricordare che San Francesco, come ci ricorda anche San Bonaventura, ripara tre chiese, San Damiano, San Pietro che non esiste più e anche la Porzuncola. E inoltre anche nel suo testamento, che è forse uno dei testi più straordinari, ma anche nelle lettere che lui scrive ai custodi, ai chierici, insiste moltissimo proprio sul tema della custodia della bellezza, cioè di tutto ciò che ha a che fare, per esempio, con la custodia del Santissimo, con la custodia dei testi che riguardano la Santa Parola, che devono essere conservati in luoghi preziosi, in luoghi preziosi. Quindi è veramente San Francesco una figura che ci invita a custodire la bellezza nelle sue forme più eclatanti.
1: Sì, penso, Johnny, che questi due tratti siano fondamentali. Da una parte l'esperienza spirituale che San Francesco comunque a distanza veramente di tanti secoli continua a far fare a diverse generazioni, perché da San Francesco sono avvinte le persone più adulte così come i giovani per diversi elementi del suo carisma. E poi questa cosa che dicevi del desiderio, ma anche dell'opera molto concreta di prendersi cura anche del patrimonio sacro, che diventa un patrimonio per tutti, non è solo legato a chi ha o fa percorsi di fede. Come dicevi all'inizio, anche questi appuntamenti sono veramente un'occasione per tutti noi, cioè per chi ha magari, come gli studenti dell'istituto che fanno il corso, una formazione anche più specifica, ma anche per tutti coloro che vogliono fare un bagno di bellezza e anche capire un po', perché poi questi incontri, ricordiamo, saranno due momenti seminariali, uno proprio all'interno dell'istituto che è bello di per sé, l'altro nella chiesa di Santa Maria ad Nives in Corso d'Augusto, un altro posto bello di per sé. Sai, quando parli di bellezza in luoghi belli, secondo me è più facile, cioè lo dico a te che insomma fai di questo anche un elemento proprio della tua professionalità, però direi che è fondamentale.
0: La bellezza in qualche modo ti sollecita la ricerca della bellezza, la bruttezza l'opposto.
1: Esatto, è così. Vuoi ricordare
0: Esatto.
1: Ti chiederei magari brevemente se ci fa proprio, perché poi un percorso articolato, perché ci saranno anche le visite guidate, ci sarà un altro appuntamento in ottobre, se ci dai qualche elemento così anche per attirare l'attenzione di chi ci sta ascoltando.
0: Allora, guarda, brevemente sono le due giornate che sono un po' il focus di questa Summer School, quella di venerdì pomeriggio 25 settembre, che svolgeremo all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, dove in realtà, ecco, qui ci interrogheremo soprattutto su questo tema della bellezza, ma anche su quei codici, quei simboli che in qualche modo rimandano alla lettura dell'opera d'arte. Tra l'altro avremo come saluto d'accoglienza, visto che siamo all'interno dell'ambito francescano, e un bel saluto di sorella Letizia, che ci introdurrà un po' al tema in qualche modo della spiritualità francescana aprendo i lavori, poi con interventi di Auro Panzetta sui temi simbolici dell'iconografia, Rita Kapoor, che è l'attuale presidente di MEI, dell'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, con uno sguardo sostanzialmente sui musei ecclesiastici italiani e le opere legate a San Francesco, e anche Raffaella Rossi, che concluderà il pomeriggio con una riflessione ovviamente sulla via di San Francesco, che è una via che recentemente è entrata anche fra il percorso itinerario dei Consigli d'Europa. Mentre sabato, che tra l'altro vorrei ricordare anche la giornata europea del patrimonio, e ci occuperemo in maniera specifica sui temi della valorizzazione. Abbiamo inizialmente un saluto anche del direttore dei musei, il professor Alessandro Giovanardi, e due interventi specifici, uno di Valeria Villa, che è un funzionario del Ministero della Cultura, sui temi della conservazione e della valorizzazione in Italia, quindi un orizzonte nazionale. Un docente dell'Università di Bologna, campus di Rimini, Francesco Angelini, che ci parlerà del rapporto arte, cultura e turismo, per avere anche una declinazione operativa su questo tema della bellezza. Una riflessione interessante che ci offre la Biblioteca Diocesana Emilio Biancheri su un censimento del patrimonio librario dedicato a San Francesco, costruito in biblioteca. E poi, a conclusione, un'interessante presentazione dell'ultimo libro di Piero Stefani dedicato alla trasfigurazione, l'opera di Raffaello, con una lettura evangelica interessantissima introdotta dal professor Mattarino Valentini, mentre il programma si concluderà con un intervento il 23 ottobre nella chiesa di Sant'Agostino, come ricordavi tu, con una relazione di Davide Rondoni, che è l'attuale presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, su poesia, natura e spiritualità di San Francesco.
1: E poi aggiungiamo che tu, esatto, che tu, Auro Panzetta ed Alessandro Giovanardi, sarete anche impegnati proprio nel farci scoprire i luoghi sacri più belli di Rimini. Quindi insomma siamo in ottime mani, perché voi siete grandissimi esperti. Quindi sai, alle volte credo che queste occasioni, perché ricordo l'anno scorso queste visite guidate furono veramente seguite tantissimo, e ci fanno avere occhi diversi sulle nostre città, su quello che abbiamo attorno a noi, ma che spesso non riusciamo pienamente a comprendere nel loro valore. Quindi credo che abbiate fatto un lavoro veramente importantissimo di riconquista della bellezza del territorio.
0: Sì, sì, esattamente, perché insieme, diciamo così, alla parte più seminariale, abbiamo arricchito queste due giornate con delle visite proprio in alcuni dei luoghi apicali importanti della città. Poi il programma è anche consultabile nel sito. Comunque da giovedì fino ad arrivare a domenica visiteremo insieme alla professora Auro Panzetta, sottoscritto, e anche il direttore dei musei Alessandro Giovanardi, alcuni luoghi, tra cui il Tempio Malatestiano, la cattedrale, il tesoro della cattedrale, il Museo Diocesano, il Museo della Città, anche legandola all'ultima mostra su Bellini e Mantegna. Poi ci sarà la Pieve Cattedrale di San Leo, il Museo Renzi di San Giovanni in Galilea, sempre con Alessandro Giovanardi, che concluderà la sessione, diciamo, delle visite. Quindi un seminario di natura, diciamo così, conoscitivo ma anche esperienziale, che è la parte più importante, diciamo.
1: Come diceva Johnny, il programma lo trovate sul sito, dove è possibile anche iscriversi, insomma cercare tutte le informazioni più tecniche le lasciamo alla vostra ricerca personale. Johnny, grazie di essere stato con noi, di averci raccontato quanta bellezza possiamo scoprire praticamente a casa, e quindi insomma non bisogna neanche fare, in questo caso grazie alla Summer School, tanta strada. Ciao Johnny, buon lavoro, buona giornata, e la bellezza è vicina a noi, è proprio così. Grazie, ciao.
0: Grazie, ciao, grazie a tutti.
2: Visto che siamo quasi agli sgoccioli e dobbiamo lasciare giusto spazio anche agli amici di Faccio Cose Vere Urgenti, io salterei al servizio conclusivo della scaletta, che è la presentazione dell'edizione 2026 di Voci nell'Anima, festival in programma al Teatro Galli di Rimini dal 21 al 27 settembre. Vediamo.
3: Giunge alla sua 24esima edizione il Festival Voci dell'Anima, in programma quest'anno dal 21 al 27 settembre al Teatro degli Atti di Rimini. Nulla da perdere è il titolo della nuova edizione, composta da 14 spettacoli di teatro e danza selezionati su 118 candidature pervenute, reading di poesia, incontri, laboratori che offrono nuovi e differenti sguardi sulla realtà, arricchendo la proposta teatrale della città. Saranno toccati temi storici e sociali come la mafia, la distrazione delle masse, il bene e il male e persino un tributo all'eredità artistica di Giacomo Leopardi attraverso una selezione di artisti che nel tempo ha pagato in termini personali e di successo dell'evento.
4: Le scelte che abbiamo fatto sono sempre state ricompensate. Proprio due giorni fa Fabiana Iacozzilli, che ha vinto il Festival nel 2010, ha vinto il premio Istrio e anche due spettacoli che sono qui di Transadriatica hanno vinto il premio Istrio.
3: Il festival è dedicato a Laura Fontana, dirigente dell'assessorato alla cultura, direzione dei teatri del comune di Rimini, scomparsa nel gennaio di quest'anno e da sempre vicina a un festival che mantiene la sua connotazione principale, ovvero libertà e indipendenza.
4: Non abbiamo accettato i compromessi degli scambi, non abbiamo accettato artisti se ti prendi il mio ti prendo il tuo e roba varia.
3: Una libertà che non riguarda solo le opere in scena, ma che si trasferisce anche al modo in cui il pubblico può interfacciarsi con ciascun spettacolo.
4: Non ci interessa il sold out, ci interessa il sold out mentale, cioè chi viene deve essere contento di quello che ha visto, non deve venire a teatro perché c'è quello, deve venire a teatro per incontrare una storia, se gli interessa farla sua o non farla sua, non è obbligato, è libero, appunto. Anche il nostro pubblico è libero di dire non ci è piaciuto.
1: Beh certo, come insomma, le cose
2: come,
1: piacciono
2: come tutti quelli che si imbattono in tempo reale.
1: Esatto,
2: ovviamente
1: bravo.
2: Non è che sono liberi, sono quasi costretti.
1: Noi
2: a
1: non vogliamo
2: piaciuto.
1: Fare il sold out, anche perché per noi il sold out non esiste, cioè ci possono guardare ancora molte milioni di persone in più rispetto a quelle che già ci guardano.
2: O molte decine in meno e siamo a zero. Quindi.
1: Allora, siamo le 10:14, che dici? Salutiamo?
2: 10:15 che scattano in questo momento, noi ricordiamo, adesso arrivano gli amici, li faccio cose veloce.
1: Subito.
2: Tempo di una canzone,
1: musica, intrattenimento, curiosità.
2: Noi torniamo domani comunque, perché sì. Non è che facciamo solo 3 giorni e basta, anche se io ci
1: cosa
2: ho provato
1: che tu avevi
2: fino
1: chiesto,
2: all'ultimo,
1: sì, lo
2: però,
1: so, infatti.
2: Almeno io 3 giorni.
1: Vabbè, no, magari, falli no,
2: magari
1: tutti,
2: piano piano, no, perché comunque io con Stefano Rossini ti vedrei bene. Con
1: no,
2: lui.
1: No, è il contrario, abbiamo detto che tu sei sempre qui il pilastro e qualcuno ti gira attorno.
2: Telegiornali non li vuol fare, tempo reale non lo vuol fare.
1: Perché allora, c'è tante cose da fare, come sai. Buona giornata a tutti, ci ritroviamo. Vediamo domani.
5: Tempo reale. L'informazione in diretta.

l'arte del kintsugi, che è quella arte giapponese di rimettere insieme i cocci, diciamo, di un vaso tipo che si è rotto con una, non con una colla, ma con una, sì, no, sì, è una colla ma dorata, per cui insomma, anche se avete visto il video di Elisa, vedete che lei in, alla fine del video va in cocci, in pezzi, ma poi torna come prima con queste crepe tutte belle d'oro. Buongiorno!

0: Amici, sono le 10:20 di mercoledì 16 di settembre.
1: Guarda, io sono quasi commosso.
0: Per cosa?
1: Bello questo inizio così anche un po' intimo.
0: Della canzone di Elisa.
1: Con l'oro. Chiedevo se si può fare il contrario.
0: Cioè
1: se rompi l'oro, poi puoi aggiustarlo con della ceramica.
0: Rompi l'oro o rompi loro?
1: Probabile rompi loro.
0: Speriamo di non rompervi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, benvenuti su Radio Icaro, su Icaro TV, insieme per un'oretta e 20 più o meno con Faccio Cosa Vedo Gente, nuova versione, nuova stagione.
1: Sì, vogliamo ricordarlo?
0: Come no, ricordiamolo.
1: Iniziamo tutti i giorni alle 10:15
0: fino alle 11:30 più o meno.
1: 11:30 più o meno.
0: Tra l'altro è già una settimana piena di cose. Domani avremo un ospite che viene a trovarci perché si avvicina al fine settimana.
1: Uh-huh.
0: E arrivi di questo fine settimana c'è un evento importantissimo che ormai è diventato un classico. Parlo dei Glory Days in Rimini, per cui domani arriverà il nostro amico Lorenzo Semprini, uno dei patron dei Glory Days, che ci verrà a trovare, ci racconterà le novità di questa edizione importante, se non sbaglio la 27esima edizione.
1: Forse
0: di più.
1: Di eventi che funzionano, eventi longevi del territorio, vedi, 27 anni.
0: Ragazzi, Glory Days, noi di Radio Icaro li abbiamo visti nascere tanti anni fa. Siamo anche molto orgogliosi, diciamo così, di aver dato così tanto spazio a questa manifestazione musicale e non solo, culturale direi più che musicale, perché è vero che è incentrata sulla musica, sul boss, su Springsteen, sul blues, sul rock, però in realtà è una cosa, poi vedremo domani con Lorenzo, è una cosa che davvero coinvolge molte arti, non soltanto la musica, e vedere che è arrivata a una edizione importante come quella dei 27 anni, mi sembra, ma comunque siamo vicini ai 30, fa molto piacere, perché effettivamente significa che hanno preso nel segno, che hanno colpito nel segno, ed è una manifestazione che attira persone un po' da tutto il mondo, non soltanto da tutta Italia. Ma avremo modo di parlarne domani. Se volete commentare tutte le notizie di oggi, 337-511-336. E allora siamo pronti a partire, lo facciamo con la musica, con un bel video, una bella canzone dei Duran Duran, Union of the Snake.

0: of the Snake, una delle canzoni più belle dei Duran Duran. Ho visto un video qualche giorno fa in cui un signore andava in giro a chiedere a persone diciamo nate dopo il 2000, e faceva questa domanda: ma i Duran Duran sono affamati come? E uno dice: che domanda è? Ma cosa vuol dire? Se conosci la musica dei Duran Duran,
1: sai, metteresti in crisi anche me.
0: Lo diceva in inglese.
1: Ah, ok.
0: Quindi gli chiedeva: Duran Duran are hungry like? Se conosci la musica di Duran Duran, sai che la risposta è The Wolf. Hungry like the wolf. Il lupo. Oh, nessuno! Mi è venuta una tristezza nell'animo.
1: Guarda, lì ti avrei dato purtroppo brutte cose.
0: Ma proprio io, cioè la vecchiaia me la sono sentita addosso. Poi piano piano è partito con a chiederlo alle persone che sono nate nel 2010, poi 2000.
1: Si abbassava, andava sempre
0: indietro. Poi si alzava l'età. Quando è arrivato a una persona nata nel 1976-77, allora quella gli ha risposto.
1: Lo sapeva.
0: E io ho detto: vedi. O comunque in questi giorni, poi sai che quando guardi quei video lì, poi l'algoritmo ti propone un sacco di video simili.
1: Certo.
0: Il video subito dopo era un altro ragazzo che faceva vedere un telefono normale di quelli con la rotella a dei bambini che avranno avuto, non so, 6, 7, 10 anni
1: cos'è?
0: Al massimo.
1: Ma cos'è?
0: E gli chiedeva che cos'è. Qualcuno ha detto, ci ha preso, ha detto che è un telefono. Ma poi ha cominciato a fargli questa domanda che era: ma secondo voi, prima di internet, i ragazzi come passavano il tempo?
1: Ah, bello però.
0: E i bambini rispondevano: ma francamente non lo so, c'erano i videogiochi? Sì, c'erano, però non tutti potevano giocare ai videogiochi come adesso. Cioè non erano super sdoganati, nel senso che doveva averci una console, un computer, e poi comunque non erano, diciamo, coinvolgenti come quelli di ora. Cosa facevano i bambini, i ragazzini, negli anni, ma non negli anni 70, no?
1: No,
0: negli
1: anni fa,
0: ma anche, no, cioè, anche i ragazzini degli anni 50 o 60, cosa facevano? E i bambini, con una fantasia meravigliosa, si inventavano dei giochi tipo, non lo so, magari tiravano degli aeroplani di carta.
1: Ma che
0: e ci avevano preso.
1: Ci avevano preso, però.
0: Oppure, non lo so, oppure
1: davano un calcio a un pallone.
0: Oppure si inventavano dei giochi impossibili, però stimolava la loro fantasia questa domanda, perché effettivamente oggi, se ci pensiamo, i ragazzini molto giovani sono davanti a un telefono, comunque senza internet oggi nemmeno noi, che non siamo più giovanissimi, non sapremmo come fare.
1: Certo.
0: per certi versi,
1: sì,
0: no? Però per divertirsi i ragazzini degli anni 50, 60, 70, ma anche 80, che cosa facevano?
1: Beh, potremmo chiederlo.
0: Sì, possiamo chiedere ai nostri ascoltatori.
1: Ad esempio, abbiamo anche degli esempi pratici, no? Magari c'è il più sportivo che già in quegli anni giocava a calcio, faceva tante partite, gli allenamenti, andava a vedere le partite. Magari quello un pochino più nerd aveva le prime console, i primi giochi.
0: Oppure c'erano i giochi da tavolo, che ne so, giocava il gioco dell'oca.
1: Sì.
0: Non so, magari quando eravamo piccoli noi eravamo già abbastanza fortunati, perché c'era già abbastanza roba, però giocavi con il Subbuteo,
1: certo,
0: oppure sì. Col Monopoli.
1: Ricordo il periodo Trenini, anche
0: il periodo Trenini,
1: cioè guarda che i Trenini erano ambiti. Poi c'era l'amico che aveva magari il genitore appassionato,
0: quindi aveva già
1: quei modelli di marca un po',
0: però ancora prima i nostri genitori giocattoli non ce li avevano, perché ragazzi, nel dopoguerra la povertà in Italia era altissima, non che ora siamo molto molto più ricchi, però dovevano davvero, vero, con un pallone, ma anche fatto di stracci o di carta o di cartone, si divertivano o magari facevano altre cose.
1: Io inviterei anche i giovani moderni, giovani di oggi,
0: giovani,
1: anche il gioco della noia.
0: È vero.
1: Cioè provare quella sensazione di dire non so cosa fare.
0: È una delle risposte che hanno dato i bambini.
1: Alla noia, mi annoio.
0: Sì, perché oggi è davvero molto molto difficile gestire la noia.
1: Cosa fai la noia?
0: Sì.
1: Cioè quando sei annoiato la prima cosa è prendere il telefono.
0: Sì,
1: no? E passare poi lì ore a guardare.
0: È vero.
1: Invece il gioco della noia, perché poi la noia ti dà quello... quella spinta, quello sbuzzo, no? Cosa faccio? Provo a infilare quel bastone nel buco del
0: o la presa, o le dita nella presa della corrente. No, questo non fatelo, non fatelo.
1: O
0: però
1: il phon acceso nella vasca della...
0: Gestire la noia e gestire la frustrazione che a volte ti porta ad essere annoiato è veramente molto molto complicato, molto più complicato per i bambini di oggi che per noi, che insomma ci abbiamo dovuto fare i conti in qualche modo, no? Perché magari volevamo una cosa o l'altra e non potevamo averla. Fateci sapere come passavate i vostri pomeriggi quando eravate un pochino più giovani e non c'era l'internet. Noi adesso vi regaliamo una nuova canzone di Malika Ayane, poi facciamo una piccola pausa e torneremo insieme tra pochissimo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Lei si chiama Carolina Giraldo Navarro e lui invece Bruno Mars, insieme con la loro nuova canzone molto strappalacrime, con questa bellissima canzone, si chiama Still. Siamo tornati dopo la pausa su Radio Icaro, su Icaro TV, con Faccio Cose Vedo Gente. Adesso parliamo di una cosa che ogni tanto ritorna effettivamente.
1: Abbiamo lasciato il momento nostalgia, quindi
0: abbiamo lasciato per il momento, adesso andiamo sulla medicina.
1: Okay,
0: medicina, comunque cose legate alla salute. Vi faccio, togli la base un attimo perché devo far sentire un rumore particolare, che è un rumore che fa molto bene alla nostra, diciamo, psiche, alla nostra anima e al nostro corpo. Il rumore, ragazzi, è questo, Che rumore è?
2: Allora, non è il rumore del cuore.
0: No.
2: Sono dei rumori rosa.
0: È un rumore rosa.
2: Ok.
0: Anzi, per essere precisi, quello che fa bene alla salute è questo.
1: Dante, un po' fastidio.
0: Così per 8 ore. Perché lo dicono i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, quindi insomma non è che lo dico io che non sono nessuno. C'è un modo, secondo loro, per trattare l'insonnia e le malattie neurodegenerative. Stiamo parlando del rumore rosa, che durante il sonno permetterebbe al basta!
2: Ma ti ha sentito? Ho visto che eri un po' stressato.
0: Ma questa è Alexa che ogni volta...
1: Rumore rosa... e riparte.
0: Il rumore rosa è un suono che contiene tutte le frequenze udibili dell'orecchio umano, e ad esempio lo si sente nel suono della pioggia, infatti somiglia un po', oppure quello di una cascata in lontananza. E quelli del MIT hanno fatto uno studio su 14 volontari mentre dormivano, utilizzando questo stimolo uditivo composto da brevi emissioni di 50 millisecondi di rumore rosa, quindi era una cassa in quattro praticamente, nel momento in cui avevano raggiunto il picco delle onde lente associate al sonno profondo. E quindi pare che gli impulsi di questo rumore abbiano fatto aumentare l'ampiezza delle onde cerebrali lente, stimolando la costrizione e la dilatazione dei vasi sanguigni. Quindi ogni volta che tu senti questo rumore, contestualmente i tuoi vasi sanguigni si mettono a ballare,
2: anche il cuore si mette a...
0: esatto. Quindi vanno in risonanza, evidentemente, non lo so. E hanno scoperto che questa cosa fa molto bene alla salute, perché arriva a un potenziamento del flusso del liquido cerebrospinale, che aiuta appunto a ottenere un sonno migliore, soprattutto se si soffre di insonnia.
1: Allora, ma quando lo devo ascoltare questo rumore rosa frazionato in millisecondi?
0: Ti metti un timer quando vai a dormire, perché non puoi cominciare a sentirlo subito, dovrebbe partire quando tu stai già dormendo. Quindi non lo so, metti un timer che dopo un'ora che è partito il timer, tu dovresti già essere
1: nel mondo dei sogni.
0: E ti parte in sottofondo sto...
2: Ma sai che...
0: Prova, dopo veniamo domani quando vieni a lavorare, se domani non sbatti contro i muri oppure no.
1: Potrei non venire domani, perché
2: ho dormito così bene che non ho sentito la sveglia, sono andato lungo.
0: Certo.
2: Bello però.
0: Possiamo provare, però comunque se lo dicono quelli del Massachusetts Institute of Technology, ci crediamo.
2: Vagli a contraddire.
0: No, ma non ci penso nemmeno. Provo anch'io stanotte. A proposito di grande rumore, questo non è un rumore ma una canzone.

0: 48 del mattino, ma pensate, una canzone uscita nel 1983 che suona come fosse una canzone di oggi.
1: È vero, incredibile.
0: Ha dei suoni incredibilmente attuali, un testo incredibilmente attuale. Pensate che è uscita nel 1983, faceva parte di un album bellissimo di Mattia Bazzar che si chiama Tango. Tra l'altro questa canzone vedeva la collaborazione di Enzo Iannacci, che ospitò in una trasmissione televisiva, se non sbaglio, in uno spettacolo teatrale i Mattia Bazzar. Poi collaborò con loro per questa canzone che vedeva insieme ai Mattia Bazzar i nomi, insomma, Giancarlo Golzi, Carlo Marrale, anche la collaborazione di un super nerd del mondo musicale che non c'è più da qualche anno, che si chiama Mauro Sabbione. È un musicista, io lo ricordo, l'ho incontrato un paio di volte.
1: Era uno dei Mattia Bazzar.
0: Ha fatto parte dei Mattia Bazzar, ma per pochissimo tempo.
1: Ok.
0: E però ha dato un contributo esagerato al momento elettronico dei Mattia Bazzar, ed era uno molto appassionato anche di tecnologia, non soltanto appunto dei sintetizzatori, però veramente uno dei musicisti secondo me più bravi, più avanti che abbiamo mai avuto in Italia. Purtroppo scomparso un po' di anni fa, e comunque la mano di Mauro Sabbione si sente tantissimo all'interno di questo brano, che come altri dei Mattia Bazzar ha un gusto attuale importantissimo. Pensate a Souvenir o ad esempio a Ti Sento, che è una canzone che l'anno scorso ha ripreso in mano uno come Bob Sinclair, non cambiandola fortunatamente rispetto all'originale, cioè ci ha messo una cassa un po' più forte, però la canzone è sostanzialmente quella. Pensate i Mattia Bazzar che cosa avevano composto, cosa avevano tirato fuori già alla fine degli anni 70, i primi anni 80. Poi sono passati musicalmente a fare completamente altro, perché è giusto anche così, insomma, per una band non rimanere fissi,
1: no?
0: Assolutamente sì. Però insomma, per i Mattia Bazzar conosciuti negli anni 90 o 2000, era impensabile, no, pensare o sapere che facessero uno stile, un genere musicale così estremo per il mondo musicale nei primissimi anni 80. E invece erano dei musicisti, insomma, quelli che ci sono ancora, perché insomma, purtroppo non tutti i Mattia Bazzar ci sono ancora, delle eccellenze ovviamente trainate dalla voce meravigliosa di Antonella Ruggero. Tra poco invece ci occupiamo di salute ancora, perché andremo a scoprire cosa dobbiamo fare per stare meglio a partire dalla colazione la mattina.

0: 7, Crash Boom Bang. Secondo uno studio condotto su più di 30.000 cittadini americani che hanno più di 40 anni, uno studio che è durato dal 99 al 2018, per cui anche bello lungo, agli orari dei pasti è collegato una maggiore longevità. Ci dicono gli studiosi che bisogna fare colazione la mattina molto presto, perché se lo facciamo abbiamo un'aspettativa di vita più lunga. Hanno preso insieme un sacco di parametri: l'età, l'attività fisica, la qualità della dieta, il reddito, patologie pregresse, insomma, di queste persone le hanno studiate per tanto tempo e hanno scoperto, rispetto a chi faceva il primo pasto tra le 7 e le 8, chi lo faceva tra le 8 e le 10, insomma, quelli che lo facevano
1: presto,
0: che è comunque abbastanza
1: 8,
0: presto,
1: dai,
0: sì, aveva un 10% in più di rischio di mortalità chi lo faceva più tardi, per cui lo dovete fare, la colazione va fatta prima possibile. Addirittura consideravano colazione in questo studio tutti i cibi assunti dopo le 4 del mattino. Già tipo 4 e mezza, 5, per loro quella è già colazione. Per me è spuntino notturno.
1: Sì, dai.
0: Effettivamente.
1: Lo sdigiunino notturno.
0: Lo sdigiunino notturno. Ieri ho visto un video di Giorgione che faceva lo sdigiunino col pane pugliese alto tipo 10 centimetri.
1: Con dentro?
0: No, no, con dentro. Prima lo irrorava di burro. Poi lo friggeva nel burro, poi sopra ci strusciava il guanciale, poi un altro tipo di formaggio, poi alla fine una verdurina, un pomodorino ce l'ha messo,
1: effettivamente,
0: perché effettivamente sgrassa. Quegli sdigiunini di sono buoni, ma non credo che facciano benissimo. Vabbè, se uno lo fa una volta ogni tanto. Comunque, questo studio ci dice che se facciamo colazione tardi, tra le 10 e mezzogiorno, il rischio di mortalità sale fino al 29%. Chi inizia a mangiare dopo mezzogiorno, addirittura il rischio di mortalità arriva al 46% rispetto a chi faceva colazione tra le 7 e le 8. A 50 anni, eccomi, il gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore di quasi 3 anni rispetto agli altri.
1: Ai.
0: Poi io la mattina mi sveglio alle 5 e mezza.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, discorso sullo stato dell'Unione stamane per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo. La nostra scelta, ha detto, è chiara, vogliamo un'Europa forte, indipendente, che difenda i propri valori nel mondo, no ai rappresentanti degli autoritari che minano le nostre democrazie, che si tratti degli ultrazionisti o degli anti-europei, che si tratti dell'ingerenza russa o della disinformazione, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Il nuovo attacco russo a un treno in Ucraina. Mosca ha preso di mira un convoglio passeggeri sulla linea tra Kiev e Mykolaiv. Grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie, il personale di bordo e i passeggeri sono stati evacuati. Gli Houthi non hanno alcuna intenzione di chiudere il Mar Rosso e si dicono pronti al negoziato per il riconoscimento del movimento come attore politico nella crisi yemenita. Lo afferma il ministro degli esteri del governo Houthi in una intervista. I ribelli filo-iraniani hanno da poco preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso, compreso lo stretto di Bab al-Mandeb. Gli ultimi sviluppi nel Golfo però fanno volare i prezzi di greggio e di gas e anche i carburanti continuano a salire sulla rete italiana. La benzina in modalità self-service tocca i 2,132 euro, il gasolio è a 2,246. L'allarme del Dipartimento di Giustizia americano, i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'organismo americano al momento ha incriminato 5 persone attualmente latitanti. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici presenti in aula. L'udienza generale questa mattina in Vaticana con Papa Leone, il pontefice, dedicando la catechesi alla Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, ha sottolineato come con lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media, le relazioni tendono a diventare sempre meno personali, più virtuali e si rischia, ha detto il pontefice, di abituarsi a delegare agli algoritmi decisioni che spettano soltanto alla coscienza umana. È tutto per questa edizione Flash, torniamo a mezzogiorno.

0: Speranze Funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: dall'album Ray of Light 1998, Madonna ritrovata con Nothing Really Matters. Parliamo di musica ancora, perché c'è grande polemica ormai da un po' di tempo sui prezzi dei biglietti per quello che riguarda i concerti.
1: 10 euro,
0: sì, una volta si andava euro. Con 20, 30, 40 mila, 50 mila lire,
2: sì, proprio più. Però, cioè, oggi ragazzi
0: permettersi di andare a un concerto tra viaggio, biglietto, prevendita e tutto il resto è veramente complicato e non è per tutte le tasche. Lo fai una volta veramente ogni tanto, e anche fruire della musica dal vivo oggi è veramente molto molto complicato. Negli ultimi giorni si fa
2: vai ai concerti di Jovanotti che saltano e ti ridanno i soldi, no?
0: O quelli di Gianni.
2: O quelli di
0: purtroppo
2: Gianni.
0: Sono saltati due concerti di fila. Guarda, povero Morandi, per maltempo.
1: Potrebbe essere una nuova moda, cioè tu vai a vedere quei concerti in zone dove quel giorno potrebbe
0: sai il tempo, la pioggia.
1: Così te li ridanno. Quando li ricevi dici wow, grazie,
0: che bello. Sì, ma prima li hai pagati, però
1: ho capito, però lo stesso ti senti sempre un po'.
0: Fa tanto parlare in questi giorni la procedura del diciamo così, per assistere al concerto che vede protagonisti i due fratelli Gallagher, gli Oasis, con il loro tour che arriva a Roma il prossimo anno, il 2027. Saranno protagonisti allo Stadio Olimpico giovedì 29 e venerdì 30 luglio, l'unica tappa italiana del loro Oasis Live 27, il loro tour internazionale. Li abbiamo visti anche a Venezia insieme, uno di fianco all'altro. Vedi cosa possono fare i soldi. Veramente, la mia nonna diceva, fanno mandano l'acqua all'insù, ecco. Effettivamente, e peggio ancora, più ancora, fanno andare d'accordo due fratelli che si sono sempre non dico odiati, ma comunque forse probabilmente è sempre stato tutto marketing,
1: Dici? Cioè,
0: ma non lo so, sì. Non lo so, le storie sono tante dietro alle cattiverie che si dicevano i fratelli Gallagher. Ma come funziona questa nuova modalità per andare a vedere il concerto degli Oasis? Allora, avete tempo fino a giovedì, quindi fino a domani, per registrarvi sul sito. Okay. Registrarvi sul sito non significa avere la possibilità poi di andare a vedere il concerto. Che succede? Che voi vi preregistrate sul sito. Poi, se siete fortunati, venite estratti allora avrete la possibilità tra 15 giorni, 10 giorni più o meno, poi di acquistare il biglietto.
1: Quindi è una pre-prevendita, no? Nel senso
0: è una
1: che...
0: pre-prevendita. Chi verrà selezionato tra quelli che si sono pre-registrati riceverà le indicazioni relative alla propria finestra di acquisto prevista tra venerdì 25 e domenica 27 settembre. Io non so perché hanno fatto sta cosa, forse per evitare che apro le prevendite 20 secondi dopo è già tutto sold out, o per evitare che i bagarini comprino tutto e poi rivendano a prezzo super mega maggiorato.
1: Poi magari non lo so. Sappiamo, ti arriva una mail che dice ora dirigiti verso l'albero nel centro del parco, sotto troverai una scatolina, prendila,
0: caccia
1: con
0: tesoro,
1: quella vai
0: alla fine.
1: Se riesci a superare tutte le il cerchio di fuoco, il ponte levatoio con gli squali,
0: sono le prove dell'isola dei famosi.
1: Sì.
0: Ma questo ho pensato che dà anche un po' di purtroppo modo ai truffatori di mandare delle mail, perché magari non sanno. Cioè, magari io mi sono preregistrato, non sono stato estratto, però magari mi arriva una mail di un truffatore che mi dice: ah, sei stato invece estratto.
1: Ah, ho capito.
0: Manda il bonifico a. Così mi fregano. Non lo so, magari su qualcuno ci sarà che abbocca, probabilmente.
2: Ma sì.
0: Comunque uno dice: va bene, allora io mi devo preregistrare per poi essere estratto e forse poi posso andare al concerto degli Oasis. Spendendo quanto? Perché quanto costa andare poi al concerto degli Oasis?
2: Dopo tutto quello che ho fatto mi aspetto poco.
0: Ma guarda, ti dirò, i posti a sedere partono da 92,29 euro, più i diritti di prevendita. Questo però... cioè praticamente te lo guardi da casa,
2: invece
0: te lo guardi da Velletri e il concerto è allo Stadio Olimpico di Roma, da Rieti addirittura. Probabilmente per i posti a sedere si parte da quasi 100 euro per poi salire a 166, 184, 221 fino a 276,86 euro. Per il settore in piedi appunto sono previste tariffe che vanno dai 220 ai 280 50 euro. Quindi dovete preregistrarvi, sì, sperare di essere estratti, mm-hmm, e poi potrete spendere con tanta felicità i vostri quasi 300 euro per andare a vedere gli Oasis.
1: Quali va aggiunto poi un alberghino almeno per dormire.
0: Assolutamente
1: la notte,
0: sì.
1: Gli spostamenti, parcheggi, sì, cibo. Sì, vuoi non prendere quei buonissimi panini fuori dal. No?
0: O dentro, perché in realtà non si possono ormai da un po' di tempo portare all'interno dell'area del concerto le bottiglie, le borracce, queste cose qua. Mm. Quindi devi comprare tutto dentro. E vabbè, ok, vado a comprarmi una birretta o una bibita dentro, ma sapete benissimo che dentro non si usano i soldi, ma si usano i gettoni, si usano i token.
1: E devi andare a
0: cambiare. Il cambio non è mai favorevole, vi danno 3-4 gettoni, quello che è, ce n'è sempre uno che avanza. Perché voi comprate con, boh, che ne so, 50 euro, che ne so, 5 gettoni. La birra ne costa 4. Mm-hmm. Ti rimane quel gettone lì.
1: Cosa ci fai?
0: O vai a comprare qualcos'altro, sì, e ci aggiungi. Beh, lo fanno a poco. Quindi alla fine, guarda, se ci aggiungete anche quello, quanto costa andare a vedere a godere di un concerto oggi?
1: È vero. Allora, inventiamo l'app coin sharing.
0: Sì.
1: Nel senso, a me rimane un gettone, a te rimane un gettone, a te rimane un gettone. Andiamo insieme. Ogni 4 vai alla cassa e ritiri una birra. Poi te la bevi.
0: E poi te la bevi tra amici.
1: È anche un modo per condividere,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Anche perché poi uno dice, vabbè, la prossima settimana c'è un altro concerto, il gettone me lo tengo. No! Perché i gettoni cambiano di colore. Volete farla facile voi.

0: Speranze Funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
1: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
0: Onoranze Funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Sono le 12 e 32 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo il nostro radiogiornale con la cronaca svolta nelle indagini sulla tentata rapina a mano armata messa a segno nell'estate del 2025 in un'oreficeria di Rimini. Carabinieri e Polizia di Stato hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per uno degli autori, incastrato dagli accertamenti scientifici. Ci racconta tutto Lamberto Abbati.
2: Un'irruzione violenta, le minacce con un revolver puntato alla gola del titolare e poi la fuga a mani vuote grazie alla pronta e coraggiosa reazione della moglie. A distanza di oltre un anno dai fatti è arrivata la svolta sulla tentata rapina commessa il 16 giugno del 2025 all'oreficeria Monti di Via dei Cavalieri. A tradire uno dei tre rapinatori, dei quali uno era già stato arrestato mentre l'altro è ancora ignoto, è stato il DNA. Durante la colluttazione all'interno del negozio l'aggressore armato ha perso un berretto e un paio di occhiali a specchio, mentre la donna lo affrontava ferendolo con una pinzetta da banco. Proprio da quegli occhiali e dalle tracce biologiche rimaste sullo strumento da lavoro, i carabinieri del RIS sono riusciti a isolare un'impronta digitale e un profilo genetico. L'incrocio dei dati con la banca dati nazionale del DNA ha restituito una corrispondenza schiacciante, conducendo direttamente a un 27enne nato e residente a Rimini. Il giovane, già plurirecidivo per reati contro il patrimonio, aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali solo poche settimane prima del colpo. Valutata l'elevata pericolosità e il concreto rischio di reiterazione, la GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Davide Ercolani, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri e dalla squadra mobile di Rimini. Per il 27enne si sono così aperte le porte dei casetti.
1: L'amministrazione comunale di Rimini presenta il bilancio delle omissioni di soccorso dopo incidenti stradali, nonostante i tanti occhi elettronici sulle strade cittadine, un comportamento che resta purtroppo ancora diffuso. Il servizio di Maurizio Ceccarini.
3: Resta preoccupante a Rimini il numero di fughe dopo un incidente stradale con feriti. Secondo i dati aggiornati a metà settembre, sono 31 gli episodi di omissione di soccorso registrati dalla polizia locale, a fronte dei 32 dello stesso periodo dell'anno scorso. Dato stabile, ma aumenta la quota dei responsabili rimasti senza un nome. 23 casi irrisolti contro i 19 dello scorso anno, dal 60 al 75% circa. Aumentano leggermente anche le violazioni per il solo rifiuto di scambiare i dati personali, da 39 a 42. La tendenza delle omissioni non cala come negli auspici dell'amministrazione comunale, commenta l'assessore alla polizia locale Yuri Magrini. Nonostante gli investimenti sulle videocamere, nei casi risolti risulta infatti determinante l'incrocio tra i rilievi sul posto e le immagini della videosorveglianza cittadina.
1: Anche nell'edizione 2026 di Voci nell'Anima, il festival in programma al Teatro Galli dal 21 al 27 settembre, la cultura intreccia l'attualità. La 24esima edizione è stata presentata ieri a Rimini. C'era per noi Stefano Ravaglia che ha intervistato Maurizio Organ, direttore artistico di Voci nell'Anima.
4: Giunge alla sua 24esima edizione il festival Voci dell'Anima, in programma quest'anno dal 21 al 27 settembre al Teatro degli Atti di Rimini. Nulla da perdere è il titolo della nuova edizione, composta da 14 spettacoli di teatro e danza selezionati su 118 candidature pervenute, reading di poesia, incontri, laboratori che offrono nuovi e differenti sguardi sulla realtà, arricchendo la proposta teatrale della città. Saranno toccati temi storici e sociali come la mafia, la distrazione delle masse, il bene e il male e persino un tributo all'eredità artistica di Giacomo Leopardi, attraverso una selezione di artisti che nel tempo ha pagato in termini personali e di successo dell'evento.
5: Le scelte che abbiamo fatto sono sempre state ricompensate. Proprio due giorni fa Fabiana Iacossilli, che ha vinto il festival nel 2010, ha vinto il premio Istrio e anche due spettacoli che sono qui di Transadriatica hanno vinto il premio Istrio.
4: Il festival è dedicato a Laura Fontana, dirigente dell'assessorato alla cultura, direzione dei teatri del comune di Rimini, scomparsa nel gennaio di quest'anno e da sempre vicina a un festival che mantiene la sua connotazione principale, ovvero libertà e indipendenza.
5: Non abbiamo accettato i compromessi degli scambi, non abbiamo accettato artisti, se ti prendi il mio ti prendo il tuo e roba varia.
4: Una libertà che non riguarda solo le opere in scena, ma che si trasferisce anche al modo in cui il pubblico può interfacciarsi con ciascun spettacolo.
5: Non ci interessa il sold out, ci interessa il sold out mentale, cioè chi viene deve essere contento di quello che ha visto, non deve venire a teatro perché c'è quello, deve venire a teatro per incontrare una storia, se gli interessa far la sua o non farla sua, non è obbligato, è libero, appunto. Anche il nostro pubblico è libero di dire non ci è piaciuto.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icarun, grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icarun, l'informazione continua.

Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: In Blu 2000 News.
1: Vogliamo un'Europa forte e indipendente, così stamane Ursula von der Leyen nel discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo. Nuovo attacco russo contro un treno in Ucraina, l'allarme ha determinato la rapida evacuazione dei passeggeri. Prezzi dei carburanti ancora in aumento in Italia, il governo prepara interventi, piano dell'esecutivo anche per l'ex Ilva. Udienza generale del Papa in Vaticano, non abituiamoci a delegare agli algoritmi decisioni che spettano solo alla coscienza umana. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con il discorso sull'Unione al Parlamento di Strasburgo per la Presidente della Commissione von der Leyen, Pierluigi Vito.
2: Tantissimi i temi toccati da Ursula von der Leyen, a cominciare dalla questione ambientale. L'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità del resto del mondo, perciò verrà presentato un nuovo quadro di resilienza che individuerà 100 dei territori più vulnerabili nell'Unione per capire come gestire le emergenze. Legato a ciò c'è la spinta a proseguire sulla transizione energetica per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili. Questione intelligenza artificiale. L'UE accelererà sulla sicurezza dell'IA per una sua valorizzazione nell'economia reale e nella società, dando priorità al fattore umano. E poi stop ai social network fino ai 13 anni e limitazioni fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la Presidente della Commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Immutato il sostegno all'Ucraina, non manca la chiamata in causa della Russia, additata come responsabile di atti ostili contro i paesi dell'Est, di attacchi informatici, di propaganda contro i valori dell'Unione. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa contro chi sostiene l'Ucraina. L'allarme è stato lanciato dal Dipartimento di Giustizia. Il Cremlino risponde: non commentiamo accuse americane senza prove minimamente convincenti. E intanto nuovi attacchi di Mosca con droni sull'Ucraina, dalla capitale fino all'estremo ovest del paese. Raffaella Frullone.
3: La guerra dei droni si allarga e colpisce sempre più in profondità. A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena 3 mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione, molto più veloci e più difficili da intercettare rispetto ai modelli tradizionali. E lungo la linea del fronte la pressione resta altissima. Lo Stato Maggiore ucraino parla di 262 scontri in sole 24 ore. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la nuova tragedia nella striscia di Gaza. È crollato un edificio che era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Andiamo in diretta a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, è salito a 12, di cui 5 sarebbero bambini. Il bilancio delle vittime di questo crollo: un edificio a Gaza City, altre 100 persone sarebbero intrappolate ancora sotto le macerie, secondo la protezione civile locale che è a lavoro da questa notte. Decine di persone usavano come rifugio l'edificio pericolante perché bombardato 2 volte durante la guerra, ma come fanno altre decine di migliaia di famiglie a Gaza, perché la gran parte degli edifici è mezza distrutta. Nessuna ricostruzione all'orizzonte, il piano di pace di Donald Trump difficilmente avanzerà prima delle elezioni israeliane fissate per il prossimo 27 ottobre. Il ministro della difesa italiano Cassa ha paventato un'altra guerra di larga scala a Gaza per finire il lavoro, queste le sue parole, con Hamas, con misure di incoraggiamento alla migrazione di più di 2 milioni di palestinesi che vivono ancora in queste terribili condizioni igienico-sanitarie nella striscia. E Cassa, annunciando l'uccisione di un altro comandante di Hamas che aveva partecipato al massacro del 7 ottobre, è tornato anche a bollare come calunnie inventate il documentario premiato a Venezia, NASA, in cui 2 registi israeliani hanno accusato l'IDF attraverso testimonianze anonime di soldati di crimini di guerra per le tattiche militari usate a Gaza che hanno provocato migliaia di vittime civili. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti a maggioranza repubblicana ha approvato una risoluzione per limitare i poteri del presidente Trump sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato con i democratici. E ora a Roma il governo studia interventi per il caro carburanti.

0: prepara un piano anche per l'ex Ilva di Taranto da Palazzo Chigi, in diretta Augusto Cantelmi.
1: Eccoci Ugo, buongiorno. Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo è al lavoro per nuovi interventi. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul tavolo la possibilità di una nuova proroga del taglio delle accise che scade domani, ma l'impatto dovrebbe essere minore. Dai 17 si passa ai 10-11 centesimi per i mesi di ottobre fino a dicembre. Invece in cantiere misure più strutturate come ad esempio un bonus, una tantum mensile del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel, un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori. Altra emergenza, quella dell'ex Ilva Palazzo Chigi, è in corso il 21esimo tavolo da inizio legislatura. I sindacati arrivano all'incontro particolarmente decisi a far valere le ragioni per scongiurare i licenziamenti e dare prospettiva futura allo stabilimento tarantino, anche dopo la decisione del Tribunale di Milano di chiudere l'area cosiddetta a caldo per motivi di salute. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Come abbiamo sentito anche oggi, benzina e diesel in salita sulle reti stradali italiane. Facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Il 15,3% delle donne italiane tra i 16 e i 75 anni, circa 3 milioni di persone, l'11,4% delle persone straniere dichiarano di aver subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni. Lo rileva oggi il nuovo rapporto Istat Violenza contro le donne dall'infanzia all'età adulta. Ed ora ci spostiamo in Vaticano, stamane l'udienza generale con Papa Leone. Paolo Fucili.
3: Dignità umana e giustizia sociale sono i criteri per valutare i progetti sociali e politici di oggi secondo la visione del Concilio Vaticano II che Leone spiega all'udienza del mercoledì. La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
4: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.
3: Omicidio, genocidio, aborto ed eutanasia, torture, schiavitù, prostituzione, condizioni ignominiose di lavoro sono offese vergognose alla dignità umana e la giustizia sociale esige l'eliminazione di ogni discriminazione.
4: In ragione del sesso, della razza, della condizione sociale, della lingua o religione.
3: Infine saluti ai cappellani delle carceri italiane in quei luoghi di umana sofferenza, soccorrendo le esistenze travagliate di tanti fratelli.
4: Siate sempre presenza viva del Vangelo e della speranza cristiana.
3: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Una miniera d'oro è crollata nel Sudan meridionale causando la morte di almeno 60 minatori. Lo hanno riferito due sopravvissuti, mentre molte altre persone risultano al momento disperse e si teme siano rimaste bloccate sotto le macerie. Voltiamo pagina con il calcio. Torna l'Europa League. Appuntamento questa sera alle 21 a San Siro per Milan-Benfica. Un'occhiata ora alla borsa di Milano che prova a riprendere la sua corsa. Il FTSE MIB sta guadagnando lo 0,60%. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della radio sull'app Play 2000 che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali grazie per averci seguito, a tutti naturalmente l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: fino ai 15. Circa lo scenario internazionale e le ricadute all'interno, espressa solidarietà alla Spagna per le vicende di Ceuta, la presidente della commissione ha ribadito: siamo noi che decidiamo chi entra, non i trafficanti di uomini. Si guarda a partnership più ampie, a cominciare dal Canada, che potrebbe diventare il primo paese associato all'UE. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma la fiammata del caro vita a agosto. L'inflazione il mese scorso è infatti salita al 3,3% annuo rispetto al 2,9% fatto segnare a luglio. In particolare, la forte crescita inflattiva è stata sostenuta dall'andamento dei prezzi dei beni energetici, in aumento da più 11,6% a più 17,1%. E stando all'ultimo aggiornamento governativo, salgono ancora i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi, oggi il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,132 euro al litro per la benzina, 2,120 il prezzo di ieri, e 2,246 euro al litro per il gasolio, 2,231 ieri. E oggi il Consiglio dei Ministri discuterà della possibile proroga del taglio alle accise, oltre a misure selettive contro il caro carburanti. Chiesa, 4.000 persone, 11 voli, 2 treni, 3 pullman con un'unica destinazione, Lourdes. È la grande mobilitazione dell'Unitalsi per il pellegrinaggio nazionale 2026 in programma dal 23 al 29 settembre, che quest'anno assume un significato del tutto particolare per la concomitante visita di Papa Leone XIV al Santuario Mariano. Una grande comunità che ancora una volta trasformerà il viaggio verso la grotta di Massabielli in un'esperienza di fede, fraternità e servizio. Il Santo Padre sarà a Lourdes il 26 e 27 settembre, pellegrino tra i pellegrini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Ci siamo anche per questo mercoledì 16 settembre. Come al solito ringraziamo la nostra redazione per le news. Tutti pronti anche in queste due ore ad affrontare il tema, beh, non più estate, diciamo non più tendenza per quest'estate 2026 che ormai volge al termine, però alle parole dell'estate qualche scampolo d'estate lo ritroviamo anche per portarvi in un posto, in un luogo magico. Andremo anche in Toscana per descrivervi un borgo veramente meraviglioso, ma prima parleremo anche di live. Ieri giornata un po' orfana di concerti, erano proprio ridotto il lumicino, ma oggi abbiamo trovato sicuramente qualcosa di interessante sia per la giornata di oggi, poi spiegheremo anche quello che accadrà con i live in Italia nella giornata di domani. Intanto pensiamo all'oggi, pensiamo ai vostri messaggi, raccontatemi cosa state facendo di bello in questo momento, se siete al lavoro, in pausa.

magari state studiando, state lavorando in generale o siete in dolce far niente. Ecco, ci sono anche le persone un po' più fortunate che non fanno nulla, che magari si rilassano proprio in questo momento. Diretta e radioinblu.it, vi teniamo compagnia per queste due ore ricche di musica, non solo quella attuale di quest'estate, ma anche un salto nel passato lo facciamo volentieri. La prima è di Roberto Vecchioni.

Il grande Marvin Gaye dagli anni 60. Un saluto a Lorenzo Sada che è in regia con noi e un saluto anche ai primi che stanno arrivando a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Tra poco giro di saluti, ma subito giro di concerti per questa giornata del 16 settembre. Continua il festival Teneramente. Ah, pensavo fosse finito, ma in realtà continua a Gardone Riviera in provincia di Brescia, dove questa sera all'anfiteatro del Vittoriale ci sarà Biagio Antonacci. Continua anche il live, anzi il live di Fabrizio Moro, sarà a Lanciano Chieti in piazza Plebiscito questa sera, e questa sera alle 21 Nicola Piovani a Monopoli in provincia di Bari a Cala Batteria. Continuiamo con alcune anticipazioni per la giornata di domani. Nella giornata del 17 settembre continua l'appuntamento con Wave Summer Music, che si tiene a Palermo al Teatro di Verdura. Protagonista sarà Gianni Morandi. Daniele Silvestri invece sarà a Pompei in Napoli al Teatro Grande Scavi di Pompei in piazza Esedra, mentre invece Simone Cristicchi vi aspetta a Pisa, la cattedrale di Santa Maria Assunta in piazza del Duomo. Questi sono solo alcuni dei concerti dei live di domani. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni, come stanno facendo già un po' di amici che questa sera usciranno e si divertiranno. Beati voi, quindi buon divertimento anche con i live che ci avete segnalato. Un grande successo di quest'estate, questa di Gaia, Bossa Nostra.

0: la nostra.
1: Beh, adesso qualcuno potrebbe dire: Max ci porta in Brasile, di dove è originaria anche la nostra meravigliosa Gaia. In realtà no, rimaniamo in Italia, perché dopo aver passato in rassegna tantissimi luoghi anche all'estero durante i nostri pomeriggi, mete da raggiungere per le vacanze o pensieri magari di vacanza per il prossimo anno, vi portiamo in quello che è un luogo da visitare davvero tutto l'anno, un borgo aretino molto colorato, un bellissimo borgo medievale tutto colorato con il mulino tra l'altro più antico della Toscana, forse un luogo che pochi conoscono. Si chiama Loro Ciuffenna, la toponomastica locale incuriosisce subito perché il nome del paese deriva dall'unione della parola latina laurus, ovvero alloro, e anche il torrente che spacca in due l'abitato, cioè il Ciuffenna, termine derivato dall'antico nome romano Clufennius, le cui radici affondano direttamente nella civiltà etrusca. Ma detto ciò, si cammina verso un centro storico veramente un gioiellino, che unisce il connubio perfetto tra natura e ingegno umano, con un massiccio montuoso a fare da spalle, il corso dell'Arno a delimitare poi l'orizzonte. È un'esplorazione anche di un vertiginoso ponte vecchio in pietra, che è una struttura di origine romana riadattata in epoca medievale. Da questo punto esatto, nei secoli passati, transitava il tracciato originario della via consolare Cassia Vetus, l'arteria stradale che metteva in comunicazione praticamente la città, le città di Arezzo e Fiesole, prima di toccare poi la colonia di Firenze. Ci sono le antiche fortificazioni che si affacciano su Piazza dello Scoglio, dove si trova l'attrazione più famosa del territorio. Edificato su questo sperone roccioso nel pieno centro del paese, si staglia questo vecchio mulino ad acqua, il di Loro Ciuffenna, riconosciuto ufficialmente come il più antico ancora attivo praticamente dell'intera Toscana. E poi la tradizionale zona in cui si fa la macinazione tutt'oggi, le castagne, il prodotto tipico locale. Poi si notano anche le tracce della casermetta del doganiere, anche il suggestivo agglomerato del fondaccio, che è una schiera praticamente di abitazioni nate sopra i vecchi luoghi dei mercanti medievali e che sono praticamente tutte colorate. Davvero affascinante, se capitate in Toscana da quelle parti, insomma, andate a fare visita a questo borgo che vi metterà a stretto contatto con la natura. Si chiama Loro Ciuffenna e noi vi abbiamo dato anche questo consiglio di viaggio, magari per un weekend in arrivo, chi può dirlo. 14:20 quasi, Suki Waterhouse.

Questione di poco e ritroveremo anche George Michael al cinema, ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, è arrivato già il trailer di questo film concerto sulla Fay Tour del 1988 con straordinari momenti anche privati di George Michael al cinema. Intanto noi parliamo dei nostri mitici ascoltatori che sono sempre sul pezzo, grazie per i vostri saluti, per la vostra vicinanza e affetto a Paolo che ci ha scritto a diretta @radioinblu.it, stessa cosa ha fatto Carmine da Padova che ci racconta di una giornata abbastanza frenetica per lui e alle 14 che ora è 14:27 è già stanco, ce lo comunico. Beh, insomma, Carmine, sfondi una porta aperta, un po' tante persone sono nella tua situazione identica. Continuate a scriverci, naturalmente vi aspettiamo. Tra poco invece aspettiamo tutti voi, anche perché insomma vi daremo dei consigli molto importanti, perché riparte una campagna molto interessante nel nostro paese che si chiama Trova l'intruso. Ecco, non vi dico di cosa parla nello specifico, però cercate un po' di immaginare su cosa possa concentrarsi questa campagna che si chiama Trova l'intruso. Ecco, una cosa molto particolare. Vi aspettiamo naturalmente con tutte le vostre fantasiose ipotesi, anche con i messaggi che arriveranno tra una canzone e l'altra, ad esempio tra questa nuova, che tra l'altro è new entry nella chart di Blue 2000. Si intitola Dedica ed è la nuova di Ernia.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Lui esce a fare un giro con la macchina, ma è meglio che stai a casa, Ernie. Hai visto quanto costa la benzina? Ogni giorno un salasso maggiore. Spesso magari compriamo anche tante batterie e sulle batterie scariche che verte la campagna trova l'intruso. Ringraziamo Simona che insomma pensava già a una campagna, un festival incentrato sul giallo o su un thriller tutto da scoprire. In questo caso punta a trasformare la nostra consapevolezza sullo smaltimento delle batterie esauste in azione concreta. L'obiettivo è incentivare tutti noi cittadini a conferire correttamente le batterie portatili negli oltre 15.000 punti di raccolta, supportati anche da una speciale mappa online su cui raccoglierle idealmente, e che ha un sito raccogliamo piupile.it, contribuendo così all'economia circolare e alla tutela dell'ambiente. Quindi non so, magari le troviamo nascoste anche nei cassetti, dimenticate in fondo a un giocattolo rotto o peggio ancora gettate l'indifferenziata, mai farlo. Parliamo delle batterie portatili esauste che sono che se smaltite correttamente è un bene, ma in modo errato possono avere un impatto significativo sul nostro ambiente. Per questo il centro di coordinamento batteria ha rilanciato questa campagna di comunicazione che trova l'intruso. È una nuova edizione pensata per trasformare questa consapevolezza. Quindi praticamente è iniziata il 7 settembre scorso, va avanti fino a dicembre. C'è questa pianificazione interamente digitale, iniziativa che si propone di aumentare la raccolta delle batterie scariche esauste portatili in Italia, sottolineando l'importanza di metterle negli appositi raccoglitori. Rappresenta quindi questa evoluzione del progetto già avviato anni fa. Le batterie scariche trova l'intruso perché sono considerate proprio come intrusi in qualche modo da rimuovere, e l'azione si sposta come focus sull'azione da compiere. Quindi i nuovi visual di questa campagna mostrano una mano che recupera ad esempio le batterie esauste e le deposita nell'apposito contenitore. Ricordiamo che ogni batteria, perché è importante smaltirle correttamente, contiene materiali preziosi come metalli pesanti tipo nickel, cadmio, piombo e altri elementi che, se dispersi nell'ambiente, possono essere altamente inquinanti. Al contrario, recuperarle, riciclarle in maniera corretta consente di reintrodurre questi materiali nel ciclo produttivo, quindi riducendo la necessità anche di estrarre nuove risorse, limitando l'impatto ovviamente verso l'ambiente. La campagna dedica attenzione alla facilità con cui i cittadini possono partecipare. Nel nostro bel paese esistono oltre 15.000 punti di raccolta dedicati, inclusi i punti vendita della grande distribuzione, tipo negozi, non so, di elettrodomestici e i centri di raccolta comunali. Trovare quello più vicino è molto semplice, quindi potete andare a consultare questa mappa interattiva davvero interessante e molto colorata, disponibile sul sito, lo ripetiamo ancora una volta, www.raccogliamopiupile.it. naturalmente, insomma, uno sforzo di tutti anche per dare una mano significativa all'ambiente. Sono le 14:35 quasi di questo bel mercoledì 16 settembre, stavo per dire soleggiato, ma in alcune zone potrebbe già cambiare in serata con alcune piogge, quindi insomma dietro l'angolo anche piogge in arrivo per le prossime ore. Non piove nello studio per fortuna, anzi ci ascoltiamo questa di Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson.

non sono un cantautore, periodo molto ricco di concerti per lei, da nord a sud per tutta l'estate impegnata, ma sarà impegnata in questo nuovo ruolo di giudice a The Voice Senior, stavo per dire X Factor perché ormai li confondo, tutti questi talent più o meno musicali hanno sempre più o meno la stessa origine. Intanto abbiamo la tecnologia, il confine in questo caso tra natura e tecnologia si assottiglia sempre di più, poi dicono insomma che bisogna andarci piano con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale, hanno creato anche il pesce robot, è un pesce drone che può evitare gli ostacoli, nuotare fino a 5 metri di profondità grazie alla sua pinna caudale multiarticolata, ma è totalmente finto, quindi quello che sembrava un po' fantascienza fino a qualche anno fa sta diventando realtà, è il caso del Golden Dragon Fish, questo pesce robot che potrebbe benissimo nuotare in un acquario insieme ad altri pesci vivi e nessuno noterebbe la differenza, fedelmente modellato sull'aspetto della rowana dorata, il pesce drone è stato presentato da un'azienda cinese, ovviamente sono sempre loro che sono molto avanti da questo punto di vista tecnologico, in una convention legata alla tecnologia che si è tenuta a Pechino dal 9 al 13 settembre scorso. Quindi tutto e per tutto è un pesce, cioè nuota, si comporta come un pesce reale, non utilizza un'elica per muoversi ma è dotato di questa coda particolare che riproduce il movimento ondulatore di un pesce reale. Questo meccanismo gli consente di nuotare a una velocità di circa 2,2 km orari, anche le dimensioni si avvicinano molto a quelle di una rowana dorata adulta, il robot è lungo 64 cm, largo 20,4, alto 9 cm e pesa completamente complessivamente 3 kg. Ma il realismo non è l'unica particolarità di questo pesce drone, perché ha anche dei sensori, è un robot in grado di navigare in maniera autonoma sott'acqua, quindi può evitare gli ostacoli, adatta anche la rotta alle condizioni dell'ambiente circostante e secondo il produttore può essere impiegato, e qui vabbè, noi speriamo che siano usati anche per fini alti di ricerca, monitoraggio e anche ispezione subacquea, mentre le versioni più evolute di questo pesce possono collaborare addirittura tra loro in missioni coordinate, quindi una capacità che potrebbe rivelarsi, non so, utile per applicazioni di sorveglianza marittima, finché questo ruolo è anche importante.

In Blu 2000, la radio che stai ascoltando, Depeche Mode con Heaven, dal 2013 nel nostro contenitore del pomeriggio alle parole dell'estate. Allora, in vista della prossima ora in cui avremo le mini classifiche che ritornano anche oggi, in questo mercoledì, come siete abituati di questo spazio, parleremo di libri con i 5 libri più letti in Italia nell'ultima settimana. Parleremo anche di uno studio molto particolare, lo sappiamo, parliamo sempre di questi studi sulla musica che rilassa, però in questo caso è un riferimento alla musica, ma anche, non so, comparata, se così si può dire, alle onde del mare, quindi un certo moto anche di rilassamento contro lo stress. Ne parliamo tra poco, ma a chi non capita di addormentarsi ad esempio in spiaggia arriva al mare con il rumore delle onde del mare, una cosa molto tipica, e in questo caso abbineremo questo studio anche alla musica. Salutiamo anche Gloria che sta studiando in questo momento, Antonello da Milano che ci ha scritto, e poi a diretta @radioinblu.it è arrivata anche Giusy da Bologna che ci augura buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a quelli che ci seguono dal DAB digitale terrestre, il canale 728, e poi naturalmente vi invitiamo a scaricare la nostra app Play 2000, che non conosce confini, non conosce crisi, soprattutto la portate in ogni luogo e ci seguite in streaming, e poi naturalmente seguite non solo noi ma anche tutta la programmazione di TV 2000. Che dire ancora di più? Un ringraziamento particolare anche a tutti voi che ci segnalate delle notizie carine, delle cose anche un po' simpatiche che ci richiamano un po' all'estate che ormai sta finendo, però insomma c'è anche una crociera che pare essere la più lunga al mondo, di cui parleremo tra poco anche nel nostro appuntamento del pomeriggio. Va da sé che poi sta per arrivare anche una nuova edizione delle news. Detto ciò, è anche il momento di ritornare a parlare di protagonisti che sono stati sulla scena anche per il periodo estivo iniziale con i loro live. Parliamo ad esempio di Tiziano Ferro, che si è ripresentato ai suoi fan con tantissimi appuntamenti nel nostro paese con veramente un grandissimo successo. Recuperiamo questa sua canzone del 2006, si intitola Stop Dimentica.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Ucraina la guerra è sempre più segnata dal crescente uso dei droni d'attacco che seminano morte e terrore soprattutto tra i civili.
2: A Kiev una persona è rimasta ferita, riferisce il sindaco della città dopo che i detriti di un velivolo russo sono caduti su alcuni magazzini durante un nuovo attacco contro la capitale. Ma i droni arrivano anche nell'estremo ovest del paese, a Rimaci, nella regione di Volin, a soli 2 chilometri dal confine polacco. Un drone ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri fermo in stazione. In un video si vede il momento dell'esplosione e le persone che corrono a mettersi al riparo dopo l'evacuazione. Un attacco che riporta l'attenzione sull'estrema vulnerabilità delle infrastrutture ferroviarie ucraine. Proprio i droni stanno assumendo un peso sempre maggiore nel conflitto. Secondo dati militari ucraini visionati da Reuters, in appena tre mesi Mosca avrebbe aumentato di circa 6 volte l'impiego di quelli a reazione molto più veloce.

0: segretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i sindacati durante la riunione che si è tenuta stamane a Palazzo Chigi. Mantovano ha inoltre annunciato che il governo intende portare oggi in Consiglio dei Ministri un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. Ogni vita merita rispetto, siamo tutti gocce in un oceano, avrei dovuto tenere un comportamento meno impulsivo e più riflessivo. Questa è la riflessione critica che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021, ha reso oggi davanti ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano per discutere sulla richiesta di differimento della pena, vista la proposta della domanda di grazia al Presidente della Repubblica. Differimento per ora sospeso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma contro cui i legali di Roggero ricorreranno in Cassazione. La Procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsificati per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari ai centri per il rimpatrio, eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate.
2: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.

bella questa canzone dei Coldplay dal titolo Yellow, va ad aprire la seconda ora di questo mercoledì 16 settembre insieme nelle parole dell'estate. C'è Lorenzo Sada in regia, tutti voi anche fateci sapere qual è magari il vostro libro del momento, quello che state sfogliando, quello che state leggendo, che vi accompagna magari nel tragitto casa lavoro, anche in viaggio. Diretta a radioinblu.it, perché a questo punto parliamo di mini classifiche con i 5 libri più venduti nell'ultima settimana. E allora vediamo che c'è una new entry subito della Layton, Carrie Layton, che è questo pseudonimo, devo dire che è una classifica di pseudonimi, questa qui, soprattutto per la numero 5 e la numero 1. In questo caso parliamo di una giovane scrittrice italiana sotto pseudonimo, lettrice appassionata di narrativa romance, che è questo genere che va per la maggiore non soltanto tra i giovanissimi. Il libro si intitola Unfair Play, di Magazzini Salani. Ha esordito lei come autrice su una piattaforma Wattpad, guadagnandosi l'affetto anche di una vastissima community. Quando non scrive, lei racconta che ama guardare le serie TV, e questo è il mondo, l'universo che poi ha messo in pratica anche nei suoi libri di Carrie Layton con Unfair. Questo è il libro che troviamo alla numero 5 in New Entry. Numero 4, un'altra nuova entrata preziosa soprattutto per la musica ma anche per la letteratura, di un grande protagonista che ci ha lasciato da poco. Parliamo di Francesco Guccini. Calde le pere, questo è il libro uscito postumo dopo la scomparsa avvenuto lo scorso 6 agosto. Arriva in libreria appunto questo ultimo lavoro del cantautore e scrittore Francesco Guccini, la storia di un fiume, di una integerrima fanciulla, è sottotitolo. Il romanzo breve è nato da una sorta di brogliaccio di cui l'autore aveva sentito parlare da un amico, ed è diviso in quadri dotati di titoli e didascalie anche ironiche, come in molte altre opere. Anche qui Guccini celebra Pavana, questa località nell'Appennino pistoiese dove si è spento la culla della sua infanzia, anche il rifugio della sua vecchiaia. New entry per Calde le pere, l'opera postuma di Francesco Guccini, libreria, edito da Giunti. Andiamo alla posizione numero 3, dove troviamo in posizione stabile praticamente ormai da svariate settimane quello che è stato un classico dei passatempi dell'estate, che rimanda un po' al classico sudoku, ma in questo caso c'è un omicidio, anzi più omicidi da risolvere, nelle griglie del Murdoku, edito da Magazzini Salani. È un bellissimo divertimento in cui bisogna scoprire praticamente il bandolo della matassa di ogni storia raccontata in un delitto in cui ci sono oggetti da scoprire, stanze da aprire, ma tutto in una griglia dedicata come se fosse un gioco del sudoku. Alla numero 2 c'è un'altra nuova entrata, ricca anche di illustrazioni per i più piccoli ma anche per tutta la famiglia, devo dire, un'edizione a colori di M Edizioni, scritto da Alice Hemming per i più piccoli, Il ladro di zucche. È veramente una bellissima storia con simpatici protagonisti, un'altra divertentissima avventura di questa autrice, della coppia di amici più simpatica del bosco, che è formata dagli scoiattoli. Tra poco scopriremo la numero 1 della settimana, ma prima c'è il ritorno di Shania Twain dagli anni 90. When I first saw you.

vi ho raccontato prima le 5 posizioni di classifica nella mini classifica di oggi dedicata ai libri più venduti nel nostro paese nell'ultima settimana, quasi tutte nuove entrate, c'è anche il nuovo di Guccini, abbiamo anche questa nuova entrata molto colorata al numero 2 con Il ladro di zucche, M edizioni per i più piccoli, Nel mondo della natura degli scoiattoli, e al numero 1 non cambia nulla, è un po' come abbiamo parlato e iniziato partendo dal fondo della classifica con questa autrice che ha uno pseudonimo, ovvero la Layton, con il suo Unfair Play. Troviamo in posizione stabile invece alla numero 1 rispetto a 7 giorni fa, non cambia nulla, il libro più venduto e più letto è quello di Felicia Kingsley, di Newton Compton, First Lady per caso, quindi genere romance anche in questo caso, lei è una scrittrice di romanzi rosa tutta italiana, lavora come architetto, professione che alterna alla scrittura, e Felicia in questo caso ha esordito con un romanzo, Matrimonio di convivenza, inizialmente autopubblicato e poi riproposto da Newton Compton, la stessa casa editrice dell'ultimo romanzo. La casa editrice ha pubblicato anche altri libri come Una Cenerentola a Manhattan del 2020, La verità è che non ti odio abbastanza del 2021 e Due cuori in affitto del 2022. Insomma, il genere romance è quello che frequenta di più e che piace, a giudicare anche dalle vendite di questo libro che si intitola First Lady per caso, che rimane il libro più letto nel nostro paese rispetto a 7 giorni fa. Non è cambiato praticamente nulla in vetta. Se avete anche il vostro libro del cuore che state leggendo in questo periodo, non necessariamente, lo ripetiamo sempre, questa cosa, non necessariamente da classifica ma anche un grande classico del passato, comunicatecelo. C'è la nuova di Leon Bridges.

Lefty con Boston, subito acchiappato il nostro consiglio di farci sapere anche quali sono i vostri libri del cuore, quello che state leggendo in questo momento. C'è ad esempio la nostra amica Clara che ci ha scritto che sta recuperando l'intera saga di Harry Potter scritta dalla Rowling, perché insomma lei si ricorda anche di quando era più piccola, quando li leggeva, adesso li sta recuperando praticamente tutti.

sempre un pezzo evergreen questo di Simply Red. Parliamo anche di un'artista giovane ma molto impegnata anche nel sociale. Abbiamo raccontato anche di questa raccolta fondi che ha fatto durante un festival tutto a femminile, ha raccolto 20 milioni di dollari per la salute e i diritti delle donne. Parliamo di Olivia Rodrigo, pare essere corteggiata anche per il prossimo festival di Sanremo come ospite internazionale. Intanto l'ascoltiamo con il suo nuovo singolo, questa è Stupid Song, a un passo dal disco in blu 2000.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Kintsugi di Elisa.

Questa canzone più l'ascoltiamo e più ci piace davvero, la nuova di Elisa Kintsugi, che è il nostro disco numero 2000 della settimana. Allora ci chiediamo, per rilassarci al meglio, meglio la musica o i suoni della natura? Io, un po' come tanti italiani, e non solo italiani, un'app con i suoni della natura. Ogni volta che la inserisco per rilassarmi divento più nervoso, non lo so come mai, ci sono dei suoni che mi irritano parecchio. La musica comunque attenua lo stress più dei rumori naturali, e lo fa non mascherandolo, ma fornendo questa struttura che riorganizza anche la risposta del nostro cervello allo stress. Ed è la conclusione di uno studio pubblicato che sottolinea anche come il momento dell'ascolto sia importante. È stata fatta una ricerca tra 120 volontari sottoposti a prove aritmetiche a tempo, ideate per indurre tensione. In uno degli esperimenti 30 partecipanti hanno ascoltato brani rilassanti, mentre altri 30 si sono concentrati su vari suoni come quello dell'acqua, i ruscelli, le onde del mare. Nel frattempo i ricercatori monitoravano battito cardiaco, sudorazione, livelli di cortisolo e umore. In un secondo test poi i volontari sono stati sottoposti a scansioni cerebrali per osservare come cambiasse la comunicazione, diciamo, tra le varie aree neurali. I risultati parlano chiaro: chi ha ascoltato la musica si è disteso molto più rapidamente rispetto a chi era esposto ai suoni naturali. Vedi, non sono solo io quello strano, caro Lorenzo Sada. La frequenza cardiaca e la sudorazione sono diminuite con maggiore rapidità, quindi il cortisolo si è mantenuto più basso, l'umore è migliorato in misura superiore. Le scansioni hanno mostrato infatti che l'ascolto della musica modifica il dialogo tra la nostra corteccia uditiva e anche il talamo, lo snodo delle informazioni sensoriali, favorendo questo recupero più veloce della reazione allo stress. Un punto cruciale riguarda il timing, cioè ascoltare prima di un evento stressante non offre un effetto protettivo. Quindi la musica, come hanno spiegato gli autori, agisce quindi come un calmante naturale, soprattutto a posteriori. Quindi anche canzoni magari a cui ripensi dopo averle ascoltate a distanza di ore o di giorni possono sicuramente ridurre lo stress e calmare anche la nostra mente. Quindi bello studio che conferma ancora una volta come la musica abbia un potere terapeutico e rilassante per combattere questo stress che ci attanaglia davvero tutti i giorni. Ad esempio, musica rilassante, questa potrebbe essere sicuramente inserita nello studio che hanno fatto questi ricercatori, ascoltando musica come questa di Youssou N'Dour, NN Cherry.

Haunted House dal 1986, beh dai, in qualche modo si parla ancora di estate, di vacanze, però una vacanza infinita, in questo caso un anno per sparire, diciamo, dalla circolazione, non farsi più trovare da nessuno. Questa è una bella notizia che potrebbe fare al caso nostro. È appena partita una nave che si chiama Nave Regatta da Roma e resterà, pensate, in navigazione per un anno intero, cioè 371 giorni, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza, ormai questa è partita e non c'è più posto, però la prossima partenza sarà, prendete nota, a febbraio 2027. Se quindi siete, non so, entrati in pensione oppure volete prendere un anno sabbatico, avete disponibilità finanziarie anche belle grosse, devo dire, dopo una vita di lavoro, fatevi questo regalo. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, l'Amazzonia addirittura, l'Alaska, insomma si fa il giro del mondo. La nave regatta ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri, una nave veramente immensa, una città galleggiante. Ecco, c'è la suite ad esempio, che è una delle sistemazioni più care, con 29 metri quadri di superficie fatta di tessuti, design lussuoso. Ti vedo, Lorenzo, che ci stai pensando un attimo, il servizio in camera, panorami spettacolari dalla finestra. Vuoi sapere il costo? Sei sicuro? Io te lo dico, Allora, le cabine più economiche, cioè quelle diciamo più alla nostra portata, partono da circa $70,000. Vabbè, le più costose $180,000, addirittura tu ne vuoi due di quelle più economiche, giusto. A bordo c'è ogni comfort, beh, vorrei vedere per quella cifra, ti danno tutte di più: la spa, piscina con acqua salata, salone di bellezza, palestra, biblioteca, teatro, casinò, ristoranti, bar, c'è di tutto davvero. Il primo viaggio, quello inaugurale, è partito agli inizi di settembre ed è andato subito sold out come i grandi concerti. Sembra un po' la storia, sai, dei viaggi prenotati anche nello spazio, diciamo che ormai le cifre sono simili. In questo caso i prezzi esorbitanti anche per quanto riguarda quella che partirà da Sydney in Australia e poi andrà a Los Angeles, Miami, quindi questa è un'altra nave praticamente gemella, anche qui le spese sono veramente folli. E questa crociera della regatta batte anche il record di durata precedente affibbiato alla Royal Caribbean, di 274 notti con 160 destinazioni, quindi record battuto, la nave praticamente con la crociera più lunga al mondo in assoluto. Noi ci accontentiamo di andare a Genova e Napoli. Un amore.

E ormai è diventato un classico anche questo dei Bon Jovi, It's My Life, che ci ha riportati al 2000 tondo tondo. Grazie a Lorenzo Sada in regia, grazie a tutti voi per esserci stati anche in questo spazio delle parole dell'estate, che ritorneranno domani a partire dalle 14. Tra poco le news e tra pochissimo anche la seconda parte del nostro appuntamento affidata a Marco Parce. Ciao a tutti e a domani.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
8: Accompagno te.
6: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
6: Un film che fa bene al cuore.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000, news.
10: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Alta tensione in Kosovo, nella capitale Pristina. Una folla di manifestanti si è radunata davanti alla sede della missione dell'Unione Europea che favorì l'estradizione dell'ex presidente Hashim Thaçi e degli altri capi dell'UCK, condannati oggi per crimini di guerra dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Alcuni manifestanti hanno tentato l'assalto all'edificio, difeso da un folto schieramento di agenti in tenuta antisommossa, provando a scavalcare la recinzione per entrare nel cortile, ma sono stati respinti. L'edificio è stato però evacuato per sicurezza. La Bielorussia ha accettato di liberare 25 prigionieri in cambio di un ulteriore allentamento delle sanzioni statunitensi. Lo annuncia l'inviato del presidente Trump, John Coyle, come riportato dal quotidiano britannico The Guardian. Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio, spiegato ai giornalisti a Minsk l'inviato di Trump. Come segno di buona volontà, aggiunto Coyle, la Bielorussia rilascerà 25 persone e in cambio gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni contro 2 società bielorusse. Dignità umana e giustizia sociale sono le linee guida per valutare lo sviluppo equilibrato di una società indicate dal Concilio Vaticano II, lo ha spiegato Papa Leone nell'udienza generale del mercoledì.
11: La diversità fra popoli e persone non è un pericolo o una minaccia.
12: La contrapposizione che a volte degenera in violenza è un frutto del potere del peccato.

0: Trieste, l'evento 10 anni di corridoi umanitari che si svolgerà questo venerdì 18 settembre alle 17:30 nel circolo unificato dell'esercito Villa Italia in via dell'Università numero 8. L'incontro intende ripercorrere in occasione del decennale del progetto le tappe attraverso cui si è giunti a una prassi sicura e legale di ingresso in Europa per quanti fuggono da paesi in guerra, illustrando le buone pratiche d'accoglienza nel nostro territorio nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
2: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Con una riflessione che facevo insieme a Francesco Filippi in regia sul perché le tastiere su cui scriviamo siano fatte proprio così, con quella disposizione che prende il nome dalle prime lettere in alto a sinistra, tecnicamente si definisce layout QWERTY, ed è una sequenza che non ha nessun senso alfabetico, cioè non c'è nemmeno una qualche logica linguistica dietro, per cui uno se lo chiede, no? Come siamo arrivati a questo standard globale che resiste immutato da oltre un secolo e mezzo? Per capirlo bisogna fare un salto indietro nel tempo. Milwaukee, fine degli anni 60 dell'Ottocento, siamo negli Stati Uniti d'America. C'è questo tizio che si chiama Christopher Latham Sholes ed è un tipografo, un giornalista, un inventore, un ex politico, e stava lavorando a una macchina capace di stampare da sola i numeri di pagina sui libri. Fino a quando la sfida non diventa più ambiziosa, tipo, se posso stampare i numeri, perché non proviamo a stampare pure le lettere? E da quell'idea nasce un prototipo che sembra un incrocio tra un pianoforte e un tavolo da cucina, no? Quando tu premi un tasto, c'è un piccolo martelletto di metallo che si solleva, colpisce un nastro pieno di inchiostro e la lettera viene scritta sulla carta. Nel primo modello, nella prima idea, nella prima prova, insomma, le lettere sono disposte in ordine alfabetico, quindi A, B, C, D, eccetera. Però viene fuori subito un problema meccanico enorme, ovvero che i martelletti si muovono con delle leve e quando un dattilografo comincia a prendere ritmo e digita velocemente due lettere vicine, che ne so, la D e la E, la S e la T, questi due braccetti metallici vicini si scontrano a metà strada e si incastrano, per cui la macchina si bloccava in continuazione. Serve riprogettare l'interfaccia, ma non per velocizzare la scrittura, come spesso si crede, ma per ottimizzarla da un punto di vista proprio meccanico. E iniziano ad analizzare la frequenza delle coppie di lettere più comuni nella lingua inglese. L'obiettivo è di allontanare proprio fisicamente nella disposizione quelle lettere, cioè i martelletti di quelle lettere che vengono usate più spesso insieme. Perché spaziando le combinazioni più frequenti, i braccetti hanno tempo di tornare in sede senza scontrarsi con quelli vicini. Quindi, dopo anni di tentativi, di modifiche, di riposizionamenti, si arriva allo schema definitivo, che tra l'altro viene venduto alla Remington & Sons, che era una fabbrica di armi che stava cercando di diversificare la produzione nel dopoguerra civile americano, convertendo le sue linee di montaggio alla meccanica di precisione per macchine da scrivere e macchine da cucire. Fino poi al brevetto del 1878 che mostra chiaramente, per la prima volta nella storia della proprietà intellettuale, la disposizione QWERTY col tasto SHIFT per le maiuscole. A livello di curiosità da nerd, nei decenni da allora sono stati studiati layout molto più efficienti da un punto di vista ergonomico, tipo la tastiera Dvorak, progettata negli anni 30 per ridurre i movimenti delle dita e l'affaticamento muscolare. Ma ormai era troppo tardi. Milioni di dattilografi avevano sviluppato la memoria muscolare sul layout QWERTY e le scuole di dattilografia insegnavano soltanto quel metodo. Ed è così che un'ingegnosa soluzione meccanica, insomma, pensata in una soffitta del Wisconsin negli anni 70 dell'Ottocento per evitare che queste levette di metallo si incastrassero, è sopravvissuta all'era della meccanica, a quella dell'elettronica, fino al microchip e ai vetri touch dei nostri smartphone. Quindi ogni volta che mandiamo un messaggio o scriviamo un documento, stiamo ancora usando quell'algoritmo meccanico vecchio di oltre un secolo. Poi a volte si può anche telefonare, semplicemente, invece che scrivere, ma questa è un'altra faccenda. Le parole dell'estate, con Francesco Filippi in regia. Partiamo!

0: Dice Edoardo Bennato che la sua fortuna più grande è quella di essere nato a Napoli, che a questo punto, dice lui, no, dopo aver visto tanti posti bellissimi, considero la città più bella del mondo. EdoardoBennato.net per seguirlo anche online. Nel mondo della musica, una volta si guardavano le copie vendute o il numero dei biglietti dei concerti, oggi il numero degli streaming, però diciamo che da sempre i numeri aiutano a quantificare il successo di un artista. Poi per Simone Cristichi, per esempio, si potrebbero considerare anche i premi, perché da Sanremo allo Zecchino d'Oro, passando per Lunezia, la Targa Tenco, il MEI, solo per citare diciamo quelli più conosciuti, e quelli legati soltanto alla musica, diciamo che lui ne ha portati a casa diversi, ecco, in questi suoi primi 20 anni di carriera. Senza guardare al Simone Cristichi che scrive libri, che porta a teatro temi come la salute mentale o le foibe, o San Francesco prima ancora che il 4 ottobre diventasse rosso di calendario. Ma non è uno da, come dire, stanza dei trofei. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: No, non ho questo tipo di vanità, però io, a mia madre per esempio fa piacere avere queste cose, quindi quando mi arrivano io le deposito a casa sua.
0: Un magazzino praticamente. Sì. No, perché poi sono anche cose molto diverse, cioè io lo Zecchino d'Oro me l'ero perso, capito? È un tipo di esperienza forse anche lontana, no, dal Simone Cristichi che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Cioè da dove viene fuori questa?
2: Sì, ho ricevuto l'invito di una persona che lavora appunto allo Zecchino d'Oro qualche anno fa, e insieme a Gabriele Ortensi abbiamo scritto una canzone che si chiama Custodi del Mondo, e questa canzone poi cantata dalla piccola Anita, era il periodo del Covid, vinse il primo premio, quindi per me è stato un attestato enorme, perché certo. Non dimentichiamo che riuscire a comunicare con i bambini, cioè con la fascia dei più piccoli, è qualcosa di molto difficile da realizzare per un cantautore, forse uno dei pochi che c'era riuscito, si chiamava Sergio Endrigo.
0: Sì, è un altro mondo, un altro tipo di artigianato delle parole. Ma tu ce l'hai sempre avuto in mente l'idea di fare delle parole il tuo mestiere? Adesso non importa quale fosse, potesse essere la forma, insomma, no? Tu ce l'avevi questa cosa? Perché poi sapevo anche che sei stato un po' in un periodo di come era, sliding doors, disegno, fumetti, musica, parole. Poi la storia è andata come sappiamo. Ma tu ce l'avevi chiara questa visione?
2: Beh, io in età adolescenziale cominciai a scrivere i primi versi, diciamo. Mi ero appassionato dei poeti maledetti, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e poi anche Jim Morrison, che io reputo un grande poeta. All'epoca era così, io mi aggiravo per Roma, per le strade di Roma con i mezzi pubblici, quindi autobus e metropolitane, perché fino a 25 anni non sono riuscito a prendere la patente, e quindi da questo handicap di non avere un'automobile è nato poi diciamo una predisposizione all'osservazione, e quindi prendevo appunti girando per Roma sui mezzi pubblici, e così nascevano le mie prime poesie, le mie prime canzoni.
0: Adesso ci ritroviamo ed è sempre un piacere, anche perché mi aiuti ad esorcizzare il tempo che passa. Non è soltanto a me che viene la barba bianca, no? Però l'occasione che torni a teatro in versione autunnale, dopo un'estate a suonare e cantare, insomma, uno spettacolo che continua ad essere un augurio, no? Perché dalle tenebre alla luce è un po' una condizione in cui tutti, più o meno in profondità, ci siamo trovati, con l'aggravante, no? Della piccola grande festa, insomma, perché 20 anni di musica, da quella Vorrei cantare con Biagio Antonacci, insomma, è un primo traguardo importante, no?
2: Sì, sono 20 anni di musica, di canzoni, anche di teatro. Uh-huh. Abbiamo scelto di ritornare a Roma, che è la mia città d'origine, in questo luogo così prestigioso che è l'Auditorium della Conciliazione. Lo faremo con questo concerto che vuole essere sia insomma un festeggiamento per questi 20 anni di carriera, ma anche un riassunto delle puntate precedenti, fino ad arrivare all'ultimo album, che appunto dà il titolo alla tournée musicale, che è Dalle tenebre alla luce, che è un titolo che richiama un po' al viaggio dantesco, no, della Divina Commedia.
0: È stato un periodo questo di grande coerenza, cioè almeno vedendoti da fuori, no? La sensazione che tu hai sempre fatto quello quello che hai voluto fondamentalmente. È stata un po' una tua ricerca, no? La ricerca dell'uomo che poi, come fosse una conseguenza naturale, è arrivata al teatro, è arrivata alla musica. Che tipo di festa sarà questa? Intanto 8 musicisti sul palco, insomma è un po' una novità. Tra storie classiche, cioè le persone che ti hanno accompagnato in tutti questi anni, e il progetto invece del quartetto invece con cui ti abbiamo visto anche a Sanremo ultimamente, insomma.
2: Sì, il quartetto d'archi, il New Quartet, è una formazione con cui ho lavorato tanto, soprattutto all'inizio della mia carriera. E poi c'è il quartetto rock elettrico che mi ha accompagnato in tutti i live, in tutti i concerti di questi anni. Ovviamente io in questi ultimi 15 anni ho prediletto l'aspetto teatrale, quindi ho prodotto, se non erro, 8 spettacoli, l'ultimo dedicato a San Francesco d'Assisi, che sta avendo un grandissimo successo.
0: Tornerà da gennaio. Però, poi anche, no?
2: Sì, da gennaio ripartiamo dal Teatro Strehl di Milano, e questo è una grande soddisfazione che però non mi ha negato poi il desiderio e la voglia di tornare invece live con le mie canzoni, col mio repertorio di cantautore.
0: Ma come diceva Francesco, sei riuscito in questi anni anche a lasciare indietro il superfluo, a spogliarti di tutto quello che appesantisce, no? Poi nella vita, che è un po' a livello di teoria qualcosa a cui aspiriamo tutti quanti, a cui per esempio durante il Covid, no? C'eravamo in qualche modo promessi che avremmo provato a seguire come insegnamento, che avremmo provato a ritagliare del tempo per dedicarci alla bellezza, no? Poi qualcosa evidentemente è andato storto. Tu sei riuscito ad andare avanti su questo solco?
2: Guarda, per me il periodo della quarantena è stato di grandissima creatività. Ho prodotto un libro dedicato alla felicità che si chiama Happy Next, un documentario, e anche gran parte delle canzoni di questo nuovo album nascono proprio in quel periodo, e poi le ho volute ovviamente arrangiare, definire, mettere a fuoco definitivamente e decidere poi di pubblicarle dopo diversi anni di assenza dal mondo della discografia. Quello che è vero è che confrontarsi con un fenomeno come può essere stato quello del lockdown ha lasciato feriti sul campo di battaglia, ma ha lasciato anche una traccia in chi da quel periodo ha cercato di tirare fuori anche delle riflessioni, no? Anche un rivedere le priorità della propria vita, della propria esistenza. Da qui nasce anche la canzone che si intitola Le poche cose che contano.
0: Guardavo tra l'altro tra le date, adesso abbiamo detto 1 novembre Auditorium Conciliazione, il 4 novembre al Teatro Duse di Bologna, a Cascina vicino Pisa, la città del teatro, 8 novembre, il 14 novembre al Teatro Galleria di Legnano, ma prima c'è l'appuntamento di Trieste con un'altra parte del Simone Cristicchi, un racconto proprio della storia di Trieste, una città che in qualche modo t'ha adottato. Cioè andare lì da forestiere e raccontare a loro la loro storia in un modo da fare sold out, da lasciarli incollati, non è una cosa che succede tutti i giorni, è indice anche di una grande sensibilità, oltre che di una grande curiosità per approfondire una pagina precisa.
2: Sì, guarda, questa storia, questo legame con Trieste è veramente qualcosa di unico, di raro, anche loro stessi me lo dicono, nel senso che un romano che prova a decifrare, a scandagliare nel passato di una città così lontana, no? Da Roma, dalla propria origine. E invece questo aspetto ha funzionato, perché quando è un foresto, quando è qualcuno che viene da fuori a raccontarti la tua storia, questa prende il volo, prende una prospettiva diversa dalla solita narrazione dei fatti, e anche con un tocco di ironia, appunto. Io recito anche il romanesco, uno spettacolo dedicato a Trieste, ed è questo anche un frutto di ilarità, di divertimento, di momenti di ironia, come un visitatore che arriva in una città sconosciuta e cerca di descriverla a modo suo. E questo Trieste 1954 è un secondo capitolo dello spettacolo fortunatissimo, devo dire, Magazzino 18, anche quello ambientato a Trieste, che raccontava dell'esodo degli italiani dall'Istria nel dopoguerra.
3: ci sono tanti livelli di Simone Cristicchi, tante sfaccettature, c'è anche tutta una parte più divertente che forse si vede poco da fuori, no? C'è questa immagine anche molto austera di te, per cui l'invito è andatelo a vedere dal vivo, perché c'è tutta una parte che viene fuori ed è veramente veramente incredibile. In chiusura volevo fare con te una riflessione sul tempo. 20 anni di musica sono tanti. Oggi forse è anche, come dire, di più la musica che c'è di quanto non sia il tempo che abbiamo da dedicarle. Dove sta la quadratura del cerchio? Cioè, venire a vedere un tuo spettacolo significa prima di tutto ritagliarsi uno spazio e un tempo da dedicare ad un ascolto totalizzante, mentre la musica di oggi è un po' più un sottofondo invece di mentre stai facendo qualcos'altro, una colonna sonora da ascoltare distrattamente. Come la mettiamo?
2: Beh sì, insomma, esiste, è sempre esistita la musica di intrattenimento, la musica dei supermercati o degli ascensori, degli alberghi o dei ristoranti, e poi esiste una musica che invece è in grado di influenzare davvero il tuo pensiero e le tue azioni. Io posso dire, sono cresciuto senza un padre, ma i miei papà si sono chiamati Fabrizio De André, si sono chiamati De Gregori, Fossati, e ovviamente il mio più grande maestro, che è stato Franco Battiato. Quindi posso dire che quel tipo di musica, che è una musica che si avvicina quasi più al sacro, no? A un senso religioso dell'arte, quella musica è davvero in grado di cambiarci la vita. Io ovviamente nel mio piccolo, con grandissima umiltà, cerco di portare avanti quello che mi hanno insegnato questi enormi padri che ho avuto.
0: E vi rimando al web per provare a seguirlo, perché fa mille cose letteralmente. C'è il calendario dei concerti che si mescola con quello del teatro, vanno avanti di sicuro, insomma, fino alla fine dell'anno. simonecristicchi.it, le parole dell'estate.

Esce questo venerdì il disco nuovo di Malik Ayan, Cicale è il titolo, e c'è tutto uno spiegone in cui non c'entra niente Ether Parisi, perché poi l'associazione mentale che abbiamo fatto in tanti a leggere Cicale è quella, cioè inutile fare finta di niente, ma appunto c'è un significato altro e anche molto interessante che Malik Ayan sicuramente non mancherà di raccontare dal vivo, visto che poi in autunno riparte a cantare nei teatri, a cominciare da Fermo nelle Marche il 1° novembre prossimo, ma arriviamoci, insomma, che fa ancora caldo qua. Le parole dell'estate.

Una storia lunga 30 anni, questa dei Subsonica, un bel anniversario celebrato a suonare dal vivo, la festa a Torino, il disco uscito in primavera, terre rare, no? E la certezza che la musica ha sempre qualcosa da dire, altro che sbagli. Le parole dell'estate, cambiando genere di concerto, gli Oasis dal vivo a Roma è ormai il segreto di Pulcinella, insomma lunedì dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Si parla di 24-25 luglio allo Stadio Olimpico, capienza di circa 60.000 persone per sera, quindi 120.000 posti disponibili, che fa un po' sorridere visto che per la reunion del 2025 c'erano più di 10 milioni di fan a caccia di un biglietto sulle piattaforme di vendita, quando i biglietti erano tipo 1,5 milioni quelli disponibili. Tutti i 17 concerti inizialmente annunciati erano andati sold out in un giorno solo e non serve essere chissà quanto esperti per immaginare che succederà la stessa cosa anche stavolta. Però mi incuriosiva la polemica che si sta alimentando sui social, dove i fan storici degli Oasis, la band simbolo, no, del Britpop, stanno portando avanti questo appello contro i fan della domenica, insomma, perché dice: noi in quanto fan da sempre ci meritiamo i biglietti di più di quelli che hanno iniziato a cantare Wonderwall da 2 settimane. Quindi i fan storici stanno chiedendo materialmente ai fan dell'ultima ora di farsi da parte, una specie di diritto di prelazione musicale per anzianità. Adesso poi lunedì vediamo come andrà a finire, ma arriviamoci alla settimana prossima, anche perché, per dire, noi questo venerdì chiudiamo la nostra stagione d'estate e per il momento chiudiamo anche questo pomeriggio. Pronti però a tornare ancora domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, una nonna ucraina disabilitato a mani nude, un drone FPV dormiente russo rimuovendo la sua bobina di fibra ottica. Lo riporta oggi il Kyiv Post, che ha condiviso sui social un video diffuso sui canali Telegram diventato subito virale. Il drone era attivo prima che la donna gli si avvicinasse e gli strappasse la bobina impedendone l'utilizzo. La scena sarebbe stata ripresa nei pressi di Zaporizhzhia da personale militare russo, secondo quanto riportato dai media ucraini. L'anziana donna ucraina ha portato a termine l'operazione in circa 10 secondi, correndo però il rischio che il drone potesse esplodere. Ritorno dalle ferie molto pesante per milioni di italiani. Crescono ancora i prezzi dei carburanti, ormai ben al di sopra dei 2 euro al litro anche nei distributori più convenienti, e l'inflazione ad agosto ha fatto segnare una crescita del 3,3% in ragione d'anno.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Secondo l'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio della benzina, oggi in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale, è pari a 2,132 euro al litro e 2,246 per il gasolio. Cresce anche il prezzo medio del carburante sulla rete autostradale, mentre il GPL è sostanzialmente stabile. E non mancano le preoccupazioni, visto che l'80% delle merci lungo la penisola si muove su gomma. Il governo è pronto ad intervenire con dei nuovi provvedimenti per venire incontro ai cittadini e fronteggiare la crisi internazionale, che vede il prezzo del petrolio viaggiare verso i 110 dollari a barile. Intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione, che lungo la penisola sale al 3,3% ad agosto per l'ascesa dei prezzi dei beni energetici, mentre il carrello della spesa, cioè l'insieme dei beni alimentari per la cura della casa e della persona, frena lievemente rispetto al mese di luglio. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E oggi in Consiglio dei Ministri si dovrebbe discutere dell'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media cilindrata, quelle in gran parte utilizzate dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione varrebbe anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'intervento punta a alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto per una platea molto ampia di italiani. Treni più sicuri.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19:03. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Apriamo questa edizione tornando a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, perché a 3 mesi dall'assoluzione di Luis da Silva, questa mattina il pubblico ministero Paci e gli agenti della squadra mobile sono tornati in via del Ciclamino. Sentiamo i dettagli nel servizio di Lamberto Abbati.
3: Non sono passati inosservati il PM Daniele Paci e gli investigatori della questura di Rimini quando sono arrivati davanti al civico 31 e si sono diretti nel garage sotterraneo, lì dove la sera del 3 ottobre 2023 fu uccisa con 29 coltellate Pierina Paganelli. Nuovi sopralluoghi sono stati svolti sia nella zona dei box auto sia in

0: sono mai fermate. È plausibile, infatti, che nuovi accertamenti tecnici proseguano nel solco della vecchia indagine, quella a carico di Da Silva, e che nuovi risultati possano essere portati all'attenzione della Corte d'Appello di Bologna a supporto della tesi accusatoria. Improbabile, invece, sia stato aperto un nuovo fascicolo a carico di ignoti.
1: Il Tribunale di Rimini ha condannato a 6 mesi di reclusione per omicidio colposo i titolari, moglie e marito, di una casa di riposo di Bellaria Igea Marina per la morte del 93enne Antonio Brisigotti. L'anziano, affetto da Alzheimer e demenza senile, era scomparso dalla struttura nel febbraio 2021 ed era stato ritrovato privo di vita per assideramento in un campeggio poco distante. I legali della parte civile hanno contestato gravi carenze nella vigilanza e nella sicurezza, ricordando che l'uomo si era già allontanato 5 giorni prima della tragica scomparsa ed era stato poi collocato in una dépendance della struttura per la quarantena Covid. La difesa invece ha sempre sostenuto che l'assistenza fosse affidata ad una cooperativa esterna. I coniugi ricorreranno in appello. Un caso di dengue a Rimini, importato da un paese endemico. L'ufficialità è stata notificata ieri all'Ausla Romagna, che ne ha dato notizia al comune per consentire l'immediata attivazione di Antea per i trattamenti straordinari contro le zanzare, che saranno effettuati nel raggio di 100 metri dall'abitazione del caso confermato. Le zone interessate sono quelle di via Turchetta e via Togliatti. Il comune ha emesso un'ordinanza contingibile urgente a tutela della salute pubblica. La dengue è una malattia infettiva virale trasmessa agli esseri umani dalla puntura di zanzare infette. Non esiste un contagio diretto da persona a persona. L'infezione spesso decorre asintomatica e solo in una minoranza di casi, in genere di recidiva, si può manifestare una forma grave. Addio al bollo auto e moto. Il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio ha approvato l'abolizione per le vetture di piccola e media potenza sotto gli 80 kW di potenza e i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. Il provvedimento riguarda 14,5 milioni di veicoli e scatta nel 2027. Visto che il bollo auto viene però introitato non dallo Stato ma direttamente dalle regioni, l'esecutivo ha assicurato un equivalente trasferimento di risorse. L'Emilia-Romagna, proprio dal 2026, aveva ritoccato il bollo al rialzo del 10% per sostenere i servizi sanitari e la sicurezza. Maltempo in arrivo domani sulla Riminese, in particolare nella seconda parte della giornata. La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emanato oggi un'allerta per temporali che per la provincia di Rimini risulta gialla, il livello più basso. Questa è l'ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali sui Caro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Flies!
1: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
2: Radio Icaro Rubicone!
1: Una scoperta continua.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: È la prima puntata questa che registriamo dalla scomparsa di Luke Holler e non potevamo che cominciare con un brano del Sick of It All. E questo è Step Down, il tributo a un grandissimo frontman di una delle più grandi band hardcore della storia. Ciao Luke.

0: Rieccoci ragazzi, questa è Indipendenze, che si unisce a After the Party per questo mese di settembre. Ricordo i nostri contatti, ci potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22.30 e FM 90.0 per la provincia di Rimini e Forlì Cesena, oltre allo streaming. In più c'è anche la messa in onda su Noi Radio ogni sabato dalle 12. Podcast sullo stesso sito di Noi Radio e anche Mixcloud. E quindi noi iniziamo il mese di settembre intanto con questo doveroso tributo al leader dei Sick of It All e poi anche con un ospite davvero speciale. Davvero speciale, ragazzi.
1: Ciao Franz!
2: Bella Franz, benvenuto!
3: Bravo. Che emozione essere in Romagna, guarda, solo cronaca di spogliatoio poteva essere l'altra trasmissione che sognavo così tanto. Grazie di avermi chiamato. Cioè, sono venuto in vacanza apposta per partecipare alla trasmissione.
0: Grazie, grazie.
2: Allora, c'erano due ospiti papabili per questa puntata che erano nel giro. Allora, erano due.
3: Ed erano tutti preoccupati.
2: No, c'era Icaro Televisione, Icaro TV, okay, che ha fatto la diretta del Papa che due giorni fa era qua a Rimini. Quindi ho detto, Madi ci porterà il Papa. E quindi eravamo qui tra Santo Padre e Franz Barcella, Santo Padre e Franz Barcella, e alla fine abbiamo Franz Barcella che comunque
3: non è né santo né padre, quindi
1: ha vinto il bene.
2: Esatto, ha vinto il bene.
3: Perfetto. No, grazie, molto bello quello che fate, quindi grandi.
2: E tu tra l'altro sei un veterano della radio, hai fatto tanti anni.
3: Ho fatto tanti anni a Radio Onda d'Urto.
2: Sì.
3: Tra l'altro è portato dentro da Jean-Luc Stott, che è venuto a mancare un anno fa, quindi è un'ottima occasione per salutarlo. E ho fatto 11 anni, di martedì sera alle 9, e poi magari ne parliamo perché ho portato un pezzo che ricorda quei tempi, e quindi un po' mi emoziona vedervi qua. Cioè, anzi, sono un po' invidioso del vostro setup qua.
1: Vabbè, magari verrà ancora, ma quindi è tanto tempo che non vai in una radio.
3: No, vado. Essendo fan, ci vado. Sono stato a WFMU, che è la mia radio preferita americana. Ma che fare un programma mio, sì, okay, è da ormai 7-8 anni che non faccio più quella trasmissione. Sì.
2: E tutte le puntate, senza usare le cuffie, infatti te le sei già cavate. E continuiamo questa tradizione.
3: Non ce la faccio, mi sconcentro, non so perché.
0: Quindi, no, ci sta. Noi...
3: Ho già questa a fare cuffie, vedi?
0: Ah, niente, dai, allora, il primo pezzo è il mio. Io ho voluto portare il quarto album dei Show Me The Body, un disco anche un po' di rottura con il loro passato, perché vede, pensate alla presenza di due produttori indie, quindi torniamo anche un po' sulle mie cose, no? Su Indipendenze, storicamente, perché è presente nella cabina di regia di questo album, che si chiama Alone Together, eccolo qua, è presente Kenny Beats, che per esempio ha curato gli ultimi album dei Geese, degli Idols, quindi insomma un po' la farina del mio sacco solita. E con lui anche Klaas Alund, che invece produce Robin, quindi produce anche elettronica, che è davvero uno spettro diverso magari da quello che ci avevano abituato i Show Me The Body. Però insomma io ho trovato un disco davvero bello potente, compatto,
2: per te funzionano
0: originale.
2: Al di fuori della loco, perché sono stati molto fuori la comfort zone e gli Show Me The Body. Io l'ho conosciuto come gruppo hardcore da vedere al Freak Out.
0: Sì.
2: Te credi che gli vogliano far fare il passaggio oltre?
0: Sì, sì, direi di sì. Nonostante comunque, secondo me, tengano una bella matrice pura, cioè di un gruppo impegnato, un gruppo che comunque anche molto particolare nelle scelte stilistiche, tipo cioè, c'è il banjo, la formazione, c'è cioè una cosa abbastanza strampalata, no, per l'hardcore, però è un disco che davvero sto consumando negli ultimi giorni, mi è piaciuto molto. E ci sono anche numerosi singoli estratti, per esempio Eat for Peace, davvero molto bella. Io però ho scelto Dancing the USA anche perché credo sia molto sul pezzo in questo periodo storico. E quindi niente, ce l'ascoltiamo subito.

0: fedeli di After the Party, sono arrivato qua io a rovinarvi il party. Perché l'idea dei pezzi che ho portato oggi sono quelle di portare o band o dischi che probabilmente questi valorosi ascoltatori di musica non conoscono. E sono partito proprio da questo gruppo che si chiama, o meglio, questa persona che si chiama Sex Max, da San Antonio. È questo ragazzo molto giovane che si chiama Clark Gray, ok? La storia brevemente è questa. Voleva mettere la testa a posto e fare la carriera da tecnico audio, poi è arrivato il 2020, lui pensava ad avere una bellissima carriera, dico un lavoro fisso così, 2020 viene licenziato, inizia a voler fare nel suo bedroom, nella sua cameretta, un suo progetto per fare una band suonando, praticamente registrando la batteria, perché lui è batterista, sotto i pezzi dei Descendants, ok, copiando i pezzi dei Descendants e scrivendo canzoni, fa la band, alla fine litiga con tutti quelli della band, va in tour, litiga tutti, e alla fine si ritrova da solo ed è diventato, secondo me, il fenomeno del garage punk americano, uno dei fenomeni recenti. E la cosa interessante sono due: A, giovanissimo; B, fa uscire solo singoli su Bandcamp gratuiti e fa numeri incredibili su Spotify. Si registra da casa, quindi niente grosse produzioni, niente quant'altro, e ragiona totalmente fuori da quello che è il music business, anche indipendente. Perché qui ho portato un vinile, ma questo è uno praticamente degli unici vinili che è sempre una raccolta di singoli che è uscita nel 2023. Questo pezzo che abbiamo sentito, ad esempio, non è mai uscito in vinile. E i numeri che fa sono incredibili, perché questo pezzo qua, Left Me in the Dark, bellissimo secondo me, che è un po' una specie di Jay Retard virato synth punk, sì, virato un po' più felice.
1: Registra per Philly Records oggi,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì.
2: Devo dire che è vero che non l'avevo mai sentito, ci ho sentito molto, anche un po' di power pop dentro.
0: Sì. E ha fatto 2 milioni di ascolti, cioè adesso wow. Vero che i numeri non valgono, però per uno, se nella cameretta così... E fa numeri anche ottimi dal vivo, dove suona semplicemente con le basi, suonando la batteria e cantando.
3: Ok, quindi le basi mette le chitarre,
0: sì.
3: Perché la band poi ha capito che è meglio andare da solo piuttosto che avere la rottura di coglioni che per poi litigare in futuro.
0: Quando io l'ho visto a Austin qualche anno fa, era stato in un garage.
3: Evento correlato al festival South by Southwest.
0: Sì, non ufficiale, era un house party in un garage. Aveva ancora la band e aveva un chitarrista che era tipo un Johnny Ramone molto giovane e una ragazza che suonava solo il tamburello. E probabilmente sono stati defenestrati
3: dopo il live. È stato figo il live da vedere.
0: Bellissimo. La gente era gasatissima. Questo per partire subito da un concetto che mi piacerebbe molto passare. Non è vero che non ci sono giovani, soprattutto nel rock and roll, nel garage, nel punk, ma ce ne sono tantissimi e c'è tantissimo fermento tra i giovani. Ad esempio Sex Max, di cui ancora non sentiamo parlare, però i numeri ci sono, in America va forte ed è molto di ispirazione, secondo me, vedere che ragazzi, cioè, ogni pezzo è bello. Cioè, facevo fatica a portarvi un pezzo, adesso ho portato questo che dura 1:40, cose del genere. Tutti i pezzi sono bellissimi, quindi Sex Max, io lavoro in questo locale a Bergamo, si chiama Edonè, dove lavoro con tutte persone dai 18 ai 30 anni, quindi molto giovani, che non ascoltano spesso rock and roll, e ho scoperto persone che lavorano in Edonè che conoscevano Sex Max, quindi non so che giro faccia la musica strana per arrivare a persone.
3: Qui mi ricollego a Madi, che prima ha messo gli Show Me The Body. La prima volta che mi è capitato di andarli a vedere al Freak Out, tra l'altro un gruppo che me l'aveva sponsorizzato Zama, e quando Zama mi passa qualcosa vado sempre molto volentieri. Ho visto un pubblico che non mi aspettavo, c'erano degli universitari a caso, proprio e senza il rituale del concerto punk. Era gente che era lì e non capivo il giro che avevano fatto, perché era fondamentalmente un gruppo hardcore e tuttora non me lo spiego, ma era bellissimo perché era un concerto sold out, ma non con le stesse facce, non che abbia dei problemi con le stesse facce, ma con un pubblico nuovo che non capivo ed è stato stupendo, quasi più da rave che da concerto punk.
0: Sì. È bello vedere che poi scopri che c'è gente appassionata, no?
3: Sì.
0: Cioè, e anzi ti rifà riflettere ogni tanto che il fatto che forse quello che conserva la nostra scena, che è questa specie di meccanismo difensivo che abbiamo, no, di cercare, è anche quello che ci tiene un po' chiusi.
3: Sì.
0: No? Non so se... quindi è bello. Quindi Sex Max, andate a sentirli. E poi quest'altra idea del butto i pezzi su Bandcamp gratuiti. E secondo me raccoglie anche buoni soldi, considerando poi scaricati la sua discografia, ma ha fatto uscire una marea di pezzi singoli, cioè tipo un'ottantina, novantina di pezzi.
3: E chi l'ha fatto uscire questo?
0: Questo è su Alien Snatch, qualche anno fa.
3: Okay.
0: E non so perché poi non abbiamo fatto pubblicare, non hanno pubblicato, probabilmente va litigato anche con lui.
3: Male per lui, perché fare i vinili qualche soldino alla fine ti arriva anche.
0: No, non lo so.
2: Allora, proviamo a ascoltarlo, a vedere che giro fa una volta che passa da After the Party, se arriva a gente più giovane, esatto, magari anche più anziana, lo facciamo arrivare a un'altra fascia d'età.
3: Esatto. Sicuramente i vecchi si gasano, che lo sentono, ah, qui si ascoltano i giovani, allora i vecchi si mettono a postare Sex Max.
0: No, ma secondo me è anche qualcosa che piace anche ai vecchi. Tra l'altro l'altro tema era dischi che non si conoscevano, dischi che mi piacciono ovviamente, ma dischi che vorrei sulla mia etichetta. Cioè, quindi Sex Max è proprio...
2: il desiderio. Cioè,
0: se sei in ascolto e sai l'italiano, cosa che non penso.
2: Volevo far uscire la puntata sottotitolata.
3: Credo che ci siano in automatico anche in inglese, perfetto, si possono ascoltare.
2: Allora siamo a cavallo.
0: Allora, amico mio Clark Gray, questa persona qua, hai un'offerta per un'etichetta che ti farà ricco.
3: Cesce.
2: Sì, vai, sì. È partita, come
3: funziona? Vai te con i Weezer.
2: Ok, mi attacco con i Weezer. E tra l'altro hai parlato di due produttori, come si chiamano? Kenneth
4: e Kenny Beats, esatto, per quanto riguarda gli idol, sì.
2: Io non so quanto sia voluta la vicinanza del pezzo che hai messo con gli Show Me The Body, ma i due produttori nuovi del nuovo album dei Weezer sono proprio loro due. Quindi è uscito The Golden Record, tra l'altro ho voluto parlare di Weezer perché so che tu sei fan.
0: Questo pezzo mi fa molto male.
2: Ok, ma ci arriviamo. Allora, sono proprio gli Show Me The Body che hanno fatto presente ai due produttori l'idea di entrare in contatto con i Weezer. E loro si sono gasati, hanno detto che vogliono fargli fare l'album più sporco di sempre. Dai singoli è uscita, almeno in sentiti due, della roba che ricorda le loro origini, forse volutamente sporca, non lo so. Comunque belli catchy e belli forti. In questa CEO, sì, che abbiamo ascoltato, dobbiamo ascoltare.
4: Dobbiamo ancora ascoltare.
2: Ci sono poi dei featuring che fanno abbastanza ridere. C'è Carrie Baker, che noi conosciamo per il film Obsession, che qui fa finta di essere il regista del video. E poi c'è l'attore, quello che fa McLovin. Ce ne sono due o tre di Eastbound and Down e qualcuno di 21 Jump Street. Quindi sai, insomma, è più featuring che è video che è tutto il resto. Quindi magari un po' montato, però devo dire che secondo me la canzone si difende molto bene. E non so, Franz, cosa ne pensi? Hai ascoltato qualcosa di Weezer nuova?
0: Mi fa molto male.
2: Lo sapevo.
0: Allora, per me sono un mega fan dei Weezer, lo so, e mi piacciono tante cose moderne dei Weezer. Quindi okay, non sono uno di quelli che dice, ah no, solo i primi due album. Anzi, trovo tantissime. Però, beh, dai, sentiamole e poi le analizziamo.
2: Le analizziamo dopo, dai. Sì, ti chiedo altre due cose, vai.

0: Ok, siamo, ce la siamo ascoltata, ce la siamo un po' goduta, non so Franz quanto. E, no, ne parlavamo anche che in realtà questo è il terzo singolo, ce n'è uno che forse in più nelle nostre corde anche di Maricol, featuring la cantante dei Wednesday. E boh, mi sono piaciute tutte e due, soprattutto boh, mi è piaciuta l'idea di portare tutte queste persone nel video, però c'è anche Franz che mi sta tipo come una volta io e
1: boh, sta gaslightando peso.
0: Voglio sapere la sua opinione.
2: Allora, Rivers Cuomo è uno dei più grandi cantautori della storia.
1: Quando parte con un complimento così grande,
2: no, no, no, ma è che così, andare a così. È così, solo che i Wizard sono ogni tanto rinchiusi in questa specie di bolla, e questo è un esempio in cui questa canzone è meta Wizard, cioè
0: sì.
2: Tutto l'album, ma soprattutto questo pezzo, parte dall'idea che lui era assolutamente disilluso dal fatto che gli ultimi EP che hanno fatto, ogni volta che ne usciva uno c'era sempre meno ascolti.
0: Okay.
2: E quindi ha ragionato nell'idea del dire: alla fine la gente vuole qualcosa di nostalgico, vuole la stessa cosa, e quindi adesso farò una canzone che è la stessa cosa. E questo pezzo è Undone, che è il loro primo singolo, è esattamente la stessa struttura, la stessa tipo di canzone, ma è proprio, è come se avesse fatto un remake,
0: sì.
2: E parla del fatto che il testo originale era I'm the CEO, cioè lui dice: io sono l'artista, ma allo stesso tempo mi sento come se fosse il CEO, cioè il capo dell'azienda Weezer, che dovrebbe fare gli interessi dell'azienda, che è continuare a sfornare pezzi che sono sempre uguali,
0: sì, sì.
2: Non nostalgici.
0: No, ma il discorso è
2: e infatti il video è quello di Undone, ci sono tutte le cose nostalgiche, e la cosa divertente secondo me è che gli hanno fatto cambiare persino il testo, perché poi questo disco è molto collaborativo nei Weezer, anche qui ci sarebbe da parlare. Gli hanno detto: no, suona un po' cheesy dire I'm the CEO, here comes the CEO, infatti vedi il CEO. Quindi io, da fan dei Weezer, dico: ma lasciategli fare quello che vuole, lasciatelo sperimentare. Ha fatto molti dischi belli ultimamente, sperimentando molto, tipo Ok Human è bellissimo.
0: Io mi ricordo che ho visto una diretta sul canale tuo
1: che l'ha fatto Van Weezer.
0: Non l'avrei ascoltato se non così, e con un ascolto che non conta niente, però c'è queste due canzoni che ho sentito io, tre d'impatto, mi hanno detto: ok, mi ascolto anche il nuovo dei Wizard. Lì invece poi non so, il primo ascolto conta con
1: Van Wizard doveva essere una specie di tributo all'heavy metal, eccetera, quindi c'erano loro che giocavano il personaggio, quindi loro interpretavano un genere, è già un genere che magari non è prettamente nelle nostre corde. A me quel disco poi non è particolarmente piaciuto.
0: Immagino.
1: Se non per il fatto che l'ho comprato rubato. È bellissima questa storia. In un e c'era a New York, una delle ultime volte che sono stato, e vicino alla fermata della metropolitana c'era questo mercato improvvisato da questi homeless, e aveva tipo i dischi a $1, e tra i vari dischi aveva anche la copia nuova di One Wizard con ancora l'antitaccheggio attaccato, e ho fatto: ah, anche questo $1. Lui mi ha guardato e fa: no, questo viene $5. E ho detto: va benissimo comunque,
2: va bene.
1: E l'ho comprato e ho preso questa copia che aveva ancora l'antitaccheggio attaccata e probabilmente qualcuno l'ha rubato, l'ha dato a lui e lui l'ha rivenduto, e l'ho comprato rubato. È bello.
0: Direi che
1: sì, $5.
0: I Wizard stessi sarebbero contenti che chiudessimo lo spazio dedicato loro in questa maniera.
1: Discrubato, comprato rubato.
2: Però diciamo così, ci sono tanti bei dischi, nonostante quello che si dice, ci sono tanti bei dischi dei Wizard recenti, secondo me, non l'ultimo. Non il Gold Record che è uscito poco tempo fa. Mi spiace, scusate,
0: Denied by fans.
2: No, beh, c'è un pezzo bello che è Say Yes, che è il primo, anche lì gli hanno cambiato il testo, quindi questo disco qua è scritto soprattutto dal batterista, e quando è scritto dal batterista, che anche lui ha scritto dei bei pezzi, ma è uno dei più grandi compositori nella band, però c'è qualcosa che non va.
0: Ok, ok, messaggio ricevuto.
3: Beh, Franz, a proposito di grandi compositori, adesso parliamo di Jeff Burke.
2: Ecco, bravo, ecco. Questo è l'altro tema. Beh, però stiamo facendo grandi compositori, Rivers Cuomo, cioè... No, bene. Allora, l'altro disco che ho portato, che ho detto, vediamo se lo conoscete, mi ha dato grande soddisfazione.
3: L'abbiamo tutte e due.
1: Hai
0: messi
1: matchi.
2: Hai...
1: stesse edizioni in vinile?
2: Sì, è l'unica su Dirtnap, di solito fa vinile nero, quindi...
3: Dirtnap Records.
2: Allora, tempo fa avevamo detto, abbiamo citato Brooklyn Vegan, la compianta Brooklyn Vegan, dei dischi migliori del 2025 punk, e c'erano i Radioactivity con il loro terzo album Time Will Let Me Down. L'ho fatto uscire io e non mi ricordavo il testo,
3: pensate. Io me lo ricordo bene,
2: esatto. Radioactivity di Jeff Park, anche nei Market Man, anche nei Potential Jones. Secondo me la cosa incredibile è che quel disco di Radioactivity, che è il terzo, è molto influenzato dal gruppo precedente di Jeff, ovvero quello che ha avuto a metà tra i vari dischi di Radioactivity, che è questo gruppo che si chiama Lost Balloons. E nonostante sia Jeff e nonostante i pezzi siano gli stessi Radioactivity, perché Radioactivity sono pezzi di Lost Balloons e viceversa, quando io ero in tour con i Lost Balloons, perché sono stato in tour, suonavano i pezzi che poi sono diventati Radioactivity, questo disco non l'ha cagato nessuno. E infatti tu lo conoscevi questo disco qua?
1: No.
2: Esatto. Se tu adesso ascolti questo disco, che è Jeff Park e quest'altro ragazzo giapponese che si chiama Yusuke Okada, che è un genio incredibile, sia musicalmente sia come artista, è un famoso artista di New York che ha fatto anche questa copertina qua, ha fatto tanti altri lavori, dici, cavoli, ma questo è un disco dei Radioactivity. E anche soprattutto questo pezzo. Quindi ve l'ho portato per dire, se vi è piaciuto quello dei Radioactivity, che è su una grande etichetta italiana, però ho deciso di non fare autopubblicità per non risultare
1: amerete
2: questo disco su The Odd Records, che sono i Lost Balloons.
0: Proviamo,
3: vai. La traccia che hai scelto è
2: Not My Time.
3: Not My Time.

0: Rientriamo in studio, ragazzi, After the Party, la puntata numero 5. Come sempre vi ricordiamo di sottoscrivervi al canale e After the Party Radio su YouTube e anche di seguirci sui vari social, Instagram, Facebook, sulla radio chiaramente, come Radio Icaro Rubicone che ci ospita e Noi Radio. E detto questo, purtroppo ora invece dovevo portare un disco della tua etichetta, però soprattutto perché è un live che ho visto di recente che mi ha davvero fatto piangere, emozionare, è quello dei Crocodiles, che è un duo di San Diego attivo da direi moltissimi anni ormai, da primi anni zero più o meno, metà anni zero scusate, e siamo arrivati al loro settimo, ottavo album mi pare, e niente, l'ha prodotto il nostro amico Franz qua, Greetings from Hell.
1: Censuratissimo,
2: esatto, cioè, facci vedere il bis.
3: L'avevo portato
0: due copie.
2: Franz l'ha censurato di più.
1: Di sotto c'è la gamba che ti copre.
3: Questo è la copia che ho usato per fare i contenuti social,
2: okay,
3: dell'etichetta, no? E tra l'altro devo dire anche a me è piaciuto tantissimo. E sono sincero, sono molto sorpreso di quando loro hanno chiesto a me di far uscire il disco. Cioè, è proprio stata la botta di fortuna incredibile dove loro hanno detto...
0: È nata quando li ospitate il Punk Rock Raduno?
3: Poco
0: dopo.
3: È
0: stato il 2024, vero?
3: Poco dopo. Loro cercavano qualcuno che gli desse un po' di supporto. Perché per un gruppo americano, anche se è un'etichetta americana, e loro non ce l'hanno perché si autoproducono, se giri tanto in Europa devi avere una base in Europa. Ormai
0: sì. È
3: difficile per un'etichetta distribuire dall'altra parte dell'oceano per tutta una serie di ragioni. E quindi... un po' mi conoscevano, un po' qualcuno gli ha fatto il mio nome, quindi mi hanno contattato e sono stati... E tra l'altro fa vedere come anche un gruppo che ha avuto comunque il suo prime e anche è diventato anche abbastanza famoso agli esordi, e loro si autoproducono, si registrano da soli, sono molto ben organizzati. Cioè io non ho dovuto fare nulla se non dargli la struttura, ma loro sono fatti video super belli, sono fatti tour, sono fatti... il disco vende molto. Secondo me è un bellissimo disco. Non so se l'hai notato, e qua andiamo nel gossip, attenzione, dai. After the Party 2000 è un disco
1: 2000
2: è perché novella 2000, perché
1: novella 2000. Che sono fuori le
0: referenze, un attimo dopo.
3: È un grande break up record, è un grande disco di tanti pezzi, parlano di non so, di Strangers adesso, anche ripreso dai Weezer, perché uno dei componenti della band si è lasciato dalla sua ragazza, che è un'altra persona nota nell'ambiente musicale, molto nota.
1: Ma chi è?
3: Ed è stato il gossip degli anni scorsi, no? Perché questa persona poi si è messa con un altro personaggio molto noto, anzi super famoso della scena musicale.
0: E chi è lui?
3: Ma siccome non voglio fare gossip...
0: Ah, okay. No, lui non ce l'ho mai visto. Diciamo lei, ma diciamo lui.
2: Sono cose che si trovano su Google, bisogna che le diciamo.
3: Secondo me non si trova così, però lanciamo un
1: concorso. Li sai?
0: No, lei sì, ma lui no.
1: Dai, dici chi sono e lui vediamo le facce che fa.
3: Vai.
0: Vabbè, lei è la cantante delle Vivian Girls?
3: No.
0: Come no?
1: Ah!
3: Attenzione.
2: Ci sono un sacco di voci.
1: Non sei più Mati 2000.
3: Esatto.
0: Ah, ero rimasto...
3: Allora, diciamo... No, dai, facciamo così. Lanciamo un concorso. Per voi, fedelissimi After Party, se indovinate questo gossip, che noi non vogliamo dire perché non voglio rovinarmi l'amicizia con la band, vincerete... un pacchetto sorpresa della Wild Donny che vi spedirò in quanto io grande così fa.
1: Quindi qua tra i commenti il primo che ha quando esce, il primo che indovina e dopo verrà ricontattato direttamente da Franz.
3: E io capisco perfettamente che questo disco ti faccia piangere perché veramente c'è un sacco di cuori spezzati. Sai cosa mi fa piangere ancora di più? Che solo il 10% delle persone che ci guardano...
1: Bravissimo! Ci hai stirato tutte le puntate.
2: Finisci la frase.
0: Ci segui forte.
3: Ha schiacciato sul iscriviti e segui su e YouTube. Anche sulla campanella.
1: Su YouTube, fatelo.
3: Ma c'è solo il

0: 10
1: Ma perché se non prendiamo sta monetizzazione, tanto non monetizziamo lo stesso. Perché un podcast abbiamo girato e per la sigla ci cacano il cazzo.
2: Dobbiamo portare il Papa, così ci servono
1: soldi. Ecco. No, il Papa prossima puntata. Tengo il nome.
0: Però avere poi degli ospiti fighi e non questo qua, per piacere.
2: Bravo, questa era Steel Kids. Per finire in bellezza con, ma comunque, i
0: è un disco che sta dando grandi soddisfazioni. E guarda, sono veramente molto orgoglioso, al di là dei gossip. Quindi sì, grazie. Grazie per averlo scelto. Grazie per aver messo un pezzo che io non volevo mettere.
2: Figurati.
1: Ora andiamo un po' indietro, ma neanche
2: parliamo
1: di
2: sempre
1: tanto,
2: di concerti.
1: Sempre di concerti, perché bene o male questa puntata l'ho basato un po' sui live che ho visto ultimamente, non potendomi muovere tantissimo l'estate, e guardo i concerti qua vicino, e al Bayfest ho visto un live grandioso dei Suicide Machines, eccoli qua, e l'ho preso un po' come spunto di riflessione. Sei stato io e Cece tutto il tempo vicini e non rimanevo così incantato da un live set da veramente tanto tempo. E sai quando una band te la guardi tutta dal vivo? A noi penso che ci capiti sempre un po' meno, che siamo un po' quasi degli addetti, sì, se non quasi, che ci lavoriamo anche, eccetera. E mi capita sempre meno di essere rapito da un live. I Suicide Machines ce l'hanno fatta. E voi vi è capitato ultimamente di una band che siete andati lì con la curiosità e poi siete rimasti per tutto il live proprio a mascella aperta?
2: Io ti parto con i Suicide Machine, perché comunque l'ultima volta che è successo anche a me, ero lì di fianco a te, e tra l'altro sdoganiamo il fatto che Kanzi ascolta delle band ska dal vivo.
0: Ormai
2: no, parlavamo anche
0: solo ska ormai.
2: Abbiamo parlato poco, perché in realtà guardavamo il concerto, del fatto che loro e i Link 80 hanno un po' quello scappo sul dark cupo,
1: sì,
2: in un po' una categoria a parte, se vogliamo. E a me hanno divertito, ho riconosciuto della professionalità, mi hanno preso anche
1: in
2: me.
1: Forma proprio fisica.
2: Non mi aspettavo che fosse, diciamo, la band che mi piace di più dal vivo del Bayfest di quest'anno. Insieme a Get Up Kids mi sono piaciuti un po'.
1: Voi vi è capitato io recentemente anche a te, Andre?
3: Purtroppo è l'unica giornata che non sono stato, quindi mi...
1: No, ma band che ti hanno rapito.
3: Sì, io esco un po' dal nostro ambito,
1: tipo
3: Divine Comedy, che ho visto a Milano a febbraio. È stato un concerto bellissimo.
0: Io devo dire che più una band singolo è il contesto che mi emoziona e mi fa rivivere quella purezza proprio dell'essere contento di un concerto, no? Che non è ai festival, non è nelle situazioni standard, ma quando vedo vedere band più... del giro più giovane o inesperte o comunque quelle tutte, non so, e ci sono situazioni particolari, ad esempio c'è questa band di Como che si chiama Dick Complainers, che sono,
1: sì,
0: molto giovani, e
1: sì,
0: hanno suonato al Punk Rock Raduno. Ora stavo lavorando, ero al Punk Rock Raduno, quindi ero molto preso, e è vero che mi emoziono spesso al Punk Rock Raduno, però loro è una band proprio che ho visto così giovani, suonavano presto il pomeriggio, era pieno di gente per loro, e vedevo proprio tutte le persone che non li conoscevano e non dovevano neanche essere lì, che entravano sempre di più, e dicevo, cavoli, che sogno stanno vivendo questi ragazzi, no? Nel senso, suonano in un gruppo da poco, hanno 20 anni, sono fantastici, perché veramente, ecco, loro erano uno dei pezzi che volevo portare, e magari la prossima volta, Dick Complainers, gruppo meraviglioso, però in generale tutti quei gruppi giovani, tutto il giro BBC, tutto quel, i Metapalooza Festival, così, quando vedo quei concerti lì, soprattutto di band così inesperte, che hanno il loro giro, che riscoprono cose, quel feeling mi piace molto.
2: Mi piace che, sì, Fraz, stai portando l'asticella sulle band giovani. Se è capitato in una puntata, per sbaglio, mi sembra di vedere, abbiamo portato delle band un po' old school, storiche,
1: sì,
2: però di solito la spingiamo molto anche noi da quel lato,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: per me è una cosa fondamentale.
1: Andre, tu che sei il fan numero uno degli Operation Ivy, io secondo me loro in questo disco potevano essere i nuovi Operation Ivy, poi la carriera è andata diversamente, come la vedi?
4: No, sono parzialmente d'accordo, perché i nuovi Operation Ivy, come dice Fat Mike, sono la miglior ska band della storia, quindi arrivare lì per me è tosta, però...
1: Per me questo disco poteva essere quasi a livello, e ne deduce il fatto che in un concerto fatto a distanza di tantissimi anni, questo è del, adesso non ho la data esatta, di Destruction by Definition, comunque 96, quindi per 30 anni è stato l'album più suonato dai Suicide Machines, che non hanno più toccato questi picchi, e tra questi picchi c'è il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Island, e capirete perché.

0: dangles on a string like slow spinning redemption.
1: Ok, abbiamo ascoltato Vindicated.
2: No, scusa,
1: non abbiamo ascoltato
2: non
1: niente.
2: Ho detto che
1: tenimi quando andiamo, Madi.
2: Vai, scusa.
1: Vado, va bene, abbiamo ascoltato Vindicated dei Dashboard Confessor. Perché ho portato i Dashboard Confessor con Vindicated? Per due motivi. Uno, perché è uscito il nuovo Spider-Man. Adesso che registriamo, magari va in onda che è passato un po' di tempo, però ha sbancato i botteghini, è stato il film più visto quest'estate.
3: Che è Spider-Man adesso, l'uomo ragno?
1: Adesso è Tom Holland.
3: Ok, lo conosco anch'io.
1: Esatto, e la canzone che abbiamo ascoltato è del periodo della trilogia di Sam Raimi, la più amata da qui di tutti. Tutto
3: ma
1: è
3: sicuro?
1: Mondo. Vabbè, la più amata in generale in realtà.
3: Tra l'altro lui è attore incredibile.
1: Secondo
3: era.
1: Sondaggi, Maguire.
3: Sì, che lui si è mezzo ritirato, adesso fa il figo e basta.
1: Oddio, fa il figo e basta, non so.
4: No, è vero, è fatto il cameo, spoiler.
1: C'è in un in uno Spider-Man dove ci sono tutti e tre.
4: E forse si vocifera che sarà anche
1: negli Avengers,
4: nel
1: no,
4: Doomsday nel prossimo, okay. Si vocifera
1: e niente, va bene, ok, non è questo Spider-Man qui, è questo qui. L'altro motivo è per flexare il disco è così con Spider-Man, fa ridere.
3: L'altra 10 canzone, pollici tra l'altro,
1: sì, è strano, solo questo di sto formato. E nell'altro lato c'è una canzone di Danny Elfman, quindi della colonna sonora, quindi ho a tutti gli effetti un disco di Danny Elfman.
4: Tra l'altro dobbiamo anche
1: carino.
4: Dire forse
1: vabbè,
4: il film
1: testo,
4: di
1: cose,
4: di
1: è rosso, sì, dai, il film è una bomba e quindi niente, è molto carino. E questo l'hanno fatto, questa riedizione, nel 2024, quindi è abbastanza recente. C'è una storia dietro l'acquisto di questo disco, tra l'altro l'hanno fatto nel 2024, una volta non c'era questa fame di vendere dischi, cioè il pezzo del 2005,
3: 2004,
1: sì. E questa in realtà era uscita nella deluxe version di Dusk and Summer 2006. Non ha venduto molto, solo troppi anni dopo hanno pensato di fare il vinile. Io ho ordinato album nuovo dei Dashboard tipo 2-3 anni fa e volevo anche una felpa, un gadget in più. Ho comprato la felpa, mi è arrivata in due tagli più piccola, ho mandato l'email indietro, ho fatto vedere la foto che era una S invece che un L, guarda, le abbiamo finite, te l'abbiamo mandata perché ho detto ok, non è la mia taglia, scegli qualcos'altro dal merch. Questo è uscito nel frattempo, quando ho preso la felpa non c'era e costava di più, me la dai lo stesso, sì, e mi sono beccato questo, è una felpa piccola.
4: Che happy bello, ending. Che the bello però quando ordini le cose il customer service.
3: Sì,
4: è
3: sì,
4: umano,
3: in America
4: no?
3: Di sì, solito. Sì.
4: Attenzione, esatto. No.
3: E in America sul customer service non cazzeggiano.
4: Eh sì.
1: E pollice su per
4: e poi si parla dell'uomo ragno, cioè di Spider-Man adesso, scusate.
1: Sì, sì, questa poi in realtà quindi, nei crediti, cioè, finali, non è durante il film la canzone.
4: Può essere, cosa, però avete parlato prima del Papa, però Spider-Man.
3: Certo. Sì, sì, sì.
1: Sì, no, certo.
3: Ma avere un'etichetta e seguire il customer service magari non capita molto, però è una grossa rottura di coglioni.
4: Sì, infatti io lo delego a questo mio amico che conosciamo, che è Simone Rensid,
3: che è la persona meno paziente del mondo, tra l'altro.
1: Infatti, per no, quello no, lo era già.
4: Nonostante sia rabbiomane e meno paziente del mondo, in verità, essendo lui un collezionista e fantoso, è molto gentile,
3: empatico verso
4: i collezionisti, infatti è amatissimo.
1: Salutiamolo Simo, però sì.
3: Tutte le puntate bravo. Parliamo di Simo Renzi.
4: Molto bravo, anche perché soprattutto non è facile ultimamente con tutti i problemi che hai tra spedizioni oltre oceano eccetera eccetera, e spedisci un pacco d'estate e ti arriva piegato perché fa troppo caldo, le poste te lo perdono, cioè sono tante le problematiche, anche perché avere un'etichetta indipendente, spedire i dischi oggigiorno, tutti si aspettano che tu sia Amazon. Cioè che il giorno dopo arrivano e non capisci, cioè non c'è tanta consapevolezza.
1: Beh, però anche come cioè, Amazon è qui, Simo Renzi è qua.
3: E qual è, curiosità sull'etichetta, la percentuale bene o male che va in distribuzione, quella che invece riuscite a gestire voi?
4: Guarda, in generale un disco va bene, tipo questo ecco. Di Crocodiles ha avuto, è stato stampato l'edizione europea in 500 copie, secondo me ne abbiamo fatte fuori noi direttamente, cioè retail al pubblico, cioè quelle vendute nel nostro shop, secondo me almeno un centinaio, che è tanto. Che
3: e
4: è
3: immagino e funzioni anche quando poi fate le serate, tipo sono venuto a vedervi quest'estate,
4: sì,
3: che avete
4: sì,
3: fatto
4: sì, sì, sì.
3: La Wild Honey Night, bellissima,
4: sì,
3: tra
4: sì,
3: l'altro
4: sì, sì, sì.
3: A Marina di Ravenna all'Anabi, e lì immagino che ho visto che molti sfruttano l'occasione anche per comprare il catalogo.
4: Esattamente. Gli eventi per un'etichetta ultimamente sono molto importanti. Anche
3: così ti risparmi le spese di spedizione. E poi puoi comprare direttamente da Frank Barcelli il disco della Wild Honey.
4: Sì,
3: e che Kaiser,
4: ma poi noi siamo famosi per tenere dei prezzi bassissimi, ma veramente, cioè, tipo, siccome l'etichetta è no profit, tutto quello che entra viene rimesso alle band, viene reinvestito nelle band. L'idea è, la gente non ha più la possibilità di comprare un disco semplicemente take a chance, no? Cioè tipo provare qualcosa, no? Perché costa un top. Cioè compri un disco, costa 30-40 euro, una cosa. Allora l'idea è la nostra etichetta, cerchiamo di fare in modo che anche una persona che ha pochi soldi magari dice ok, compro questo, tant'è che facciamo, non so, un disco 15 euro, due dischi 25 euro,
3: wow,
4: due dischi 35, sì, sì. Ci guardano come dei pazzi, ma invece siamo noi a pensare che gli altri siano pazzi. Quindi è quella situazione in cui ci guardiamo un po' male con il resto della discografia, ma io sono convinto che sia nel giusto. Quindi tutto, esigete i vostri dischi economici.
3: E ho visto le litigate sui prezzi che hanno fatto una.
4: Quando ho litigato quei prezzi?
3: No, dai, con Simo che dovete fare quel box set.
4: Ah, sì.
3: Dei Pee-wee's. E te volevi fare un prezzo che non aveva senso. E Simo, sì, no, perché, no! Si è incazzato molto.
4: Ma,
3: perché...
4: ma Simo ha ragione, sì, perché sì, sappiamo i costi e cosa. No, no, però sai, ripeto, è la nostra passione, no? Non dobbiamo farci soldi. Se volessimo fare soldi con l'etichetta, potremmo farlo probabilmente, magari, forse, però dovresti ragionare in un altro modo. Dovremmo ragionare su edizioni, dovremmo ragionare sul prendere una percentuale dalla band rispetto a una serie di altre cose. Ma è lo stesso con i concerti, no? Cioè guarda come adesso i festival, i locali cercano di prendere una cut del
3: merch,
4: cioè tutto un modo per cercare. Quello è l'essere il CEO, volendo citare River Cuomo nei Weezer, no? Nel senso, hai quella modalità che sai che dovrebbe essere quella imprenditoriale, hai quella da fan e da artista. Secondo me la scena indipendente dovrebbe ragionare da indipendente.
3: Che poi è il concetto che abbiamo qua dietro After the Party Radio, perché qua ci siamo messi noi quattro con le nostre conoscenze, con Andre dietro la camera, l'esperienza radio di Madi, l'esperienza social di DJ di Cece, io con YouTube, e a parte abbiamo messo insieme ed è venuto fuori questo, certo. E quindi da zero siamo riusciti a fare questo mettendo la fortuna del nostro tempo e la nostra passione, e sta venendo fuori un progetto come questo e siamo contentissimi perché questo è il risultato della passione. Poi rientrarci con le spese magari in futuro, certo, ci abbiamo a rientrarci, però certo, per il momento diamo il nostro tempo. E io non so gli altri, ma per esempio quando vengo in radio sono mega felice, penso che sia una vittoria.
1: No, c'è gente che viene da Bergamo.
4: Pensa che matti. No, però, cioè, siamo tutti d'accordo, penso, che se qualcuno fa quello che ama e diventa famoso e ci fa i soldi, Green Day, Rancid,
3: sì,
4: se lo merita e siamo tutti contenti. Tuttavia, chi fa queste cose e pensa solo al risultato economico, si dimentica o non vede quello che è veramente il guadagno che almeno noi tutti abbiamo nel fare la radio, i contenuti, l'etichetta, che è colmare quel buco che sentiamo dentro, cioè quello impagabile, cioè non ci sono soldi al mondo che ripaga questa cosa qui, noi amici che siamo qua sudati a fare questa roba, cioè ci ricorderemo questo, capito?
3: Braccio a braccio sudato, siamo il cazzo di 24 agosto che stiamo registrando.
4: I bomboloni che mi porterete a prendere dopo questa alla puntata grande, che mi avete promesso,
1: l'urale, i bomboloni.
3: I bomboloni.
5: Allora dai, facciamo presto che i posti chiudono.
3: No, tutta la notte. Madi pensava che con Franz Barcella rimanere nei tempi. Io voglio la puntata di 3 ore, porco sì, due.
4: Sì. Scusate, vergognoso. No,
5: perdonatissimo, guarda. E un'altra cosa che facciamo, oltre a appunto ascoltare anche band emergenti, ma anche darvi un'idea insomma di quello che ci circonda, di comunque eventi che si organizzano anche in questa zona, che riguardano il punk rock, uno riguarda i Ball Brigade. Infatti, per chi ci ascolta su Radio Icaro, vale a dire nella data di mercoledì 26 agosto, sa che sabato 29 ci saranno in concerto proprio il gruppo di Torino.
3: E ci troverete probabilmente tutti e quattro.
5: Noi tutti a fare un po' i complimenti o a salutare chi ci sarà. Perché io ogni volta che vado da qualche parte c'è qualcuno che mi ringrazia per After the Party. Ve lo dico, sapete che anche voi vi capita questo, quindi ci sarà qualcuno anche là, speriamo.
3: Che ci sono!
5: E niente, con loro ci saranno Placcaggio e Allerta ad aprire il concerto. E niente, vi aspettiamo. Io vi dico che questo album, perché non si sa mai, secondo me è un bel compromesso fra punk storico, classico, però anche con È uno sguardo all'indie, perché ci sono anche featuring come quelli di Giancane, Claver Gold, Willy Peyote e soprattutto Fast Animals, Low Kids, secondo me.
3: È stato il nome che... l'argomento più discusso di tutto l'anno nell'ambito punk rock, perché è la band ora come ora punk rock italiana più importante, Sunny Bull Brigade, e hanno fatto un album...
4: Meritatamente,
3: perché A parer mio il fuoco non si è spento, è il disco più bello punk rock italiano degli ultimi 10 anni, e... questo disco è un po' diverso, io preferivo prima, ma apprezzo tuttora quello che stanno facendo i Bull Brigade e sono contento che riescano a portare tanto pubblico all'interno del punk rock. E loro comunque rimangono dei super regas, anche te ci hai lavorato tantissimo, io ho a che fare, c'è proprio un rapporto di amicizia con alcuni membri, quindi gli ci vuole un grandissimo bene.
4: Assolutamente, guarda, ti dico dall'alto punto di vista, al di là dei pezzi che fanno, che è la cosa più importante, come si comportano.
3: Sì.
4: Cioè io ci ho avuto a che fare per il punk rock raduno.
3: La possiamo dire quella storia?
4: Sì, dai, va bene.
3: Dai, diciamo. Raccontala te, okay. È fatto però.
4: La faccio molto molto breve. Vai. È l'unico gruppo che mi è mai capitato in 20 anni di organizzazione concerti in cui ci siamo sbagliati a dare il cachet. Perché siamo persone molto professionali.
3: Perché avete la comunicazione
4: sbagliata. E gli abbiamo dato più soldi in una busta di quello che dovevamo prendere. E loro sono probabilmente l'unico gruppo che ci ha riportato dei soldi dicendo: vi siete sbagliati, siete dei coglioni, tenete i soldi. E questo spiega tanto, no? E diranno anche parecchi soldi in più. Quindi...
1: di solito finiscono tipo sul Corriere della Sera, no? Quando riportano dei soldi e la polizia è contenta.
4: Secondo me se lo meritano per quello che scrivono, per la comunità che hanno creato intorno a loro, ma anche per come si comportano. Perché abbiamo citato tanti nomi dell'indie italiano che hanno management odiosissimi. Cioè se c'è una cosa che io non sopporto è come si comportano certi management o anche artisti italiani rispetto a richieste sia economiche che di camerino, ma anche di atteggiamento, anche se fanno meno numeri dei Bull Brigade. Invece i Bull Brigade, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento e del comportarsi con le altre persone, sono sempre rimasti persone della nostra scena, e quindi kudos a loro.
5: Ascoltiamo Prendere Fuoco, ragazzi.

0: questo è After the Party, ovvero quattro ragazzi sudati che in uno studio si divertono un sacco suonando musica che non caga nessuno, ma che caghiamo noi. Per celebrare questa cosa della radio, abbiamo detto prima che ho fatto 11 anni di volontario, abbiamo detto, se dovessi pensare a un momento magico di quella radio e un tributo da fare, penso a questa band, perché tot anni fa ho avuto l'immensa fortuna, cioè la Dea Bendata ha guardato giù e ha detto, tu sfigato, puoi avere un momento di magia, puoi avere un momento di fortuna nella tua vita, ed è stato quello di andare in tour con le Muffs, ovvero uno dei miei gruppi preferiti, nonché secondo me cantante e chitarrista e songwriter femminile migliore della storia della musica per quanto mi riguarda. Sono andato in tour con le Muffs e alla data di Brescia coincideva col fatto che facevo la puntata, e quindi l'ho invitata a venire a essere intervistata, le ho dato una chitarra acustica e ha regalato uno dei momenti più belli della mia vita, ovvero lei che suona davanti a me nella mia trasmissione dei pezzi in acustico.
1: Wow.
0: Kim Shattuck, cantante e chitarrista dei Muffs, purtroppo scomparsa per un brutto malore tanti anni fa, mai dimenticata, ci ha lasciato un'eredità di dischi tutti bellissimi di cui ancora si parla. È uscito quest'anno un loro live, che in verità è un live alla radio, guarda caso, che è Fort Apache, una radio storica, un format storico di concerti alla radio di Boston. Questo in particolare è un live che avevano registrato nel 95 in piena promozione del loro disco Blonder and Blonder, che è il secondo, che è quello che avrebbe dovuto lanciarli se non ci fosse stato una cosa chiamata Dookie, perché esatto. Rob Cavallo, che aveva prodotto il secondo bellissimo disco dei Muffs, Blonder and Blonder, mentre registrava Blonder and Blonder, ha ricevuto la cassettina demo dei pezzi di Dookie e ha detto oh wow, e le cose sono andate diversamente. Tuttavia, se devo dire una persona con cui, e io ho avuto la fortuna di essere in tour con tante band, tanti artisti un po' famosi, poco famosi, tanto famosi, ma una persona così talentuosa e magica come Kim Shattuck, che onestamente devo dire non l'ho mai più vista. Quindi andate a prendervi questo disco live dei Muffs. È uscito, questa qua è la versione super limitata in vinile giallo su Omnivore, ok? Sono praticamente tutti i pezzi o del primo dei Muffs o soprattutto i Blonder and Blonder.
2: Quanti pezzi?
0: Sono 14 pezzi, credo che 10 o 11 siano proprio di Blonder and Blonder. È andato sold out subito, è uscita una ristampa con un'altra copertina e senza vinile colorato, sempre su Omnivore, cioè quindi questa è l'edizione che con questa copertina vedrete solo per i Record Store Day. Il pezzo che ho scelto è un pezzo di Blonder and Blonder, Andy Tall, che è il pezzo che ha suonato alla mia trasmissione radio. Trovate il pezzo su YouTube, se cercate The Muffs, Radio Bamo, Radio, cose del genere, o acustiche, lo trovate.
1: Mettiamo il link qua in puntata, lo cerco, sì, chi lo vede da YouTube avrà il link qua sotto.
0: Pezzo meraviglioso, pezzo che dall'alto sembra un pezzo proprio felice, in verità parla purtroppo di una sua amica scomparsa che si è suicidata durante una festa, After the Party appunto, e quindi tutto torna. E cosa vogliamo ancora dire? Pezzo coverizzato anche dei Queers, quindi un altro band del cuore, e quindi questa è dedicata a Kim e a tutti i fan delle Muffs, perché avere un disco delle Muffs nel 2026 è una grandissima notizia.
2: Fighissimo.
1: Sì. Prendo la palla io e rimango a band che ho visto recentemente, e se devo mettere il secondo posto per quelli che ho visto appunto al Bayfest, un gruppo che ho la fortuna di vedere praticamente ogni anno viaggiando molto in autunno, e non passano praticamente mai dall'Italia perché gli Hot Water Music in Germania, il Meet e l'Europa fanno numeri veramente straordinari, roba da arene da 2000 persone, mentre qua abbiamo visto che i numeri sono totalmente diversi per gruppi come loro. Band storica, diciamo quel gruppo che forse più si accosta a quella corrente che un tempo fu chiamata org core punk, la community che si sviluppò all'epoca, prima abbiamo parlato di Brooklyn Vegan, quindi siamo ancora molto tempo, punknews.org, e ha avuto tanti momenti, e ora li abbiamo in questa versione. Gli Hot Water Music stanno vivendo una nuova giovinezza con l'innesto di Chris Creswell dei Flatliners, che rimane con Flatliners, se ne parlerò, mio disco preferito dell'estate, porterò una prossima puntata, ma sta facendo anche grandissime cose con gli Hot Water Music, e ho scelto questo pezzo, Menace, che adoro sinceramente,
2: E poi sono due album in realtà che c'è. Che
1: sì, due album che c'è.
2: C'è molta gente che ha scoperto che questa cosa qui non gli è arrivata. E vedendo le mie foto, i miei video al Bayfest, mi hanno detto: ma quello dei Flatliners. Sì, è importante dirlo perché secondo me ha cambiato tantissimo la band in meglio, o comunque rinnovata. E dai, è figo, la sua voce è totale.
1: Quando possiamo far vedere un bel vinile, non ci tiriamo mai indietro. E qui abbiamo per Andit Records questa edizione limitata in leaf green, o meglio verde foglia. Mi sembra il verde di una foglia.
0: Sembra verde a me.
1: Se guardi bene, un po' contro luce c'è
0: un po' di leaf.
1: È un po' fogliato. Lo passiamo a Andit Records come leaf green o semplicemente green? Ditemi voi e fateci sapere voi nei commenti.
0: Io lo chiamerei verde marmorizzato. Smeraldo
3: green.
1: Però quanto è più figo leaf green. È bello.
0: Sì, è vero, perché non c'è un marmo, ovviamente. Hai ragione.
1: Menace.

0: Vado. Ok, questa era Phoebe Bridges con Lost Boys. È appena uscito, fresco fresco, l'album Lost Weekend. Tutto bello curatino. Non so se si riesce a vedere, ci sono delle robe tipo infraluce, delle rilevanze, non ci sono delle foglie. E c'è dell'argento, c'è adesso non lo sto a sfogliare, però stracurato, mi piace tantissimo, mi dispiace non aver preso il disco, tutti i dischi suoi, io il CD. E niente, a proposito di cantautrici, tu nominavi la tua preferita dei The Muff, e la mia preferita è Phoebe Bridges, cantautrice, si cambia proprio tutto ambito, non si sa più del punk, qui è folk, malinconico, e ovviamente con qualche venatura emo e pop. Ci sono anche del polistrumentale, cioè non è lei con la chitarra, ma full band. Questo album, 16 tracce, lei non usciva da 6 anni con un album, questo è il terzo. E non è la mia canzone preferita, ma è il primo singolo. Vedo che sta girando un sacco la canzone Bobby. Secondo me questo la vedremo, vabbè, super mainstream, insomma, un altro pianeta. E secondo me vedremo una pioggia di Grammy, poi pronto a essere smentito quando sarà ora. E rimettiamo Bart, il pezzettino che l'avevo detto, secondo me come artista e folk la vediamo pluripremiata. Sento un casino il pezzo e di solito con queste ballad tristi Madi mi lascia la chiusura, invece stavolta tocca al buon Franz.
1: E invece proprio perché volevo farmi cacciare mettendo qualcosa che mi hai anticipato, mi hai messo in contropiede, perché anch'io volevo mettere una roba folk, country, malinconica, cosa.
2: Ma stai per passare un disco magnifico, invece.
1: Sì. Sto parlando della mia vera ossessione, cioè se dovessi pensare a un gruppo che mi ha cambiato la vita e mi ha reso felice e mi ha reso triste e mi ha confortato e mi ha fatto felice, tutte queste cose insieme negli ultimi 10 anni, è lui, Cutworms, ovvero Max Clark, che è questo ragazzo di Brooklyn, originario dell'Ohio, che incide dischi che secondo me sono meravigliosi, meravigliosi. Questo è il penultimo, perché l'ultimo è uscito circa un annetto fa,
2: no,
1: schema Transmitter,
2: tre mesi fa,
1: sì. Transmitter, prodotto inizio da primavera. Jeff Tweedy dei Wilco, ma siccome noi non vogliamo dare nessuna connessione con Live Nation, non parleremo di un disco prodotto dal cantante dei Wilco, ma questo
2: è
1: ancora più bello, ovvero è il disco Cutworms dei Cutworms, Everly Brothers, Brian Wilson, Beach Boys, il rock and roll anni 50, il songwriter migliore, cioè secondo me lui, questa persona qua, è il miglior songwriter della storia della musica in questo momento, persino migliore di Rivers Cuomo, persino migliore di... qual è il migliore cantante?
3: L.G. Bull Brigade.
1: Sì,
2: Paul Wester,
1: sì.
2: Per
1: no. Anche di L.G. Bull Brigade. E niente, quindi sono quei pezzi che ti rendono triste ma felice allo stesso tempo. Questo disco in particolare sono felice e sono convinto che tu. Si fa tanto parlare anche del power pop moderno, perché c'è una rinascita di un certo tipo di 70s, sì. Power pop, ovvero i Lemon Twigs, sì, gli Uni, sì, Boys.
2: No. Poppiamo molto,
1: ci sono gli italiani, sì. Radio Days, che secondo me sono a quel livello lì. E tuttavia, di quel giro lì newyorkese, lui, che è un po' un outsider e ha suonato con tutte queste cose qua, è assolutamente così. È uno di quegli artisti che è molto amato dagli altri artisti. Sì, a caso Jeff Tweedy, sì, sì, sì. E quant'altro. Quindi questo è il modo per salutare i miei amici qua di After Party.
2: Grazie.
1: Perché si chiama Ballad of the Texas Queen King, e sono sicuro che vi piacerà, vi renderà, è proprio, questo disco qua ti fa pensare a quando ritorni a scuola dopo che sei stato d'estate e le notti si fanno sempre più buie, no? E le notti buie d'estate sono confortanti, invece le notti buie di quel periodo lì iniziano ad essere un po' paurose, fredde, non sono più così confortanti. Ti fa pensare a quel momento lì in cui magari sei sul pullman e magari c'è la ragazza che ti piace, che passa sul pullman e non ti sai dichiarare. Quella roba lì è tipo le sensazioni che ti danno questi dischi. Quindi...
0: sta per ricominciare la scuola, esatto. I collegamenti mi hai spostato.
1: Voi ce l'avete una ragazza che guardavate sul pullman per andare a scuola?
2: Certo.
1: Non rifiutate.
2: Certo.
1: Tutti ce l'avevano, o ragazze o ragazzo, immagino, quindi a seconda di che
0: ricordo. Sì, sì. Cioè, di default la mettono sul pullman quando c'è la
2: parte. È il papa che la mette.
1: È il papa. È tipo il marketing dei pullman.
0: Certo, cioè, come il parafanghi.
1: Che poi sono persone che poi non vedrai mai più nella tua vita.
0: No, perché non è mai uscita dal pullman lei, probabilmente.
3: E adesso ragazzi, è stato veramente un piacere fare questa puntata, ma abbiamo un ospite che mi sono tenuto qua fino all'ultimo.
0: Paurissima.
3: E quindi ecco a voi Papa Leone!

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai!
3: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
4: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. You Don't Know Me, John Surgi and the Haymakers. The Worry Boys sono ed erano un gruppo di cinque elementi formatisi ad Austin in Texas nel 2020. Si sono fatti conoscere esibendosi come artisti di strada agli angoli di Austin, guadagnando giorno dopo giorno quella popolarità all'interno del circuito locale che gli ha permesso in breve tempo di ottenere il posto di resident band al Continental Club, uno dei club più prestigiosi di Austin. A causa di un forte stress, però, dovuto ai ritmi incessanti dei tour, la band si sciolse nel 2007, lasciandoci un catalogo di 5 album e ogni tanto si riunisce in occasione di concerti speciali, anniversari ed esibizioni nei club del Texas. La notizia straordinaria è che i Worry Boys hanno pubblicato il 25 agosto di quest'anno un nuovo singolo, Ain't No Good, un preludio a un nuovo album che sarà intitolato Dark Horse, la cui uscita è prevista per il 6 novembre. Alla fine di agosto del 2026 hanno anche collaborato per alcune date dal vivo insieme a Charlie Crockett. Ben ritrovati, The Worry Boys, Ain't No Good.

Good, The Worry Boys, un graditissimo ritorno dal 2007 a 20 anni di distanza dalla loro ultima uscita discografica. Il 16 di settembre si ricorda il Mayflower Day, si celebra per ricordare il viaggio che vide 102 viaggiatori inglesi partire proprio il 16 di settembre del 1620 da Plymouth in Inghilterra, attraversare l'oceano e sbarcare dopo 66 giorni di navigazione, esattamente il 21 novembre sempre del 1620, nell'attuale Cape Cod in Massachusetts, per fondare una colonia nel Nuovo Mondo, stabilendosi nella regione che oggi conosciamo come New England, che comprende Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont. La Mayflower fece una fine ingloriosa, perché dopo aver effettuato il viaggio di ritorno in Inghilterra fu venduta come rottame nel 1624. Steve Earle e Del McCurry, Pilgrim.

Pilgrim erano Silver da McCleary. Douglas Riley è originario di Goshen in Indiana. Ispirato da sua madre, ha incominciato a prendere lezioni di pianoforte quando frequentava le scuole elementari. Al liceo si è unito alla banda musicale e poi successivamente al coro della scuola. Dopo il liceo ha frequentato la Ball State University, dove ha formato la sua prima band. Nel settembre del 2001, mentre tornava da un concerto che aveva tenuto a Fairmont in Indiana, avrebbe dovuto imboccare l'Interstate 69 verso nord per tornare a casa sua a Goshen, ma all'ultimo istante ha imboccato invece l'ingresso sud, quello che porta verso Nashville. Aveva in tasca $200, un cambio d'abiti e l'indicatore del carburante del truck era rotto. Una volta a Music City ha comunicato la decisione ai suoi genitori e grazie all'aiuto di alcuni parenti è riuscito a trovare un appartamento e poco dopo un lavoro. Subito dopo il suo arrivo ha iniziato ad esibirsi in alcuni dei più importanti e leggendari honky tonk bar di Lower Broadway e si è concentrato sulla scrittura delle sue canzoni. Douglas Riley è uscito con un nuovo singolo, Ride With You.

Right There With You per Douglas Riley. Il 16 settembre è il giorno dell'indipendenza messicana, celebra la dichiarazione di indipendenza dal Messico alla Spagna. Il Messico fu una colonia governata col pugno di ferro dal Regno di Spagna per oltre 300 anni. Il 16 settembre del 1810 un prete cattolico della città di Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, ne ebbe abbastanza dell'oppressione e suonò la campana della sua chiesa, chiamando a raccolta tutti i cittadini e pronunciando un discorso diventato noto come Grito de Dolores, col quale chiedeva la fine del dominio spagnolo. Questo diede inizio alla guerra di indipendenza messicana, che durò poco meno di 11 anni, fino a quando il 24 agosto 1821 la Spagna si ritirò e riconobbe ufficialmente il Messico come paese indipendente. Padre Hidalgo è conosciuto come il padre dell'indipendenza del Messico e in questo giorno il presidente del Messico suona la stessa campana che Padre Hidalgo usò nel 1810 e recita il discorso del Grito de Dolores in diretta radio e TV. Edgar Galeano invece quest'oggi ce lo canta, El Grito de Dolores.

Radio Play. Dylan Carmichael è stato acclamato dalla rivista Rolling Stone come la giovane star più convincente della musica country dai tempi di Chris Stapleton. È nato e cresciuto a Bergen in Kentucky e proviene da una famiglia di musicisti. Suo zio Eddie Montgomery è membro, infatti, dei Montgomery Gentry. Ha iniziato a suonare la chitarra quando aveva 12 anni e a 17 lui e la sua famiglia furono contattati da un rappresentante della casa editrice The Sound Factory, che incoraggiò Dylan a trasferirsi a Nashville. Nel 2018 il produttore Dave Cobb produsse il suo album di debutto Hail on Angel e nello stesso anno ha fatto il suo debutto al Grand Ole Opry. Nel 2021 ha pubblicato Son of A, che ha totalizzato oltre 13 milioni di streaming su tutte le piattaforme. Il suo catalogo al momento vanta complessivamente oltre 140 milioni di streaming ed è appena uscito il suo ultimo singolo High Ground, Dylan Carmichael.

Dylan Carmichael, High Ground. Il 16 di settembre del 1970 fece il suo debutto sul circuito regionale televisivo britannico ITV UFO, la serie televisiva di fantascienza ideata da Jerry e Sylvia Anderson, realizzata tra il 69 e il 70, serie che comprende 26 episodi di circa 50 minuti che esordì in lingua italiana solo l'anno dopo sulla televisione svizzera italiana. Fu la prima serie interpretata interamente da attori in carne e ossa, ideata da Jerry e Sylvia Anderson, i quali per 13 anni avevano realizzato serie con marionette, serie entrate nella storia come Stingray, Thunderbird e Captain Scarlet and the Mysterons. UFO è ambientato negli anni Ottanta del XX secolo e segue la Shadow, un'organizzazione militare internazionale segreta che difende la Terra da extraterrestri intenzionati a rapire esseri umani per trapiantarne gli organi nei propri corpi. Visti i buoni indici di ascolto, fu pianificata anche una seconda stagione che inizialmente doveva intitolarsi UFO 1999, ma invece divenne un'altra serie molto conosciuta dal titolo Spazio 1999, con un cast completamente diverso. Gabriel Drake impersonava i panni del tenente Gay Ellis, comandante della base lunare Shadow, che fungeva da prima linea di difesa della Terra, e visto che è la sorella di Nick Drake, e credo questa un'ottima occasione per poterlo andare a riascoltare. Nick Drake, Easy Jane 2.

meraviglioso Nick Drake, questo era il suo album del 1971, Brighter Later, Easy Jane Number 2. Siamo arrivati al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Hamilton, Margaret Reber, Long Black Train.

0: refrain.
1: Bene, gente, questo è tutto per stasera. Siete sciolti e liberi, non fate complimenti. Non è che vi cacciamo via, ma qui forse devono chiudere, perciò vi salutiamo.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro. La musica continua.

Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchi.

sì, sì, avete capito benissimo, cari amici radioascoltatori, carissime radioascoltatrici, quella cantante a cui si riferisce Elis Regina, quel cantante a cui si riferisce Elis Regina è proprio Pelé, il giocatore che negli anni 70 ha influenzato tutto il mondo brasiliano del calcio e non solo, ha dato largo spazio a quelli che sono venuti dopo, a Falcao, a Zico e tanti altri giocatori brasiliani, dicendo che il Brasile è una potenza nel calcio in quei favolosi anni 70, ma anche negli anni 80. Poi il ritmo è un po' calato, questo ritmo non è calato della Bossa Nova, che è di due quarti. Questo è un brano che abbiamo appena ascoltato del 1969, un brano che si rifaceva alla tonalità musicali della Bossa Nova.